Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre e al Figlio,

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù buono, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. E non abbandonarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Nel nome del Signore andiamo in pace.
2: Viva Sant'Antonio!

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario,
prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento delle inquietudini, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Carissimi amici e amiche di Maria Vision, benvenuti a un nuovo programma, una nuova puntata di Luce Cattolica. E vi ricordo come sempre che mi accompagna il padre Franco Nardi e che parleremo del tema della preghiera, un tema che abbiamo trattato anche nelle ultime puntate. E ci riferivamo proprio all'importanza di tenere nel cuore il Sacro Cuore di Gesù, il Sacro Cuore, il Immacolato Cuore di Maria. E volevo proprio, prima di incominciare a parlare di queste questioni, salutare, perché ho proprio a cuore tutte le persone che sono malate, che soffrono, che sono da sole, che non hanno ancora scoperto l'amore di Dio. E so che siete a casa, che ci sentite, che ci ascoltate. Vi ricordo anche che potete partecipare, come sempre, telefonando a Maria Vision. Il numero di telefono, come sapete, è il 071-7501-707. Ripeto, 071-7501-707. Qualsiasi domanda, qualsiasi questione che volete condividere con noi, saremo contenti di rispondervi e di farvi partecipi in questo programma di Luce Cattolica. E prima di andare avanti, come sempre, padre Franco, facciamo una preghiera e ci mettiamo nella presenza del Signore.
1: Senz'altro, Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, così come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione e liberaci del male. Amen.
1: Liberaci, o Signore, dal male del peccato, dal male dell'egoismo, da ogni male. Donaci la forza di crescere nel bene, nella tua grazia, nel tuo amore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen. Abbiamo detto nelle ultime puntate, padre Franco, l'importanza, l'urgenza di una preghiera per la vita.
1: Certo.
0: E siamo andati avanti con questo tema e abbiamo detto che bisogna seguire, che bisogna imitare, che bisogna rivolgersi al Sacro Cuore di Gesù e all'Immacolato Cuore di Maria. Se li pare, riprendiamo da questo punto.
1: Sì, senz'altro. Certamente il Sacro Cuore di Gesù è la scaturigine, è l'origine proprio, ecco, da cui scaturisce proprio tutto l'amore riparatore di Dio, no? A cui noi siamo chiamati con almeno un minimo di corrispondenza all'amore di Dio. Ma quest'atto riparatore si rivolge anche al cuore di Maria, trapassata dal dolore per suo figlio. Ecco, al tempo stesso Maria è proprio colei che risponde pienamente all'amore del figlio con amore. Quindi è l'anima credente Maria. Maria è la Chiesa che non resta ingrata o indifferente, come spesso purtroppo restiamo noi, davanti alla passione di Gesù e davanti a tutte le passioni dell'uomo, del mondo di oggi. Ma soffre con tutti, soffre con Gesù, soffre con tutti gli uomini e ama Gesù e ama immensamente tutti noi. Ecco, ricordavamo che anche il Papa Ratzinger

0: Cioè, sì, ecco, Benedetto
1: Benedetto.
0: XVI, quindi quando era cardinale, commentava con un commento teologico il segreto di Fatima e parlando proprio del cuore, diceva che il cuore immacolato è proprio un cuore che a partire da Dio è giunto a una perfetta unità interiore e pertanto vede Dio. E allora devozione al cuore immacolato di Maria è avvicinarsi a questo atteggiamento del cuore, al quale appunto il fiat, sia fatta la tua volontà, diviene il centro proprio informante di tutta quanta l'esistenza. E allora noi possiamo guardare, certo, e contemplare e imitare il cuore di Gesù. E se il cuore di Gesù aperto, appunto, che si offre a tutti no, per noi, simbolizza tutto l'aspetto, diciamo, attivo della riparazione, perché lui è riparatore, cioè attivo vuol dire ciò che egli fa per noi, per la nostra salvezza. Per la nostra salvezza, ecco, il cuore di Maria è addolorato e della madre, appunto, Maria, può racchiudere tutto l'aspetto passivo della riparazione, cioè il modo della nostra partecipazione alla riparazione di Cristo, che possiamo fare noi, cioè rispondendo all'amore infinito di Dio. Quindi il cuore di Gesù significa che il Signore solo redime, il Signore solo dona, il Signore solo ripara, risana. E il cuore di Maria significa che anche noi, nella Chiesa, con la Chiesa, che è madre pura e sposa fedele, ci uniamo intimamente a questo sacrificio redentore del Signore. Ecco, e quindi siamo associati per partecipazione alla sua riparazione a favore del genere umano.
1: Era proprio questo che volevo domandargli,
0: Sì.
1: Padre Franco. Lui ci sta dicendo, ci sta ricordando che tutti siamo chiamati a dire il nostro sì, ma
0: Certo.
1: col cuore anche, vero?
0: Certo, e il cuore, Maria ci insegna proprio questo, che il cuore della madre è così intimamente associato a tutti i misteri della salvezza, no? Ecco, Maria custodiva queste cose meditandole nel suo cuore, ci ricorda Luca, è un cuore contemplativo come dovremmo essere anche noi, che custodisce tutti i misteri della salvezza, è un cuore veramente ricco, tant'è vero che Sant'Agostino diceva che Maria concepì prima col cuore che col corpo, cioè sottolinea la stupenda ricchezza dell'interiorità di Maria. E conta di più ciò che è nel cuore di ciò che è portato nel grembo, arrivava a dire proprio Sant'Agostino, no? Quindi ecco l'Immacolata Concezione, l'Incarnazione, la Divina Maternità, la corredenzione ai piedi della croce, l'Assunzione al cielo. Ecco, è indubbiamente il più bello e il più adatto ad esprimere e realizzare proprio la risposta di amore a colui che ci ha amato fino alla fine. Ecco, quello di Maria quindi è un cuore umano, è un cuore umano, è un cuore di creatura, come il nostro cuore, come noi, eppure pienamente capace di corrispondere all'amore di Dio. Quindi modello di un cuore umile, di un cuore puro, di un cuore docile, amante, e nel quale si realizza la vittoria dell'amore, della bellezza, della purezza, della fede, della santità. Ecco, questo cuore è totale trasparenza di Dio e questo cuore siamo chiamati ad avere anche noi. E poi, quando ci riferiamo al cuore di Maria, noi non lo facciamo in maniera, diciamo, esclusiva, ma al contrario, intendiamo includere in esso, in questo cuore di Maria, tutti i cuori dei figli che la Madonna maternamente vuole abbracciare e quindi portare dentro il suo cuore. Sotto questo aspetto Maria realizza una sorta di personalità corporativa, collettiva, corporativa. È la madre di Gesù che diventa la madre di una stirpe nuova. È la nuova Eva, il sì della nuova Eva ripara il no dell'antica Eva. L'obbedienza di Maria all'angelo, all'annuncio dell'angelo ripara, ecco, la disobbedienza dell'antica Eva. E quindi colloca tutta la storia sotto proprio il regime di questa riparazione. Maria, la madre di tutti i viventi. Quindi davanti a Dio Maria ci porta tutti quanti, ci rappresenta tutti quanti. E allora parlando del suo cuore dobbiamo parlare del cuore della Chiesa, del cuore di ciascuno di noi, in quanto è proprio reso capace di partecipare con Maria e come Maria alla salvezza del mondo. E allora in questo senso Maria è antico, è autentico modello e immagine

0: la Chiesa intera, ecco, diceva, cantava meglio San Francesco, è la Vergine fatta Chiesa. Ecco, questa è la bellezza proprio di una mamma così come Maria, eh? Il cuore di Maria, in cui tutti siamo compresi, tutti gli uomini, tutti gli uomini di tutti i
1: Quindi,
0: tempi.
1: Padre Franco, se pensiamo a come deve essere il nostro coinvolgimento, diciamo, in questa preghiera di riparazione, non abbiamo che da imitare a Maria,
0: Certo,
1: il suo cuore
0: perché
1: immacolato.
0: rappresenta proprio la risposta dell'uomo all'amore infinito di Dio, all'amore riparatore e espiatore di Gesù nel mistero della sua passione, morte e risurrezione, certamente.
1: Lei ha detto una cosa anche importante, Padre Franco, no? Che questa riparazione, questo atto di riparazione non deve essere un atto
0: Sì,
1: individualistico,
0: sì.
1: ma è comunitario, vero?
0: Certo.
1: È lì che entra in gioco la Chiesa,
0: È lì che entra in gioco, sì. Sì,
1: è la sua comunione.
0: è importante quindi scendere un pochettino, per scendere un pochettino più al concreto, dire che, ecco, questa nostra preghiera di espiazione, di riparazione, di collaborazione al mistero della salvezza del Signore, praticamente si deve esprimere attraverso la partecipazione personale ma anche comunitaria, quindi alla celebrazione della liturgia, perché la riparazione è la parte nostra, è il nostro personale coinvolgimento nella redenzione di Cristo. E allora l'atto riparatore è risposta all'atto redentore del Signore, perciò richiede un sacrificio volontario della persona. E allora sull'esempio di Cristo, che si offre volontariamente alla sua passione, a imitazione di Maria che dice all'angelo, eccomi, sono la serva del Signore, la riparazione che cosa consiste? Consiste proprio in un atto volontario e personale con il quale si decide di non disporre volontariamente della propria volontà, ma di consegnare la propria volontà nelle mani di Dio, a Dio attraverso le mani di Maria. E quindi questa offerta interiore, questa partecipazione interiore alle celebrazioni liturgiche, anzitutto all'Eucaristia, oppure anche questa mortificazione della propria volontà, è un vero e proprio atto di culto esistenziale, cioè è liturgia vera e propria, San Paolo a Romani, no? Vi esorto, fratelli, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente gradito a Dio. Vi esorto a offrire i vostri corpi. Questa è la liturgia esistenziale, vitale, eh? E la possibilità di offrire se stessi in riparazione a Dio per i peccati del mondo, propri e di tutti gli altri, è una conseguenza del nostro essere battezzati, del nostro sacerdozio battesimale. Quindi non è un discorso che riguarda chi è arrivato a un vertice molto alto nella vita della santità, oppure persone che si dedicano esclusivamente al servizio di Dio come i sacerdoti, come i consacrati o le consacrate. Allora è indispensabile proprio allo spirito di riparazione questa adesione personale, volontaria, cioè il nostro sì. Detto con il cuore, il nostro sì, detto con il cuore, perché la riparazione non consiste di per sé in altri atti esteriori o materiali, che pure possono favorire, eccetera, l'espressione, no? Però non potrà mai fare a meno di questo sacrificio interiore, che la rende un atto esigente che non può essere delegato agli altri, eh? E quindi coinvolge ciascuno di noi personalmente in tutti i suoi aspetti. E allora si capisce bene, di qui la necessità di coltivare la retta intenzione. Ecco come l'orientamento interiore della propria volontà verso l'amore di Dio e di corrispondere all'amore di Dio sinceramente. Quindi ogni atto, ogni sacrificio, ogni preghiera dovrà essere accompagnato interiormente dalla retta intenzione proprio di riparare. Ecco, questo è il primo atteggiamento, quello di celebrare anche le celebrazioni eucaristiche, soprattutto dell'Eucaristia, di tutte le altre diciamo, manifestazioni della liturgia nell'anno liturgico, devono essere vissute con una partecipazione interiore, perché se manca questo, noi aderiamo soltanto a un insieme di norme, ma non aderiamo all'incontro con il Signore, non incontriamo il Signore, incontriamo soltanto un insieme di norme, di regole, di cosette o cose importanti da fare, ma restiamo sempre nell'ambito delle leggi, delle norme, delle regole, non un incontro vivo con il Signore e guardiamo.

0: dando con l'aiuto e l'intercessione di Maria Santissima.
1: Sentendo queste parole, Padre Franco, mi viene in mente, no, un'idea, no? Tanti viviamo la nostra fede pensando nel compimento. E questa parola, non so, è un gioco di parole, in spagnolo funziona, non so se funziona in italiano. Compimento è compio e mento. Non c'è questo coinvolgimento, diciamo, del cuore, non c'è questa risposta, questo sì, a un incontro personale col Signore che è morto e risorto per noi. Quindi dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento.
0: Atteggiamento, sì.
1: Esige un cambio d'atteggiamento all'ora di celebrare, perché siamo coscienti che il Signore ci ama e ha offerto la sua vita per noi e vuole che noi rispondiamo. Ci lascia la libertà.
0: Certo,
1: Sempre
0: certo.
1: c'è sempre
0: Sì.
1: questa libertà, vero?
0: Sì,
1: Ma quando
0: senz'altro.
1: scopri che il Signore ti ama, che ti ama così tanto come sei, con le tue debolezze, con le tue limitazioni, e vedi che l'amico fedele che mai ti tradisce, che mai.
0: Abbandona.
1: Quindi c'è questa risposta perché c'è una relazione personale.
0: Certo.
1: Gli voglio raccontare una cosa, padre, e glielo canto anche a tutti quelli che sono a
0: Certo.
1: casa, no? I miei figli sono piccoli e mi dicono: ma papà, perché vai a messa tutti i giorni? Allora io ho cercato di spiegare perché vado a messa tutti i giorni e gli ho detto: sentite, quando tu vuoi bene a una persona, come vuole papà bene alla mamma, desideri stare con questa persona, desideri condividere con lui, non fai altro che parlare della persona che ami. È
0: Certo.
1: il luogo più perfetto, il luogo migliore per incontrare questa persona che ami, che è il Signore, è nell'Eucarestia. Quindi papà si è innamorato del Signore e ama il Signore anche più di quello che ama la mamma. Questo i bambini
0: Capiscono fino a un
1: capiscono
0: certo
1: fino a un certo
0: punto, eh?
1: punto, vero? E ama così tanto il Signore che va a incontrarlo tutti i giorni. Certamente questo cambia l'atteggiamento, cambia tutto,
0: Sì,
1: no?
0: sì, sì.
1: Perché se vai a messa, perché vabbè, è una regola, c'è questo
0: Certo.
1: comandamento, diciamo, della Chiesa, e anche allora
0: Pesante,
1: è
0: sì.
1: pesante, ma se c'è questo incontro, non crede che è più bello? No, non
0: No?
1: credete che è più bello?
0: Io penso che proprio su questo dobbiamo lavorare molto. Nell'ambito anche della liturgia o del rinnovamento della liturgia voluto dal Concilio Vaticano II, la prima cosa, il primo aspetto da rinnovare è proprio questa adesione o partecipazione piena, consapevole, attiva e responsabile, no? Ecco, sono parole che usa la Sacrosanto Concilium per dire quanto noi dobbiamo riscoprire proprio questa partecipazione interiore dell'incontro con una persona. Dell'incontro con una persona che ci ama immensamente. Ecco, l'esempio umano, certamente, dell'amore verso una donna da parte di un uomo e viceversa, eccetera, è un esempio calzante. Ci sembra a noi, umanamente parlando, che questo sia più grande e più importante dell'incontro con il Signore Gesù, nell'Eucaristia, perché non vediamo magari, no? Perché i nostri occhi sono ancora presi dalla materialità. Però se uno ci pensa bene, in fondo, queste esperienze belle che facciamo a livello umano, no? Di amore, di affetto, di abbracci, di baci, ecco, di espressioni e fusioni proprio di amore appunto reciproco, non è altro che una piccola esperienza, una limitata al tempo poi. Ecco, mentre quelle esperienze che noi viviamo con il Signore già la sperimentiamo fin d'ora in una maniera profondissima. E poi per l'eternità la godremo pienamente. Ecco, purtroppo i nostri occhi sono un po' appannati, per cui non riusciamo a vedere e gustare, diciamo, tutto questo. Per questo dovremmo chiedere al Signore, purifica il mio cuore, purifica i miei occhi. Però certamente, ecco, quando noi riscopriamo veramente questo amore profondissimo verso il Signore, allora anche l'amore umano, anche il rapporto con le persone diventa più bello, perché lì incontriamo con loro, con tutti incontriamo Gesù stesso, lo riconosciamo immediatamente nelle sue

necessità, nei suoi bisogni, lo serviamo e lo amiamo a prescindere dalle sue situazioni specifiche e concrete. Anzi, più sono nel bisogno e più noi ci avviciniamo a loro, perché è più evidente l'immagine.

0: con il Signore ci porta a riscoprire nella sua intensità massima e nella sua purezza originaria l'amore vero verso ogni persona, rispettando, non solo rispettando, ma amando in quella persona l'immagine, la figura, la persona stessa di Cristo Redentore.
1: Ma senta padre, credo che tutti, anche quelli che sono a casa, hanno fatto questa esperienza, no? Quando tu ami all'altro senza aspettare niente, quando ti dai all'altro senza aspettare niente, senti una felicità che non te la dà nessuna cosa materiale.
0: Sì.
1: E l'uomo cos'è che sta cercando? Sta cercando essere felice.
0: Certo, certo.
1: Quando tu metti la felicità nelle cose materiali, nelle cose, sono cose passeggere. Stiamo vivendo una crisi molto grave.
0: Sì, sì.
1: E credo che questa crisi sia anche un'opportunità. Perché, e questo che sto per dire, forse sono parole troppo grosse, no? Perché è vero che ci sono tante persone che soffrono, che hanno perso il loro lavoro, che non possono pagare più il mutuo e devono andare dal direttore del banco a dare le chiavi. Voglio dire, però se tu questo lo vivi proprio con una visione di fede, c'è un'opportunità bella lì, no?
0: Certo, certo.
1: E non so come dire, noi i cristiani dobbiamo con la nostra testimonianza dire che la felicità vera non è in queste cose, che la felicità vera la trovi proprio, e che questo mondo che vogliamo costruire, no? Questa civiltà dell'amore che vogliamo costruire, parte proprio da questo atteggiamento d'amare gratuitamente, di dare gratuitamente, perché il Signore non si lascia vincere in generosità.
0: Certo, certo.
1: Lui ti dà anche il 100 per 1 qua nella terra,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto, esatto.
1: E quindi io voglio dire anche ai nostri telespettatori, guardate che il paradiso lo possiamo vivere anche in questa terra.
0: Anche se in maniera parziale,
1: sì,
0: perché ancora
1: in una maniera,
0: il peccato agisce in noi, la tendenza al male, ecco, la presenza anche delle forze negative sono sempre, ma il Signore già ha vinto il male, il peccato, la morte, eccetera.
1: adesso che non
0: Il
1: ci sentono,
0: diavolo.
1: padre, questo è un momento di paradiso. Noi due ci siamo radunati nel nome del Signore,
0: Certo,
1: abbiamo incominciato con una, e lui è in mezzo a noi.
0: sì.
1: Si sente, no? Che
0: Sì,
1: stiamo in paradiso, perché io sto proprio bene, no? È una chiacchierata. Stiamo parlando del bene che ha fatto il Signore nella
0: come
1: nostra
0: no,
1: vita.
0: senz'altro.
1: E lo stiamo anche condividendo con le persone che sono a casa, no?
0: Come no.
1: Ma io direi forse di andare avanti e parlare. Abbiamo parlato di questa crisi, di queste sofferenze. È vero che ci sono tanti che non riescono a capire o a scoprire il senso di questa sofferenza, no?
0: Sì.
1: Abbiamo parlato che siamo chiamati a questo atto di immolazione
0: Sì,
1: anche,
0: sì,
1: no? Che
0: sì, sì.
1: siamo chiamati anche ad offrire le sofferenze per i peccatori, per quelli che non hanno scoperto ancora
0: Certo,
1: l'amore di Dio, vero?
0: certo.
1: Come spiegare alla gente che è a casa che non capisce il senso della sofferenza, della croce?
0: Ma ecco, più che spiegare, io direi che ciò che vale è la testimonianza. Anzitutto permettimi di fare un passo indietro dopo aver parlato, ecco, di questo aspetto, diciamo, della nostra partecipazione personale ai momenti soprattutto liturgici, che non è soltanto la liturgia in chiesa, ma tutta la nostra vita è un atto di culto a Dio, è un'offerta libera, responsabile, personale, eccetera. Ma a questa, ecco, allora qui entra in gioco anche tutta la Chiesa, la comunione della Chiesa. Vorrei aggiungere un altro aspetto, e cioè quello della comunione nella Chiesa. La Chiesa come comunione, e ciascuno di noi come persona che si pone al servizio della comunione. Perché l'atto riparatore è vero che parte da un atteggiamento interiore, ecco, che esprime veramente questo amore verso il Signore e verso i fratelli, ma non è mai un atto individualista o solitario. È un atto ecclesiale e comunitario, perché si realizza nella solidarietà tra tutte le membra del corpo mistico di Cristo, tra tutte le membra, appunto, che è la Chiesa. Quindi condividiamo tutti i beni spirituali nella comunione dei santi. Ecco, questa preghiera di riparazione, questo sentirci uniti gli uni agli altri, è una delle tante ricche modalità

0: con cui si vive la comunione nella Chiesa. Ecco, noi sappiamo che la Chiesa stessa è comunione, cioè la definizione di Chiesa, Ecclesia, vuol dire comunione, convocazione, comunione. E quindi nella sua dimensione più profonda, questo è nella sua dimensione soprannaturale. Quindi non è un'invenzione nostra, di qualche teologo, di qualche filosofo che ha tirato fuori una parola nuova. No, è proprio il mistero centrale della Chiesa quello di essere comunione. È un mistero della communio santorum, cioè della comunione dei santi, cioè dello scambio di beni spirituali tra le membra del corpo mistico di Cristo. Ecco, il primo bene della comunione è proprio quello di essere tutti incorporati a Cristo nella sua Chiesa. E da qui derivano quindi tantissimi altri ricchissimi beni comunionali, sempre mediati proprio dal corpo di Cristo, cioè dalla Chiesa. Quindi quando noi parliamo e facciamo la riparazione nella Chiesa, siamo aiutati, ecco questo è importante, la solidarietà, fratelli e sorelle telespettatori, siamo aiutati da tanti altri fratelli che pregano con noi. Io sono convinto che in questo momento in cui noi stiamo parlando di queste cose, tante persone stanno pregando ascoltando noi, stanno offrendo e soffrendo magari nei loro letti di ospedale in cui sono inchiodati da chissà quanto tempo e forse anche da chissà quanti anni. Pregano con noi e per noi. E noi stessi preghiamo con loro e per loro come l'intenzione primaria, ecco, di te, Ivan, è stata proprio all'inizio della trasmissione, è stata proprio questa, di sentirci pienamente solidali anzitutto con quelle persone che neanche possono appunto partecipare alle celebrazioni eucaristiche, andare in chiesa o altro. Quindi, ecco, questa chiesa pellegrina sulla terra è in comunione anzitutto con la chiesa celeste. La chiesa pellegrina sulla terra siamo noi, fatti così, poveri diavolacci, ma anche con tanto desiderio di santità, di bene, di gioia, ecco, di raggiungere la felicità vera che è quella del Signore. E nello stesso tempo siamo in comunione con la chiesa celeste. Ecco, questo è un aspetto che spesso si sfugge, non consideriamo abbastanza. Con le anime del purgatorio noi siamo in comunione, eh? Con le anime beate del paradiso si rannodano legami invisibili, forti di fraternità, di intercessione, di pietà, di benedizione. Quindi viviamo una comunione profondissima con tutti i santi. Non dobbiamo tanto immaginare queste cose, perché durante la messa, proprio nella preghiera eucaristica, quando noi diciamo Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo, non siamo solo noi presenti in quella celebrazione che diciamo, proclamiamo o cantiamo il Santo. Ma sono dall'altra parte dell'altare tutti coloro che ci hanno preceduti, sono i santi, sono le anime del purgatorio, sono i santi del paradiso, sono tutti quelli che appunto abbiamo conosciuto anche in vita e apprezzato e cerchiamo di imitare. E sono tutte le persone sparse sulla terra, sono tutti quegli uomini e quelle donne che da quando esiste il mondo fino a quando terminerà il mondo sono presenti proprio in quel momento in cui noi tutti insieme proclamiamo questo santo. Ecco allora. Viviamo in comunione con tutti i santi, non si ripara, non si prega e non si ripara mai da soli, ma ci si aiuta insieme proprio in questa solidarietà mistica, ecco, di un solo corpo. E allora chi è più unito a Cristo, centro della comunione, perché resta sempre soltanto Lui, chi è più unito a Cristo irraggerà tanto più bene verso gli altri, più si è uniti a Lui. E più noi saremo capaci di amare i nostri fratelli, non il contrario.
1: È arrivato il momento di fare una breve pausa, brevissima, ritorniamo subito. Continueremo a parlare della comunione dei santi che d'altronde recitiamo anche nel Credo. Quindi una breve pausa, ma ritorniamo subito.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36.

6:40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci di nuovo in Luce Cattolica, questo programma nel quale parliamo dei grandi temi. Stiamo parlando della preghiera di riparazione e prima di andare alla pausa, Padre Franco Nardi, che mi accompagna nello studio, stava parlando di un aspetto molto importante, la comunione dei santi. Se c'è qualcuno a casa che ci sta seguendo e non ha capito cos'è la comunione dei santi, può telefonarci. Ricordo il numero di telefono 071 7501707, ripeto, 071 7501707. Saremo proprio contenti di poter attendere la vostra telefonata che andrà in onda in diretta e poter anche rispondere a altre curiosità, quello che
1: Ben
0: avete nel
1: volentieri,
0: cuore.
1: ben volentieri. Sì.
0: Quindi stavamo parlando, padre, dell'importanza della comunione dei santi, tanto dei vivi come dei defunti, quelli
1: Certo,
0: che sono in
1: certo.
0: purgatorio, quelli che sono in paradiso, ma anche quelli che stanno celebrando magari l'Eucaristia adesso in
1: Sì,
0: Cina o in
1: sì. Sì.
0: Messico, o quelli che si uniscono attraverso la televisione con le loro preghiere, con le loro sofferenze e che
1: Certamente.
0: offrono tutto questo, vero?
1: Sì, ecco, dicevo e ripeto, per riprendere un pochettino il discorso, che non si ripara, non si prega, non mai da soli, ecco, ma ci si aiuta appunto insieme in questa solidarietà mistica di un solo corpo. Ecco, in questa comunione nessuno, dobbiamo pensare proprio questo, è una convinzione profonda che deve essere radicata dentro di noi. In questa comunione, dicevo, nessuno è così povero da non aver nulla da donare agli altri. E nessuno è così ricco da non poter ricevere nulla. Quindi ciascuno di noi può dare e può ricevere. Deve dare tanto amore, deve ricevere e può e deve ricevere tanto amore. Quindi c'è una comunicazione proprio di beni spirituali, di beni anche materiali, fisici, psicologici, oltre che spirituali. Quindi tutti quanti vicendevolmente donano e ricevono nella più perfetta gratuità. Ecco, questo mistero, carissimi telespettatori di Maria Vision, questo mistero è grandissimo. È un mistero grandissimo e profondissimo. Forse ci potrebbe anche sfuggire tante volte il significato di questo, perché è grandissimo, è consolante e nello stesso tempo corroborante. Sono con noi a riparare, pensiamo. I santi innocenti, vittime dell'amore, anche loro hanno potuto fare una scelta, hanno potuto accettare liberamente e per amore quel sacrificio dovuto al non amore o alla non scelta di altri. Anche i bambini non nati riparano, anche loro riparano, anche i bambini non nati riparano per noi. Per tutti noi che non curiamo abbastanza la vita in tutti i suoi aspetti. Per le loro madri riparano i bambini non nati, per tutti coloro che non li hanno accolti. Sono sempre con noi in comunione poi tutti coloro che hanno offerto e donato la vita, i nostri genitori, gli ascendenti della nostra stirpe e famiglia. A ogni istante di vita noi siamo il frutto dell'amore di Dio, certo, ma anche del loro amore. Quindi veniamo anche dal loro sì, dalla loro offerta di vita. E questo è straordinario. Noi non ci pensiamo mai, perché chiediamo sempre. Non pensiamo mai ai doni che abbiamo e che siamo il frutto dell'amore di Dio e dei nostri fratelli. Quindi siamo in comunione con tutti, con tutte le mamme eroiche che hanno dato la vita per i figli, che hanno perso la vita mentre davano alla luce i loro bambini. E siamo in comunione con tutti i santi del cielo e

0: della terra, con l'assemblea universale dei giusti, con le schiere degli apostoli, dei martiri, con tutti, cioè proprio con tutti, fratelli e sorelle, proprio con tutti. E soprattutto siamo in comunione con il centro della nostra comunione, che è il Cristo stesso, con Gesù, con il dono della sua vita offerta per amore, offerta per noi. E poi con Maria, che è la madre della comunione, che accoglie proprio nel suo grande cuore ed eleva a Dio ogni anelito di vita e quindi anche di riparazione, di espiazione di ogni offesa arrecata alla vita. Quanta ricchezza quindi, quanto bene in questo tesoro della Chiesa. C'è tutta una potenzialità di bene, fratelli e sorelle, tutta una potenzialità di vita e di bene, che costantemente è disponibile per noi, è lì e ci coinvolge per arricchirci anche, per arricchirsi, scusate, anche del nostro contributo, della nostra collaborazione, dei nostri doni. Quindi è vita, ecco la vita, ecco la cultura della vita. È vita che circola, che è comunicazione incessante del bene, è flusso di amore da tutti e verso tutti, sempre passando come incrocio obbligato dalla croce di Gesù, dalla croce di Gesù che è il crocevia di ogni storia di comunione, perché è sulla croce il mistero più grande di dolore e di amore di Dio. Ecco, di lì quindi tutto passa e tutto viene trafficato per il bene, per la vita, per una cultura e per un evangelo, per l'evangelo della vita. E allora ecco cos'è la comunione ecclesiale. La comunione ecclesiale non è una roba giuridica, non è qualcosa appunto che noi studiamo col diritto canonico, ma è un abbraccio di amore che come quello del Cristo vuole comprendere tutta l'umanità e non solo quella attuale, i 6-7 miliardi che siamo, ma tutta l'umanità di tutti i tempi, fino alla fine del mondo. Anzi, è amore misericordioso per tutti i membri della Chiesa, anche quelli peccatori e chi non è peccatore di noi, riparandone quindi le colpe, le pene, ma poi si estende a un amore per tutti che vuole attrarre tutti e già amare tutti come già partecipi di questa comunione. E allora questo amore forte va al di là delle possibilità storiche, concrete. Cioè un amore che eccede, un amore che travalica, porta già dentro nel grembo della Chiesa anche quelli che ne sono usciti o non vi sono mai entrati. Ecco allora l'invito del Papa Francesco, di Papa Francesco, andate nelle periferie esistenziali del mondo, andate lì, è lì che incontrate il Cristo, è lì che potete servire il Cristo, non restate chiusi nelle vostre sagrestie. Ecco quanto è grande è appunto la forza della comunione in Cristo e nella Chiesa, tanto grande l'esigenza di riparare per noi, per tutti gli uomini, per tutto il male commesso e in questo modo noi ci apriamo veramente, apriamo la porta, apriamo il terreno della nostra anima al seme della grazia di Dio che può nascere, crescere e raggiungere la pienezza della sua espansione. E così si espande il regno di Dio. Ecco, con questo atteggiamento appunto di riparazione che diventa veramente presa di coscienza che facciamo parte di questa grandissima, bellissima realtà della comunione dei santi, della Chiesa fatta appunto comunione, comunione costante.
1: E negli scorsi giorni il Papa Francesco utilizzava un'espressione molto bella e diceva qualcosa simile alla luce della fede e la luce della fede che ci aiuta a vivere e che illumina anche tutti i nostri rapporti, no? Che ci aiuta a viverli proprio con l'amore di Dio e di questa comunione, di questa solidarietà che stiamo parlando, no? Una solidarietà è una comunione che è illuminata dalla fede,
0: Certo,
1: vero?
0: certo,
1: E volevo anche dirgli, Padre Franco, parlando della comunione dei santi, tutti i nostri atti.

0: atti d'amore hanno delle conseguenze che magari noi non riusciremmo a capire mai o non le vedremo mai. Ma questo è bello, no? Perché quando tu fai un atto d'amore, questo può aiutare una persona che è in Cina o che in... E questa è la cosa più grande, il mistero più grande anche, no? Ma frutto anche di questa comunione dei santi ci sono cose che succedono e che non capiamo.
1: Certo.
0: Cose che ci possono sorprendere, cose anche che ci possono, in certo senso, anche scandalizzare, ma sono sempre per un bene maggiore, vero?
1: Certo. Senz'altro. Sì, ecco, questo è un aspetto molto, molto bello, molto delicato, perché va un po' controcorrente rispetto al nostro modo di ragionare o di concepire la vita, Dio, gli eventi, le persone. Noi a un'azione che facciamo vogliamo che corrisponda a una reazione, vogliamo che a un servizio che svolgiamo vogliamo che corrisponda a un riconoscimento del nostro, un grazie, un consenso, un... Ma per quanto riguarda invece l'ambito spirituale, ecco, il patrimonio e la ricchezza di tutte le opere buone, oltre alle preghiere, le opere buone che noi compiamo, ecco, questo tesoro noi ce lo portiamo, è l'unica cosa che ci porteremo quando ci troveremo davanti al Signore. E questa cosa, e questa realtà, e questo tesoro, già il Signore l'ha distribuito, lo distribuisce abbondantemente a quelle persone per le quali noi magari vorremmo pregare in maniera esplicita, ma se anche non ci sono delle intenzioni esplicite, è il Signore che distribuisce, facendo sì che quella situazione cambi, che quella persona si converta, che quell'uomo o quella donna escano dal tunnel della droga, che quella famiglia ritrovi l'armonia, l'unità. Noi non sappiamo queste cose, non le sapremo mai. Forse davanti al Signore, quando vedremo tutto chiaro, ecco, avremo anche questa opportunità, ma non lo faremo per orgoglio, perché lassù non c'è più, non ci sono più i vizi, non ci sono più i vizi. Contempleremo il volto di Dio e saremo gioiosi e ci basterà e ci avanzerà il contemplare Dio faccia a faccia, no? Ecco, però sappiamo che ogni bene che noi facciamo è ciò che costituisce il patrimonio e il piatto su cui noi ci presenteremo quando ci troveremo davanti al Signore. Tutto il resto, come diceva ieri le letture della domenica 18esima, appunto del tempo ordinario, tutto il resto è vanità, diceva il Coelete. Dobbiamo lasciarlo, dobbiamo lasciarlo. Vogliamo o non vogliamo, dobbiamo lasciarlo. Soltanto il patrimonio delle nostre preghiere, del bene fatto. E anche la richiesta del perdono per il bene che potevamo fare ma non abbiamo fatto. Ecco allora il senso anche qui della riparazione, dell'espiazione, eccetera, ecco, che non riguarda soltanto l'evitare il peccato, ma anche il costruire in bene. Ecco, tutto questo veramente costruisce la Chiesa e la Chiesa come comunione. Ed è, ripeto, una realtà meravigliosa. Perché? Perché in questo modo concretamente collaboriamo con il Signore. Ecco, per la redenzione dell'umanità. Collaboriamo con il Signore nel cantiere della storia, ecco, della Chiesa ad estendere appunto il suo regno in questo mondo. Chissà, magari faccio un esempio, no? Adesso mi viene proprio in mente, chissà che i nostri sacrifici, le nostre preghiere, e lo chiederei proprio anche a tutti voi, cari telespettatori e telespettatrici di Maria Vision, che un domani anche tanti paesi del Medio Oriente, soprattutto sì, ecco, dell'Asia, non si aprano veramente alla fede cristiana. Questa è una delle intenzioni che sta più a cuore a Papa Francesco, tutti i papi, ma in modo particolare a Papa Francesco, che una volta createsi le condizioni anche esterne, ecco, non vede l'ora di andare in Cina, non vede l'ora di andare in India, non vede l'ora di andare, ecco, in quelle terre in cui veramente la sua parola potrebbe essere proprio seme di grazia, seme di inizio di una vita cristiana che possa veramente coinvolgere questo 1.400.000.000 di persone della Cina, 1.300.000.000 di persone dell'India e compagnia bella. Ecco, queste sono anche delle intenzioni grandi che noi possiamo ogni giorno mettere davanti al Signore attraverso le nostre preghiere e l'offerta dei nostri sacrifici. Mi è venuto in mente proprio adesso, scusate, ma penso che sia veramente una delle grandi dei grandi sogni, sogni umani, ma che per il Signore possono essere possibili, perché nulla è impossibile al Dio.
0: Ma certamente la Cina e l'India sono nei piani di Dio, voglio dire. Io ho a cuore proprio queste due enormi giganti asiatici, no? L'India e la Cina. Ho tanti amici che vivono la fede in Cina e da loro ho imparato una cosa molto bella. Voglio condividerla, Padre Franco, se mi
1: Come no?
0: permette.
1: Ma volentieri. Se
0: E va un po' che a caso
1: no
0: di quello
1: siamo
0: che stiamo
1: troppo
0: parlando.
1: teorici, parliamo proprio di cose concrete,
0: Ma
1: sì.
0: guardi, no, è vero che la nostra vita a volte è piena di difficoltà, di sofferenze, di incomprensioni, non so. Ma questi fratelli nostri della Cina, che devono vivere la fede nascosti, che sono perseguitati, che sono proprio, vivono nelle catacombe, hanno una fede forte. Mi dicevano, ma Ivan, sai qual è la distanza più corta per superare tutti questi problemi? Te lo dico io. E guardandomi agli occhi mi dicevano, la distanza che c'è fra il tuo ginocchio e il suolo. Quella è la distanza più corta, più breve per superare tutte le difficoltà. E loro sanno proprio cos'è vivere la croce, sanno proprio una chiesa del silenzio.
1: Sì.
0: Però che pregano tanto, che pregano per tutti noi. E questa è anche comunione dei santi.
1: Come no? Ah, al massimo livello,
0: E i miei fratelli
1: ma
0: dell'India, ci sono 7 stati nell'India, Padre Franco, dove c'è la legge anticonversione,
1: sì,
0: dove i nostri fratelli
1: conosciamo.
0: sono proprio massacrati. Soprattutto ci sono state persecuzioni molto gravi nello stato dell'Orissa. Mi dicevano
1: Sì.
0: questi fratelli, guarda Ivan, hanno ucciso i nostri fratelli, hanno distrutto le nostre case, hanno
1: Yes.
0: bruciato le nostre chiese, ma non sono riusciti a toglierci il tesoro più prezioso che abbiamo nel nostro cuore, la fede. Questo non sono riusciti. E sai, arriverà la pace. Sai perché? Perché l'atteggiamento profondamente cristiano è amare i nostri nemici. E perdonare quelli che ci perseguitano. E quando tu sei il primo a fare questo passo di perdonare e amare senza attendere niente,
1: Certo.
0: questa attitudine è quella che cambia il mondo, quella che costruisce questa civiltà dell'amore della quale stiamo
1: Sì.
0: parlando.
1: Certo.
0: E difatti, quelli che perseguitano i nostri fratelli cristiani in questo gigante asiatico nell'India, si domandano. Ma oh, abbiamo bruciato le loro case, abbiamo ammazzato i
1: Sì.
0: loro esseri più cari e continuano a sorriderci. Ci hanno perdonato, ma cos'è che hanno questi qua che non abbiamo noi? Io
1: Certo.
0: voglio essere come loro. E scoprono l'amore di Dio.
1: E
0: E questo
1: scoprono
0: cambia il
1: l'amore di
0: mondo.
1: Dio.
0: E
1: Certo,
0: questo
1: certo.
0: cambia il mondo. E questa attitudine, questo atteggiamento profondamente cristiano è quello che può far arrivare la pace anche in Medio
1: Ma
0: Oriente,
1: come no?
0: ma
1: Senz'altro,
0: i
1: senz'altro.
0: cristiani dobbiamo essere proprio costruttori di ponti,
1: Sì.
0: portare la pace, perché noi crediamo nel perdono questo è qualcosa di grande. È vero che i fratelli del libro, come diciamo, no? Gli ebrei, i musulmani,
1: Musulmani.
0: non credono nel perdono, però noi sì, e dobbiamo con la nostra testimonianza fare proprio questi ponti, costruire questi ponti perché
1: Certo,
0: arrivi
1: certo.
0: questa civiltà dell'amore, questa
1: Sì. A
0: pace che tutti attendiamo.
1: partire anche dalla, ecco, dalla riscoperta o comunque dalla valorizzazione anche dei valori umani e dei, diciamo, del rispetto dei diritti umani, perché
0: Perché la
1: vengono
0: libertà
1: negati proprio
0: religiosa.
1: anche i diritti fondamentali della libertà religiosa, ma anche altri diritti più elementari. Voi pensate,
0: Tutta la vita.
1: carissimi telespettatori, degli esempi, no? In alcune zone proprio, non so se dell'India o del Pakistan, vorrei sbagliarmi, se sente anche Padre Cervera di Asia News, o può darsi che mi rimprovera perché dico cose inesatte, però certamente ecco, ci sono situazioni drammatiche proprio di violazioni chiare, proprio, no? Queste donne violate continuamente, violentate continuamente, anche suore, eccetera, che vivono anche queste situazioni proprio tragiche, proprio pessime, proprio drammatiche, ma con una fede eroica. Queste bambine che vengono scambiate per un animale, che vengono vendute, barattate per al posto di un animale, di una pecora, ecco
0: 17 euro costa una bambina.
1: una bambina. Il traffico degli organi umani, ecco, tante cose. Ma ecco, noi mettiamo tutte queste realtà davanti al Signore, non vogliamo condannare nessuno, ma non dobbiamo chiudere gli occhi di fronte a queste realtà. Ecco, allora la preghiera si fa supplica, la preghiera si fa riparazione, la preghiera si fa gesto di amore proprio verso tutte le persone, a partire appunto da queste persone che vivono queste situazioni di drammaticità, ma che sappiamo veramente in queste situazioni il cristianesimo proprio è più forte, è più vivo. È più intenso che non nella nostra vecchia Europa, in cui sì, ci sono manifestazioni di fede, ma la nostra fede il più delle volte è un po' stanca, è un po' così all'acqua di rose, un po' superficiale. Ecco, forse non ci siamo accorti che è cambiato l'ambiente esterno, mentre prima la società ci proponeva anche esperienze in cui tutti naturalmente si partecipava anche a manifestazioni esterne, pubbliche, eccetera, di fede. Oggi tutto questo non è più possibile, non lo si fa, non c'è più la sensibilità attraverso, diciamo, una inculturazione contraria al Vangelo, praticamente, ecco, non si dà più importanza proprio all'espressione pubblica coraggiosa della nostra fede. È uno degli aspetti che faceva tanto soffrire Benedetto XVI. Ecco, la fede non è soltanto un fatto privato, ma deve essere espressa, manifestata con tutta la propria energia, con tanto coraggio, con tanta chiarezza proprio nel rispetto certamente reciproco delle proprie identità. Ecco, ma ciò non vuol dire che noi dobbiamo rinunciare alla nostra identità, anzi, dobbiamo proporla con sempre maggiore chiarezza, soprattutto attraverso la testimonianza della vita, non soltanto con le parole, ma soprattutto con la vita e le opere e la testimonianza, appunto, la coerenza tra la fede e la vita che professiamo. Ecco, questo è. Da una parte, quindi, queste persone che vivono lontane da noi ci danno un grande esempio e non dobbiamo andare troppo indietro per trovare dei martiri, perché ce l'abbiamo a casa nostra e ce l'abbiamo oggi e ce ne sono più oggi che non ai primi tempi del cristianesimo, di tanti martiri che forse neanche conosciamo, soltanto il Signore lo sa, eh? E li troveremo anche questi quando ci troveremo davanti a Lui insieme con loro, ma loro ci precederanno comunque, eh? Noi staremo un pochettino dietro, probabilmente. Ecco.
0: Facciamo, Padre Franco, una breve pausa. Abbiamo parlato di altre questioni, ma però
1: No, no.
0: sono importanti anche.
1: Sì.
0: Come dicevo, facciamo questa brevissima pausa e ritorniamo subito a Luce Cattolica, questo programma nel quale parliamo dei grandi temi, dei principi non negoziabili, fra questi la libertà religiosa.
1: Certo.
0: Quindi, fra poco, una breve pausa, ritorniamo subito.

0: Amici e amiche di Maria Vision, siamo ritornati dopo questa brevissima pausa in questo vostro programma Luce Cattolica. Stavamo parlando col padre Franco Nardi della libertà religiosa, che è uno dei principi non negoziabili, tanto cari per Papa Benedetto XVI. E mi dicono dalla regia che ha telefonato Antonio da Porto Recanati e che diceva l'importanza proprio di questi martiri della fede. Questi martiri che hanno donato la loro vita per amore al Signore, perché hanno capito proprio qual è l'atteggiamento veramente cristiano. E Antonio ci diceva che questi martiri ci risvegliano. Noi, stava dicendo lei, Padre Franco, che nella vecchia Europa a volte siamo un po' addormentati, siamo un po' distratti, magari le questioni materiali, che ne so, siamo tanto impegnati con i nostri lavori, eccetera, eccetera, e abbiamo sfocato un po' quello che è importante. Invece questi fratelli nostri che sono perseguitati, che soffrono, questa chiesa veramente del silenzio, dove ci sono tanti martiri, che non si avvergognano di fare questa manifestazione pubblica della fede, e che muoiono perdonando anche i loro assassini, questo atteggiamento veramente
1: Eroico,
0: impressionante, no?
1: eroico. Sì,
0: E fa che ci domandiamo: ma com'è la nostra fede?
1: eh
0: Ma
1: sì.
0: capiamo il senso della sofferenza? Siamo coscienti che la croce è l'habitat naturale del cristiano?
1: Eh sì, ecco, e allora questa domanda, caro Ivan, ci porta a considerare un altro aspetto accanto appunto alla nostra partecipazione interiore alla celebrazione eucaristica e alle altre celebrazioni, accanto alla consapevolezza della comunione dei santi in cui tutti siamo inseriti. Ecco, un altro aspetto che in qualche modo si esprime proprio la preghiera. È la preghiera di riparazione, di immolazione. Ecco appunto immolazione, ho detto proprio questa parola, perché ecco riparazione e immolazione, che significa in pratica annunciare con la vita che Gesù ci ama, è morto, è risorto, è vivo in mezzo a noi. Ecco allora la testimonianza cristiana. Martire vuol dire proprio testimone, eh? Testimone. Ecco, l'atto di riparazione implica quindi questa dimensione salvifica del dolore, non, cioè il martire per la fede non guarda il dolore in se stesso, guarda quello che c'è prima, dopo, durante, sopra il dolore, e cioè l'amore, sulla base dell'esperienza del Cristo stesso, il quale è morto in croce di una morte ignominiosa, ma quella morte orrenda, quel dolore tremendo, è stata l'espressione più alta, massima di un uomo Dio, e cioè l'amore, l'amore profondo. Eh? Ecco, allora anche noi dobbiamo riscoprire questa dimensione salvifica del dolore, accettato e offerto per amore in unione a quello del Cristo Redentore. Dunque, io sto toccando, carissimi amici e amiche di Maria Vision, un punto molto delicato. Molto difficile da accettare, molto difficile da vivere, ma non solo per voi, anche per me che sto parlando a voi, per tutti noi, per tutti gli uomini, perché quando si parla di sofferenza, di malattia, di croce, di dolore, eccetera, ci si rinchiude in se stessi facilmente. La tentazione è quella di ripiegarsi su di sé, di non aprirsi alla collaborazione, alla comprensione di questo amore salvifico di Dio che dà senso al nostro patire e al nostro soffrire, dà un senso pieno, per cui, come tanti santi, hanno voluto proprio soffrire. Vedremo poi anche una testimonianza esemplare in questo senso. Quindi la dimensione dell'essere testimoni della riparazione non è fatta di parole semplici, ma di sofferenze accettate e offerte. Non dimentichiamo queste parole carissime. Sofferenze accettate e offerte, accettate e offerte. Chi veramente ama soffre per la causa e l'oggetto del suo amore. Questo avviene a livello umano.

0: Questo può avvenire, questo lo sperimentiamo tutti, lo sperimento anch'io. Chi veramente ama soffre per la causa e l'oggetto del suo amore. E allora nella riparazione l'amore e il dolore sono inscindibili. Sono inscindibili. D'altra parte, proprio il linguaggio del sacrificio e della sofferenza è proprio il linguaggio dell'amore vero, dell'amore dono, è anche il linguaggio della vita. È il linguaggio della famiglia. Non ci può essere amore senza dolore. La donna dimentica il dolore del parto. Perché? Per la gioia di aver avuto, che è venuta al mondo una nuova creatura. Ma non è che il dolore non c'era, non c'è stato. No, c'era forse ed era anche lancinante, era fortissimo. Ma questo dolore è stato abbondantemente superato e ricompensato proprio dal dono della vita, da questa meravigliosa creatura che è un dono dell'amore di Dio e di loro stessi, marito e moglie, no? Così nella famiglia lo stesso. Non ci può essere la prova vera dell'amore quando in famiglia non ci si ritrova mai insieme, quando in famiglia non si condividono i momenti di sofferenza, ognuno va di qua, uno va di là, uno di sopra, uno di sotto. No, quando in famiglia non c'è la preghiera, quando in famiglia non c'è appunto questa solidarietà, soprattutto nei momenti di difficoltà. Ecco, perché? Perché la difficoltà ci unisce e ci rende più solidali tra di noi, ci rende più fratelli, ci guardiamo maggiormente negli occhi, riusciamo a perdonarci più facilmente, cosa difficilissima, ma non impossibile. Qualche decennio fa, anche nelle nostre famiglie italiane, ecco, si era più solidali. Forse anche in altre parti d'Europa o del mondo. Oggi, per via del benessere o di tante altre, benessere gestito male, perché il benessere è sempre un benessere, cioè qualcosa di buono, di positivo. Ma quando questo è gestito egoisticamente per sé, ecco, certamente è una schiavitù. Ci rende gelosi gli uni degli altri, ci rende soltanto preoccupati di accumulare e di comprare porte blindate, casseforti al sicuro, mettere le cose al sicuro, eccetera, sempre preoccupati che qualcuno ci porti via qualcosa. Ci rende egoisti. Non era così una volta, anche da noi. Perché? Prima di tutto si aveva di meno. E poi perché nei momenti di maggiore difficoltà tutti ci si aiutava a vicenda. Le stesse persone della famiglia, ma non solo, ma anche le famiglie vicinore, cioè tutte le persone che veramente condividevano quel momento di sofferenza, di malattia, di prova, di croce. Ecco, e tutti insieme poi si gioiva quando questa croce era superata, era passata. In ogni caso, anche se si fosse trovati di fronte alla morte, ecco, era un momento anche quello di solidarietà forte nel dolore. Tanto è vero che io ricordo appunto che dopo, anche i funerali stessi,
1: Si
0: ci si
1: celebrava, sì. Sì,
0: ritrovava insieme per un pranzetto, per un momento anche così, di convivialità,
1: riunione.
0: di solidarietà, di unione. E queste sono cose importanti, noi le abbiamo dimenticate. Questi sono valori umani su cui si radicano veramente anche i valori cristiani. Sto andando un pochettino fuori strada, però non sono fuori strada perché penso che sia veramente, giusto per farvi capire quanto sia importante e inscindibile proprio il dolore e l'amore, no? Allora, dal nostro sì, da questo nostro sì amoroso e generoso per la causa della vita, stiamo parlando appunto di uno dei valori non negoziabili, la vita scaturisce anche la forza del dono totale di sé, fino in fondo, costi quel che costi. Ecco il martire. Ecco il martire per la fede, costi quel che costi. E siccome la nostra vita è stata redenta a caro prezzo, con il preziosissimo sangue del Signore, a caro prezzo è necessario pagare la nostra riparazione. Diversamente ne va della sua autenticità. Non saremmo veri seguaci del Cristo Redentore, del Cristo Redentore. Ecco già, d'altra parte, colui che ripara chi è? È il Cristo crocifisso, eh? E il nostro riparare non è altro che unirsi intimamente alla sua.

0: sua passione e già quindi godere i frutti della sua gloria, della sua risurrezione. Già Santa Margherita Maria la Cocca ha un grande rilievo, la sofferenza espiatrice, mette in grande evidenza, diceva, la santità del suo amore, dell'amore di Dio, si intende, mi spingeva con tanta forza a soffrire per ricambiargli amore, che non potevo trovare più dolce riposo di quando sentivo il mio corpo, immaginate, accasciato dalle sofferenze e il mio spirito in ogni sorta di desolazione. Cioè, dal punto di vista umano, era finita, poveretta, era finita. E in questa sua, in questo sperimentare la sua nullità fisica, psicologica, desolazione, quindi anche spirituale, ecco, era lì che il Signore appunto creava, stava plasmando il suo animo, il suo cuore, eh? Quindi chi ripara sente il bisogno di offrirsi a Dio come vittima immolata, completando, dice San Paolo, nella sua carne quello che manca alle sofferenze di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. Allora in questa luce appare, assume grande valore la riparazione da parte di chi è ammalato nel corpo e nello spirito e diventa quindi riparazione tutto l'apostolato della sofferenza. Quindi, carissimi fratelli, malati, provati nel corpo e nello spirito, forse siamo più malati noi nel cuore, nella mente, che non capiamo queste cose. Ecco, voi siete veramente le colonne che portate avanti la Chiesa, che estendete il regno di Dio attraverso l'offerta e la preghiera quotidiana delle vostre prove, delle vostre sofferenze. Un grande valore quindi avete nella Chiesa e il Papa lo ricorda spesso. E preghiamo e pregate e preghiamo tutti proprio per lui, proprio offrendo tutto questo. Del resto l'offerta della sofferenza non esclude, ecco, l'offerta di altri aspetti meno onerosi della nostra vita, cioè le gioie, i successi, le grazie, ma solo la sofferenza però, non dimentichiamo mai questo. Solo la sofferenza è capace di coinvolgere in verità e pienezza il nostro essere nel dono gratuito di sé, perché è lì nella sofferenza che si vede veramente il nostro essere dono disinteressato e gratuito. Non chiediamo niente e diamo tutto, tutto. Offriamo tutto al Signore per la salvezza delle anime. Ecco. Quindi non ci stupisca e non ci spaventi questa dimensione del soffrire, semplicemente corrisponda alla realtà che non può essere mistificata, ma accolta, accettata ed elevata unendola alla passione redentrice di nostro Signore. Ecco, questo è ciò che tutti i giorni constatiamo, quanto si soffre per la causa della vita. Quanto più ci sta a cuore questa causa allora della vita, tanto più sapremo, addirittura vorremo soffrire per essa, ed essa ci farà soffrire. Ma perché trionfi veramente la vita in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue dimensioni?
1: Padre Franco, siamo proprio negli ultimi minuti e a me piacerebbe essere anche concreto, no? E fare una piccola, raccontare una piccola testimonianza. E c'è un frate molto caro a tutti noi, è santo. Lui ha voluto immolarsi anche con Cristo sulla croce, vero?
0: Sì,
1: Sto parlando di San Pio di
0: ma
1: Pietralcina, Padre
0: certo.
1: Pio.
0: Quando San Paolo parlava di altezza, profondità, lunghezza e ampiezza, noi potremmo applicare l'altezza a Suor Faustina, Santa Faustina Kowalska, di cui abbiamo già parlato brevemente. Quanto alla profondità dell'amore di Dio, è l'amore di Dio che raggiunge l'uomo nella sua condizione di peccato, di tenebra, di distanza da Dio. Ecco, allora la riparazione ci mette a contatto con il mistero dell'iniquità, delle tenebre, del male che è nel cuore dell'uomo e va ad agire lì dentro per ristabilire la gloria di Dio e la santità della creatura. Allora Padre Pio, ecco il testimone, è condotto ad entrare nelle tenebre del male proprio per espiare, per corredimere, per redimere insieme con Cristo. Ecco, allora è un grande Padre Pio. È un grande uomo, un grande riparatore, una

persona che veramente ha riparato immolandosi con Cristo sulla croce. Ecco, ordinato sacerdote nel 1910, il 10 agosto precisamente, nell'immagine ricordo della prima santa messa solenne celebrata a Pietrelcina 14 agosto, 4 giorni dopo l'ordinazione, scrive Padre Pio: Gesù, mio sospiro e mia vita, oggi che trepidante ti elevo in un mistero di amore, con te io sia per mondo via, verità, vita, e per te, sacerdote santo, vittima perfetta. Ecco, Padre Pio a Padre Agostino, il suo direttore spirituale, diceva così: non vi dissi che Gesù vuole che io soffra senza alcun conforto? Non mi ha chiesto egli forse ed eletto per una delle sue vittime? Ecco l'immolazione, eh? Ed il dolcissimo Gesù mi ha fatto comprendere purtroppo tutto il significato di vittima. Bisogna, babbo caro, lo chiamava così, giungere al consummatum est, cioè al soffrire fino alla fine, e all'in manus tuas, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ecco le parole di Gesù sulla croce. Ecco, ancora sempre sulla riparazione, Padre Pio, è veramente grande, eh? Ecco, il 12 e il 29 dicembre del 1912. In questi giorni tanto solenni per me, perché feste del celeste bambino, spesso sono stato preso da quegli eccessi d'amore divino che tanto fanno languire il mio povero cuore. Compreso tutto della degnazione di Gesù verso di me, gli ho rivolto la solita preghiera con più confidenza: o Gesù, potessi amarti, potessi patire quanto vorrei e farti contento e riparare in un certo modo all'ingratitudine degli uomini verso di te. Ma Gesù mi ha fatto sentire assai più la sua voce al mio cuore: figlio mio, l'amore si conosce nel dolore. Lo sentirai acuto nello spirito e più acuto ancora lo sentirai nel corpo. Ecco, queste parole restano, Padre mio, oscure per me. E ancora, sentite, Padre mio, sempre a Padre Agostino, i giusti lamenti del mio dolcissimo Gesù. Con quanta ingratitudine viene ripagato il mio amore dagli uomini. Il mio cuore è dimenticato. Nessuno si cura più del mio amore. Io sono sempre contristato. Figlio mio, soggiunse Gesù, ho bisogno delle vittime per calmare l'ira giusta e divina del Padre mio. Rinnovami il sacrificio di tutto te stesso e fallo senza riservatezza alcuna. Il sacrificio della mia vita, Padre mio, gliel'ho rinnovato e ne sento in me qualche senso di tristezza. Questo è nel contemplare il Dio dei dolori. Se vi riesce, cercate di ritrovare anime che si offrono al Signore in qualità di vittime per i peccatori. Gesù vi aiuterà. Ecco, un messaggio e una testimonianza di vita più chiara di questo penso che sia difficile trovarla, eh? Penso che sia difficile trovarla. Ma ecco, vorrei anche, e così magari concludiamo, magari anche queste testimonianze, no? Molto belle, eh? Quando scrive Padre Pio, scrive a una figlia spirituale. Ecco, dice a lei: figlia mia, se vogliamo guadagnare anima a Gesù, bisogna rivestirci del suo spirito di mansuetudine. Ti ringrazio poi di quanto fai per me dinanzi al Signore. Continua pure ad aiutarmi, perché la mano del Signore si va sempre più aggravando sopra me. Il mio attuale stato è tale da poter dire con tutta verità col profeta: sono venuto in alto mare, la tempesta mi ha sommerso, ho gridato e faticato invano, le mie fauci si sono fatte roche senza frutto. Il timore ed il tremore è venuto sopra di me e le tenebre mi hanno da ogni parte ricoperto. Io mi trovo, figliola, disteso sull'altare degli olocausti, pieno di affanno e non posso più oltre stendermi e narrarti le mie pene.
Solo mi raccomando alle orazioni tue perché il Signore mi preservi.

0: dai pericoli nei quali mi trovo. Prega molto, o figliola, non perché io discenda dalla croce. Ecco, Padre Pio non voleva discendere dalla croce, no, ma che il Signore faccia scendere presto il fuoco dall'alto e consumi presto la vittima. Prega molto secondo le mie intenzioni, non ti affliggere per questo mio penare e mantieni il silenzio assoluto con tutti di quanto io soffro. Ecco quindi una testimonianza che diventa proprio quasi una confessione di Padre Pio, no? Una confessione di Padre Pio. Ecco, e termino soltanto con un'altra ultima frase di Padre Pio. Sull'immaginetta ricordo, in occasione del 50° anniversario della sua vestizione, scriveva così: 50 anni di vita religiosa, 50 anni confitto alla croce. 50 anni di fuoco divoratore per te, Signore, per i tuoi redenti. Che altro desidera l'anima mia se non condurre tutti a te e pazientemente attendere che questo fuoco divoratore bruci tutte le mie viscere? Ecco, e termino con queste belle parole di Padre Pio, invocando anche la sua protezione, la sua intercessione su tutti noi, ecco, sui suoi figli spirituali, sui dei gruppi di preghiera, ma anche su tutti gli uomini, perché Padre Pio è santo, ma non è santo soltanto per i frati o per i figli dei gruppi di preghiera, ma per tutta la Chiesa, per tutta l'umanità. E continua a intercedere presso il Signore, e continua ad esercitare il suo essere vittima di espiazione e di riparazione per tutta l'umanità, anche dal cielo.
1: Noi vogliamo proprio salutarvi, carissimi telespettatori, e finire con la benedizione, anche dicendo a tutti quelli che ci seguono che la missione di Maria Visione è proprio quella che voleva anche il Padre Pio, salvare tutte le anime che il Signore voglia mettere attorno a noi. Quindi con questo desiderio anche di riparare e di far che tanti incontrino l'amore del Signore, diciamo ciao e con la benedizione anche del Padre Franco.
0: Senz'altro, ecco, e per l'intercessione della Beata Vergine Maria di San Pio dei Pietralcina, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie, su voi tutti, cari telespettatori e telespettatrici di Maria Vision, e con voi tutti rimanga per sempre. Amen.
1: Amen.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Al prossimo incontro e pace e bene a tutti.

lasciami entrare nel tuo spazio. Conosco profondamente il tuo vuoto interiore e desidero ardentemente riempirlo completamente.

0: Oggi, in questo momento speciale, abbiamo preparato qualcosa di veramente unico e pensato appositamente per te.
1: Grazie, molte grazie per essere ancora con noi qui su Maria Vision, in questo programma che è a cuore aperto. Con il favore di Dio e totalmente grati a Maria Visione, dopo alcune, non so se vacanze meritate, ma sicuramente molto necessarie, siamo di nuovo qui. A cuore aperto e con un programma dedicato al Sacro Cuore di Gesù. È con noi il padre, ora devo chiamarlo reverendo, il reverendo padre José Luis García Franco. Padre, benvenuto.
0: È un piacere salutarla, Don Salvador, amici telespettatori, come sempre, vero? È davvero un onore condividere questo mezzo di comunicazione per diffondere, per parlare di ciò a cui il Signore ci ha chiamati, di ciò che ci appassiona, di ciò che ci motiva, il Sacro Cuore di Gesù. Ebbene, con la speranza di continuare a conoscerci e continuare a condividere la nostra fede, grazie all'invito, alla grazia di Dio e con questa sfumatura molto speciale.
1: Guarda, padre, sei partito dalla Spagna da circa un mese fa, prima di arrivare qui.
0: Sì.
1: E pensando, ciò che è accaduto in Spagna, il centenario della consacrazione al Sacro Cuore di Gesù, mi ha motivato molto e mi sono iscritto su internet per rimanere informato. Purtroppo non ho potuto partecipare a questo grande giubileo, ma che è stato preparato con largo anticipo in Spagna. Ci parli di questo, padre, prima di entrare nell'argomento?
0: Sì, bene. Ci sono eventi che ci dicono, cari telespettatori, che la spiritualità del cuore di Gesù è a cuore aperto. È ogni giorno più necessario, vero? Nella nostra vita di Chiesa, nel nostro canale cattolico, in questo segnale di Maria Vision. Perché il mondo intero, il mondo cattolico, sta riscoprendo giorno dopo giorno che non si può vivere senza cuore. Cioè, ci siamo concentrati per molto tempo sulla conoscenza, cioè al punto che pensavamo che con più titoli, grazie, con maggiore conoscenza eri più felice. E purtroppo ci sono molte persone, vero, che abbiamo o hanno studiato tantissimo e alla fine c'è un'insoddisfazione, vero? A volte abbiamo anche investito i nostri soldi in questo desiderio, il nostro interesse nell'economia, nel mercato, nella borsa, nell'avere. E purtroppo vediamo la realtà delle crisi, delle tensioni che portano l'uomo a un vuoto esistenziale, vero? E quindi stanno emergendo nella Chiesa, in tutto il mondo, in Spagna, molti segni che l'uomo ha bisogno di un cuore e che chi dà risposta a questo è il cuore di Gesù, vero? Colui che dà risposta a tutti i nostri interessi, a tutte le nostre inquietudini, a tutti i nostri desideri. È il cuore di Cristo. San Giovanni Paolo II, il grande pontefice, diceva già alcuni anni fa, con profonda saggezza, una frase molto significativa. Solo accanto al Sacro Cuore di Cristo, il cuore dell'uomo trova il suo vero e pieno senso della vita. E lì in Spagna è stata un'esperienza molto bella rinnovare il centenario della spiritualità del cuore, della consacrazione della Spagna al cuore di Gesù. Dal 30 maggio 1919 al 30 maggio 2019. Si è fatto il 30 giugno, ma le opere del cuore di Gesù, Don Salvatore e amici telespettatori, iniziano nella semplicità. Iniziano nelle piccole cose, iniziano in ciò che non si vede e a volte con molto rifiuto e spesso con molti dubbi. E non trovano sostegno. Il cuore di Gesù, diceva a Santa Margherita Maria Lacock, guarda questo cuore che ama così tanto gli uomini e riceve solo disprezzo. E quanto mi fa male che perfino le anime a me consacrate siano proprio quelle che mi tradiscono, per dirlo con altre parole. E allora perché lo dico? Perché anche nella stessa Chiesa, a volte alcuni sacerdoti, perfino alcuni vescovi, dicevano parlare del cuore di Gesù è ormai una cosa del passato. Come se fosse qualcosa che oggi non ha più senso, ma ci sorprende e continua a sorprenderci. A tutta la Chiesa di Spagna, come davvero più di 70 vescovi delle loro diocesi e molti vescovi emeriti, vedendo la risposta della gente semplice, sono andati a consacrarsi al cuore di Gesù, proprio lì, a Getafe, al Cerro de Los Angeles. E quando un vescovo chiedeva a un altro vescovo, «Senti, ma che cos'è questo del Sacro Cuore?» Dice, guarda,

0: è un che cosa, perché non è un oggetto, dice è un chi, perché è Cristo stesso. E allora da lì il movimento del centenario, i vescovi, i sacerdoti hanno promosso una motivazione dicendo abbi un presentimento di cuore. E il presentimento di cuore significa, beh, qualcosa che ti faccia provare empatia, che ti entusiasmi, che ti emozioni. E così ci sono riusciti, vero? Si è riusciti a far sì che molti in Spagna, soprattutto molti che si erano allontanati in quell'indifferenza, in quell'apatia religiosa, tornassero ad avere un presentimento di cuore, a tornare a battere all'unisono con qualcosa che dà senso alla loro vita, che è il cuore di Cristo. E davvero molto emozionati, molto entusiasti, molto motivati e che riscopriamo. Per questo dicevo ancora una volta che è urgente che scopriamo l'amore del cuore di Cristo, l'amore di Gesù simboleggiato nel suo sacro cuore che tanto bene ha fatto. Per questo non mi stanco di ripeterlo. Per tanti anni ha fatto questo programma a cuore aperto, che ci fa avere un presentimento, ci fa battere il cuore, vero? Emozionarci, entusiasmarci, piangere, gioire. E chiedere perdono accanto al cuore di Gesù.
1: Guardate che oggi ormai gli psicologi cattolici cristiani sono giunti alla conclusione che l'uomo pensa la decisione, ma decide con il cuore. Infatti, la maggior parte delle persone, diciamo, è che io sento che dovremmo fare questo. Invece di dire io penso che dovremmo fare questo, ma comunque lo diciamo, è il cuore che decide. Il nostro Signore Gesù Cristo, con il suo Sacro Cuore, è stato colui che ha deciso di morire per noi, per quell'amore simboleggiato in quel cuore aperto.
0: Sì, è indubbio che l'uomo trova senso, vero, in ciò che ama. Proprio così, è vero, in ciò che ama, in ciò che lo entusiasma, che lo muove. E questa, Don Salvador, è la novità del cristianesimo. È la novità del cristianesimo, non come una corrente di pensiero, ma come una serie di persone che si sono innamorate di Gesù. È vero, cioè la nostra fede non è, come diceva un antico filosofo, in un Dio inamovibile, un essere supremo che ha creato l'intero mondo con assoluta perfezione e poi purtroppo se n'è andato e lo ha completamente abbandonato, ma è un Dio molto più vicino a noi, un Dio presente e amorevole, vero? È un Dio che sente, è un Dio che pensa, un Dio che si avvicina, un Dio che ha misericordia, vero? E quindi l'uomo nel nostro tempo attuale, oggi, non stiamo assolutamente parlando di mero sentimentalismo. Ma sì, la sua volontà interiore forgia, vero? Le proprietà dell'anima, come dicono i filosofi. Una di queste è la volontà, l'intelligenza, ma la volontà che aiuta a dare senso a ciò che pensi. E le decisioni perfette, cioè il pensiero perfetto, è freddo, è indifferente. E io lo scopro perché nella Sacra Scrittura, quando si parla dell'amore di Dio, non è qualcosa di astratto, ma diventa comprensibile e dice, come una madre ama i suoi figli, così io ti voglio bene. Come un'aquila si prende cura dei suoi piccoli, così ti voglio bene io. Come lo sposo ama la sua sposa, così ti amo io. Cioè, quell'amore che è sensibile, ma che allo stesso tempo è divino. Cioè, che si discosta dai criteri della logica umana. Cioè, quando umanamente c'è un problema, lo so. E ti dicono, per capirlo così, guarda papà, guarda mamma. Mio fratello o tuo figlio non sta facendo questo. Oppure perché ha sbagliato in questo, non lo aiutarlo più, non ascoltarlo più, non accoglierlo più, non amarlo più, non dargli più, non cercarlo più. Cioè, questa è la logica commerciale. La logica economica, la logica sociale, cioè se qualcuno non ti ha servito, se qualcuno ti ha deluso, insomma, eliminalo. Ma la logica della volontà dell'amore è come se dovessi cercare ancora di più quella persona. Ed è qui che entra in gioco la nostra spiritualità del cuore di Cristo, vero? Che è riparatrice, nel senso di dire, guarda, ti amerò di più affinché quel male che hai, o che scegli, o che cerchi, tu stesso lo trasformi in bene. E quell'amore del cuore di Cristo, che si vive nell'amore puro e santo, vero? Degli sposi, dei genitori, della famiglia, dei parenti, di sacerdoti, di religiose che lasciano tutto in cambio di nulla. Cioè il padre di famiglia che lascia la sua comodità e lascia tutto per andare in cerca di ciò che vale. Questo è ciò che da

0: senso alla vita. Questo è ciò che l'uomo cerca, cioè non andremo alla leggera, perché una madre, un padre non si diventa complice delle roghe di suo figlio, cioè lo stesso Gesù non è mai d'accordo con il peccato, cioè dice a quella donna, guarda, vai e non peccare più. Cioè, non si tratta solo di fermare ciò che è sbagliato, ma di iniziare qualcosa di nuovo. E questa è una sfida, perché l'amore di Dio sorprende sempre, cioè grazie. Perché l'amore di Dio non ha limiti? Lo diceva la madre di Santa Teresa di Gesù e anche molti altri. Cioè, se potessimo mettere un limite all'amore di Dio, è che non ha limiti. Quindi noi vogliamo assomigliarli, ma non ci riusciremo mai del tutto. Però ci renderà sempre felici. Questo è ciò che è straordinario, vero? Non riusciremo mai ad amare come ama Cristo, ma nella misura in cui amiamo con Lui saremo felici, perché quando fai un passo e scopri quanto è grande l'amore del cuore di Gesù, ti rendi conto che devi fare ancora molti altri passi, perché l'amore di Dio è così, ci sorprende sempre e giorno dopo giorno. Don Salvador, e questo con una convinzione, vero? E con una gioia e un desiderio dire il mondo non solo sta scoprendo, ma sta anche cedendo. Cioè, come diceva un santo fondatore qui del Messico, vero? Prendi il mio cuore. Lo chiedeva a Gesù, prendi il mio cuore e dammi il tuo. Cioè, io voglio essere come te, prendi il mio cuore e dammi il tuo. E che questa supplica sia di tutti noi.
1: Padre José Luis García Franco, facciamo una pausa e torniamo con voi. Non cambiate canale.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Care amiche e cari amici, eccoci di nuovo insieme per questa nuova pagina di Quaderni d'Arte Sacra. Ecco, questa è l'80ª puntata. Abbiamo raggiunto un bel traguardo e da un po' di puntate ci stiamo dedicando alla vita dei santi. E oggi continuiamo la vita degli apostoli con gli ultimi tre, diciamo, ecco, discepoli di Gesù Cristo: Mattia, Giuda Taddeo e Simone. Ecco, Mattia forse è conosciuto poco perché è stato l'apostolo che ha sostituito Giuda Iscariota. Ecco, ora vedremo la prima immagine in cui un grande artista che si chiama Duccio di Boninsegna ha dipinto così il ritratto sacro di San Mattia. Ecco, lo vediamo, diciamo, nella cimasa di questa grande, bellissima tavola, che è la maestà appunto di Duccio di Boninsegna, che è stata realizzata nel 1308 e si trova nel Museo dell'Opera del Duomo di Siena. È una tavola che misura 2,14 m per 412 cm. C'è la Madonna in trono e in alto a destra, sulla parte appunto che si chiama cimasa, è ritratto il volto di San Mattia. San Mattia, questo discepolo nuovo, ecco, diciamo, sostanzialmente, che aveva preso il posto di Giuda Iscariota. E a proposito di questa tavola, nelle vite di Giorgio Vasari, nella vita appunto di Duccio di Boninsegna, Vasari scrive: questa tavola, allogata a Duccio il 9 ottobre del 1308, fu da lui finita nel 1311. Parve agli uomini del suo tempo opera di tanta meraviglia, che dalla sua casa dell'artefice, posta nella contrada del Laterino, fu il 9 giugno di quell'anno, cioè nel 1311, portata al Duomo con grandissima solennità. Ecco, questa è la nota che diciamo accompagna quello che poi Vasari ha scritto. Infatti lui dice che nel Duomo fece una tavola che fu allora messa all'altare maggiore, ecco, e poi levatane, cioè in effetti fu tolta. Infatti al tempo di Giorgio Vasari non c'era la tavola. E infatti lui scrive: poi levatane per mettervi il tabernacolo del corpo di Cristo, che al presente vi si vede. E poi appunto descrive la, diciamo, i personaggi, ecco, di questa stupenda tavola della Madonna in trono. Ecco, se vediamo l'immagine successiva, vedremo il particolare appunto di San Mattia. Ecco, ecco qui, questo è il particolare di San Mattia. Comunque, al tempo del Vasari lui scrive: ho cercato sapere dove oggi questa tavola si trova, ma non ho mai, per molta diligenza che io ci abbia usato, potuto rinvenirla o sapere dove è stata collocata. Ecco, chiedendo appunto anche a Francesco di Giorgio, scultore, che aveva fatto l'altare, dove fosse stata spostata questa tavola. E in effetti la tavola era stata spostata, ecco. Poi con il tempo purtroppo è stata smembrata, alcune parti sono andate perdute. Ecco, quello che vediamo è appunto il ritratto così di fantasia ovviamente del santo San Mattia, ecco, su fondo oro, anche se qui è un po' decaduto, comunque, ecco, è interessante con la scritta San Mattia. Ecco, la prossima opera invece, la prossima immagine riguarda il ritratto, ecco, di Duccio di Boninsegna. Ecco, da un po' di puntate che vi facciamo vedere anche i ritratti degli artisti che hanno dipinto l'opera. Ecco, questo
e si trova sul frontespizio appunto della vita di Duccio di Boninsegna, appunto quella che vi ho citato prima leggendo a riguardo della tavola appunto della Madonna in trono di Duccio di Boninsegna. Ecco, ora vedremo la prossima opera, che è sempre un'opera dello stesso periodo sostanzialmente. Ecco, questa è stata realizzata una decina di anni dopo, ecco, rispetto a quella di Duccio di Boninsegna, ed è di Simone Martini. Ecco, anche Simone Martini è un artista dell'ambiente senese, è un artista appunto che guarda al decorativismo, ecco, del tardo gotico, ecco, del gotico cortese. E questo appunto è San Mattia, vedete è scritto anche Sankt Matthias. Ecco, questo probabilmente non è tutto di mano di Simone Martini, perché Simone Martini aveva una grande bottega, come appunto ce l'aveva anche Duccio di Boninsegna, e quindi probabilmente alcune parti sono state realizzate da appunto i suoi aiuti. È interessante il nimbo, ecco, perché vedete che sembra in rilievo. In effetti Simone Martini era anche bravo nell'oreficeria, e così anche i suoi aiuti, e quindi di conseguenza usavano dei punzoni per dare rilievo appunto alla tavola, ecco, ovviamente su fondo oro come quella che abbiamo visto prima di Duccio di Boninsegna, sempre per appunto mettere in evidenza la spiritualità, ecco, la spiritualità del personaggio raffigurato, ecco. E questa è una tavola piccola, 29x21 cm, probabilmente faceva parte di un politico che poi è stato smembrato. Ecco, la prossima opera invece facciamo un salto nel tempo, ed è di Pietro Paolo Rubens, e bottega, anche Rubens aveva una fiorente bottega, che comunque anche qui, diciamo, nell'incertezza di dare la completa, ecco, paternità a Pietro Paolo Rubens, si preferisce così allargarla la sua bottega. Ecco, qui c'è ovviamente la mano di Pietro Paolo Rubens, ma probabilmente c'è almeno qualche parte, come le stesure, quelle principali, quelle di fondo, ecco, quelle di partenza dell'opera, sono state realizzate dalla bottega. Poi di solito l'artista, il titolare della bottega, interveniva per la fase finale, ecco, dell'opera. Ecco, questa appunto San Mattia è stata realizzata tra il 1615, ecco, 20, e si trova a Roma. Ecco, questo San Mattia si trova a Roma nella Galleria Pallavicini. Ecco, interessante, San Mattia così guarda in alto e guarda verso il cielo, ovviamente. E la pennellata è, come possiamo dire, veloce ma allo stesso tempo contenuta. Abbiamo questo chiaro scuro molto, diciamo, evidente, che trae spunto dalla pennellata, ecco, dei veneziani del Cinquecento. Pietro Paolo Rubens è stato in Italia per diversi anni alla corte di Mantova e ha guardato moltissimo la pittura dei veneziani del Cinquecento, a cominciare da Tiziano, ecco, per capirci. Qui vedete non esiste disegno, come invece esiste nelle opere che abbiamo visto precedentemente, come appunto quella di Simone Martini e di Duccio di Boninsegna. Ora vedremo anche un suo autoritratto. Ecco, un suo autoritratto, abbiamo visto altri autoritratti di Pietro Paolo Rubens, questo è un autoritratto invece della maturità. Ecco, un autoritratto della maturità. Vi ricordo che Rubens era nato a Siegen nel 1577 ed è morto ad Anversa nel 1640. Ecco, questo ritratto è datato 1635-36 circa. Ecco, il ritratto della maturità, sono 4-5 anni prima della sua morte. È un olio su tela di 109x85 cm e si trova a Vienna al Kunsthistorische Museum. Ecco, vedete come si è atteggiato, ecco, si è autoritratto
fatto vicino a una colonna classica, questo per, ecco, vedete, per ribadire la sua totale aderenza alla classicità italiana, ecco, sostanzialmente. Lui è un fiammingo, ecco, è un fiammingo che ha avuto un, diciamo, un lungo soggiorno italiano in cui ha potuto effettivamente prendere molto dalla pittura, soprattutto quella veneziana, ecco, un tocco veloce, un tocco corposo, ecco, che mette in mostra proprio le sue qualità, ecco, in questo caso intellettuale, introspettiche proprio di lui Rubens, pittore cosciente di essere un grande pittore. Ecco, la prossima opera invece è una incisione, ecco, abbiamo visto diverse volte incisioni perché siamo qui nel 600, 500, 600 e le incisioni erano molto diffuse, proprio veicolavano, voi capite benissimo che era importante avere così una veicolazione, ecco, non soltanto delle immagini che erano contenute, ma soprattutto degli stili, ecco. In effetti il Rinascimento italiano si diffonde anche grazie proprio alle incisioni. Poi potete benissimo pensare che il 90% delle volte le incisioni riproducevano le grandi opere dei grandi artisti, ecco, soprattutto gli italiani, opere che magari erano così contenute in una chiesa, capite? Quindi difficilmente le potevano così ammirare persone che non abitavano a Roma, insomma, ecco questo. E quindi ora vedremo un'incisione di un incisore di Anversa, che è vissuto tra la fine del 1500, per la precisione nel 1591, ed è morto nel 1651, sempre ad Anversa, quindi un artista fiammingo. Questo artista si chiama Gherardo Segers. Ecco, Gerardo Segre, che ha realizzato il dipinto, attenzione, ecco, di peculiare un pittore, e questa incisione invece è stata incisa molto tempo dopo, ecco, della sua opera originale, e questo è San Mattia, appunto, con in mano questa mannaia, ecco, perché lui è stato martirizzato, ucciso, ecco, in questo modo, ecco, con la mannaia. Ecco, diciamo, questo artista è un artista che guardava molto al caravaggismo, diciamo, ecco, quello post la morte di Caravaggio. Caravaggio ha avuto molti seguaci e molti di questi seguaci poi andarono al nord Europa diffondendo appunto il suo tenebrismo chiaroscurale, plastico, appunto, delle sue opere. Ora vedremo che cosa? Vedremo un'altra incisione che riguarda appunto il martirio di appunto San Mattia, il martirio di San Mattia. E questa incisione è stata realizzata da Goltzius, l'abbiamo già visto questo grande incisore, Hendrik Goltzius, è un incisore appunto fiammingo, che vive anche lui tra il secondo decennio, diciamo, il terzo decennio, anzi, del 1500 e l'inizio del 1600. Questa è stata realizzata nel 1590, e qui vediamo il momento del martirio, ecco, di San Mattia, il momento del martirio di San Mattia, vedete, ecco, il momento del martirio di San Mattia, però vedete che abbiamo un'unica immagine su un unico foglio, scusate, con due momenti, perché a sinistra Goltzius ha inciso chi? San Mattia, che sta leggendo il Vangelo con questa mannaia, ecco, nella mano destra, che simboleggia appunto il suo martirio, mentre alla destra vi è il momento dell'esecuzione del martirio, ecco, così, in questa fase concitata con questo sacerdote, vedete, ecco, sacerdote che così incita, ecco, all'uccisione dell'apostolo Mattia, questo è interessante, veramente. E, ecco, qui siamo nel 1500, alla fine del 1500, ora facciamo un salto.
di molti secoli per vedere un'opera contemporanea. Guardate che le opere contemporanee di arte sacra sono molto rare, molto rare. E più delle volte poi tendono anche al concettualismo. Ecco, questa che vedremo oggi è un'opera particolare, ecco, un'opera di classe, ed è un'opera realizzata da Cosimo Terlizzi. È un giovane artista, performer, si occupa anche di cinema, eccetera, che ha realizzato appunto il martirio, ecco, di San Mattia. Ecco, il martirio di San Mattia, ora lo vedremo, che è così, è una cosa un po' particolare, ecco, diciamo, che comunque può essere così collegata anche ad altri martiri. Ecco, in questo caso vedete c'è l'accetta così, che è conficcata su un tronco, sul ceppo. Ecco, lui così, ha giocato non tanto sull'immagine del santo, ma sull'immagine dei media, ecco, in questo caso appunto del mezzo. Ecco, lui ha preso un'accetta e l'ha dipinta d'oro. Ecco, vedete anche qui che c'è questo così, rimando al passato, rimando, diciamo, alle grandi tavole del 300, del 200 italiano, come quelle che abbiamo visto prima di Uso di Bologna Insegna, che sono piene di oro, e qui lui ha voluto veramente così santificare, spiritualizzare, ecco, il martirio di San Mattia, dipingendo d'oro sia l'accetta che il ceppo dove il santo appunto è stato ucciso. Ecco, è interessante, diciamo, è un interpretazione che così esclude, ecco, la figura del santo, ma che comunque il titolo che lui ha posto, Martirio di San Mattia, è la data 2010, ci fa vedere, ecco, ci fa immaginare il santo, ecco, secondo una nostra così fantasia, una nostra visione. Ecco, bene, con quest'opera ora terminiamo questa prima parte, qualche minuto di pausa e poi ricominciamo con la seconda parte.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

0: Il mio cuore è ora aperto. Oggi per te.
1: Grazie. Grazie mille per essere ancora con noi. Siamo qui con padre José Luis García Franco, a cui oggi il Signore, il Sacro Cuore di Gesù, ha chiesto. Ho sempre detto che è una bellissima responsabilità, ma vorrei che lui ci raccontasse cosa è successo nel suo capitolo. Cos'è successo? Quanti sacerdoti ci sono all'interno del capitolo? Perché non possono andare tutti al capitolo. Alcuni devono restare nelle parrocchie o nei loro incarichi. Ma ho avuto l'opportunità di conoscere alcuni più di altri. Ma sono già stato lì, sia qui a Guadalajara, a San Martín de las Flores, sia a Tepatitlán, nel seminario. Abbiamo passato del tempo insieme con alcuni. Ce ne sono alcuni che cucinano davvero bene, tra l'altro. Ora è in Spagna, vero questo padre? Che un giorno ci ha preparato da mangiare una cosa squisita. Allora, ci racconti, padre, l'hanno appena nominata superiore generale. Grazie. Dei missionari del Sacro Cuore di Gesù e di Santa Maria di Guadalupe. Che responsabilità,
2: sì?
3: Proprio così. Guardate, amici telespettatori, in questa bellissima esperienza che ci offre Don Salvador, vero Maria Vision, di condividere l'attualità e i nuovi segni che rinnovano, vero, per così dire, la spiritualità del cuore di Gesù nella Chiesa. Ebbene, la nostra congregazione, missionari del Sacro Cuore di Santa Maria di Guadalupe, grazie. Come tutte le congregazioni e gli ordini, ogni periodo di tempo, la maggior parte ogni 6 anni, celebrano un capitolo generale. È un'assemblea, un incontro che rappresenta la massima autorità in una congregazione, in un ordine, dove si rivede ciò che è stato fatto, dove si apportano alcune correzioni, dove si approfondisce la spiritualità fondativa, dove si guarda come possiamo organizzarci per servire meglio il popolo di Dio, nelle comunità, nei tempi, e dove si fa una revisione così profonda del nostro carisma fondativo. E arrivano rappresentanti di ognuna delle comunità, dei diversi luoghi dove si sta lavorando, per portare la voce di tutte le parrocchie, di tutte le comunità, di tutte le persone. E si dialoga, si ricevono consulenze, si vive insieme. E un altro degli scopi, oltre a valutare tutto ciò che si fa, è riscoprire la nostra spiritualità, il nostro caso, come continuare a conoscere, amare e diffondere la spiritualità del cuore di Gesù, l'amore riparazione, l'ora santa, il primo venerdì, tutte queste espressioni, l'amore per Santa Maria di Guadalupe, l'amore per l'Eucaristia, per il nostro amico Gesù. E un'altra e ultima delle funzioni è scegliere chi vogliamo che ci aiuti in questo che abbiamo valutato, che abbiamo rivisto, che questo ha motivato, che abbiamo progettato. E quindi la figura, noi costituzionalmente parliamo del fratello maggiore, cioè sarebbe come il fratello maggiore nella fede. Noi lo chiamiamo superiore.

0: Priore generale, per esempio. I francescani dicono il guardiano, quelli della Compagnia di Gesù, i cristiani, dicono preposito generale. E così diversi ordini hanno un nome, vero? Ma allora l'essere superiore in generale, allora deve assumere questo ruolo di essere, come è detto nella Sacra Scrittura, quando Cristo sceglie Pietro, tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa. E quindi non cercare di essere servito, ma di servire. Allora giusto? Il superiore generale è colui che guida la congregazione per un periodo di tempo. Poi, bene, il Signore, giusto? Lo scopro così attraverso la volontà dei miei fratelli sacerdoti, perché ora, dico sorprendentemente per me, lui mi ha chiesto questo servizio, giusto? Per coordinare, per motivare, per essere il primo, quindi, nella carità per questa congregazione. Dico Don Salvador, sorprendentemente, perché... Beh, quando sono arrivato dalla Spagna avevo tutta una serie di progetti pastorali nella diocesi, nelle comunità parrocchiali, in alcune comunità religiose che volevamo realizzare o volevamo realizzare. E a me, che sono a capo, è stato chiesto di svolgere questo servizio e ora vi accompagnerò con le mie preghiere. E...
1: Ora dovrà nominare qualcuno che ci vada.
0: Esatto, le cose stanno così.
1: Vida, lo porterai lì.
0: Credo. Quasi quasi devo cercarlo, vero? Devo motivarlo ad andare lì. Perché, insomma, lasciare tutto così, improvvisamente, cambiare? Beh, così va la vita. Ma chiediamo davvero a Dio. Nei primi giorni, nei primi momenti, è una sorpresa, una gioia, una tristezza. Però, ma è l'opera di Dio, è l'opera del Signore. Il nostro padre fondatore, quando raccontava un episodio, quando la madre gli diceva che doveva iniziare quest'opera dei missionari del Sacro Cuore, lui aveva dei dubbi, aveva paura e diceva al suo vescovo: «Guarda, padre, se questa è opera di Dio, continuerà, altrimenti non ha senso». E quindi così è l'opera di Dio e non sono io a chiederla, è lui che me la sta chiedendo. E io l'ho accolta con molta fede, con molta dedizione, è l'opera di Dio, però sì, chiediamo a Dio, vero? E chiedo a Dio e vi chiedo, amici telespettatori, di pregare per la nostra congregazione, che ci aiuti a essere fedeli al nostro carisma, che ci aiuti a essere apostoli, vero, del cuore di Gesù, che possiamo motivare, che possiamo promuovere, vero, la spiritualità della riparazione, vero, la riconciliazione, vero, che è così. Sarebbe oggi nella nostra vita, in questo mondo scoraggiato, in questo mondo solo, in questo mondo pieno di avidità, di cupidigia, in questo mondo che è molto violento. Sì, visitavo alcune comunità nello stato di Morelos e mi dicevano: «Padre, preghiamo per la pace». E dire perché un mondo, un cuore violento, semina violenza, odio, morte, dolore e il suo cuore non soffre. Allora, come diciamo al mondo, come dice Don Salvador, manca questo cuore amante, il cuore misericordioso di Cristo. E il Signore ci ha scelti per servire. E chiediamo a Dio che ci aiuti. E chiediamo a tutti voi, amanti del cuore di Cristo, di pregare per noi, per ognuno dei miei fratelli congregati, per me, affinché sappiamo essere fedeli a questo carisma, a questa missione che ci ha dato.
1: Guardi, padre, in una conferenza che abbiamo avuto qui a Maria Visione con un sacerdote diocesano e un fratello che si dedica alla predicazione, ci siamo resi conto che il mondo oggi porta con sé una filosofia della morte, una cultura della morte. E diciamo, bene, come possiamo noi in qualche modo entrare in questa battaglia? Perché non c'è dubbio che si tratta di una battaglia. È il male che sta entrando in molti cuori, per incitare la cultura della morte. Abbiamo gli aborti, abbiamo che per gli anziani, beh, meglio l'eutanasia. E tutto questo sta entrando nei congressi dei deputati, dei senatori, affinché tutto ciò venga approvato con una facilità incredibile, quando invece la cosa normale sarebbe che la madre dia la vita, non la morte. E sa una cosa? Abbiamo seguito ciò che il Papa ci ha chiesto. Sua Santità ci ha chiesto la cultura della misericordia. Se lavoriamo con la preghiera, come lei ha richiesto, e iniziamo a dire alle persone che Dio è misericordioso, che il perdono di Dio è meraviglioso, perché ci capiterà di incontrare accanto a noi o in famiglia più di una persona che ha già abortito o che fa un altare alla morte, alla santa morte, tra virgolette, no? Quindi è questo il tipo di cose per

0: cui bisogna invitare le persone a rendersi conto che Dio è misericordioso, ad avvicinarsi al sacramento della riconciliazione e che la loro vita cambierà. Ora, questo deve essere visto in noi, in coloro che si accostano veramente ai sacramenti, all'Eucaristia, al sacramento della riconciliazione, perché nessuno è buono, solo Dio. Padre nostro Signore Gesù Cristo, quando glielo chiesero, giusta? Lui disse, no, l'unico buono è mio Padre. Nemmeno lui.
1: Sì, io credo che sia assolutamente fondamentale, Don Salvatore e cari amici telespettatori. L'amore, diciamo, genera la vita, dona la vita, cerca e promuove la vita. È il più grande amore che sia mai esistito sulla terra, diceva il Papa Emerito Benedetto XVI, è Cristo sulla croce. Dio ci ama così tanto che ha visto morire suo figlio, e il figlio ci ama così tanto che ha dato la sua vita per salvarci. Dice, quell'istante, proprio quello che si vive in ogni realtà della nostra vita, dei nostri cuori. Non possiamo vivere senza questo amore del cuore di Cristo, che innamora, che conquista, che seduce. E allora ogni apostolo del cuore di Gesù, i nostri fondatori, i santi, Madre Nati, Padre San José María Yermo, i Parres, Padre José Anastasio Díaz López, fondatore. Cioè, nessuno di loro passava oltre colui che era a terra, come dice il Papa. Cioè, come il Samaritano, non lo lasciano lì, non passano oltre, non si dimenticano, non trovano scuse. Cioè, tutti si avvicinano, lo curano e lo sollevano, perché a colui che vedono bisognoso, ferito, scoprono Cristo e servono Cristo. E questa è la novità del Vangelo. C'è un libro molto bello che porta questo titolo. La novità del Vangelo è che Cristo ha un cuore. La novità del Vangelo è che Cristo ci ama. E questo cuore è di vita, non di morte. Questo cuore è di amore e misericordia, non di disprezzo. E questo cuore è di pace e forgia un cuore uguale al suo. Allora, andiamo, giusto? Motiviamoci a vicenda per riprenderci e riscoprire il nostro ideale. Non dimentichiamolo mai. Dobbiamo essere tutti apostoli del cuore di Cristo. Perché facendoli diventare apostoli del cuore di Gesù, si edifica nel mondo il suo regno d'amore.
0: Amen. Amen. Grazie. Grazie, Padre, perché ciò che ci hai trasmesso ci invita a pregare. Quell'apostolato della preghiera, che addirittura c'è stato un uomo, anche lui religioso, che ha fatto tanto quanto ha lavorato Padre Ignazio della Ragnaga con questi laboratori di preghiera. Ma quello che il Papa, che lei ci ha comunicato, è cercarlo sui social, è cercarlo lì per poter sostenere e pregare per la sua santità. Padre José Luis, dobbiamo salutarci. Ci può dare la sua benedizione?
1: Ebbene, con grande gioia, con tanta speranza, con tanta allegria per esserci ritrovati nel Signore, che Lui ci benedica, che ci aiuti e che ci custodisca nel più intimo del suo cuore per amare come Lui, per essere apostoli del suo cuore. E con questo desiderio, con questa gioia, che ci benedica e che ci aiuti nella missione che ha affidato a tutti noi e che la sua benedizione sia con noi e possa Egli proteggerci oggi e sempre, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Amen.
1: Sacro cuore di Gesù,
0: ho fiducia in te.
1: Gesù, mite e umile di cuore,
0: rendi il mio cuore simile al tuo. Grazie, grazie mille. Abbiate cura di voi. Alla prossima volta. Noi non...

0: conosco il tuo profondo vuoto e voglio veramente riempirlo completamente. Con il tuo intero peso sulle mie spalle, ti alleggerirò completamente. Prenderò tutti i tuoi dolori più profondi e tutta la tua angoscia più grande.
1: Guardami attentamente, per favore, con attenzione, per un istante.

Grazie mille per la vostra incredibile gentilezza e il vostro prezioso supporto. Sono profondamente grato per tutto ciò che avete fatto. La vostra generosità è stata davvero commovente e non la dimenticherò mai. Grazie di cuore.

Gesù è veramente vivo, il nostro Salvatore e Redentore. Gesù è vivo, è il pane della vita che discende gloriosamente dal cielo, un dono divino per nutrire le nostre anime e darci la vita eterna. Gesù è veramente vivo. Sì, Gesù è vivo e presente tra noi. Il suo prezioso e redentore sangue mi guarisce profondamente e appaga completamente la mia anima, donandole pace e gioia. Gesù è vivo, oggi e per sempre.

0: con un cuore generoso.
1: Con umiltà e devozione, uniamoci tutti insieme in questo momento sacro per elevare le nostre preghiere.
0: Chiudilo. Sta diventando sempre più grande. Di più. Il pastore presiede con noi questa Eucaristia affinché il Signore riversi su di essa in abbondanza i suoi doni di grazia. Vediamo.
1: Per mezzo di Maria, Madre del Signore, ascoltaci. Ascoltate le voci della vostra Chiesa, che prega con maggiore fiducia per tutti coloro che vedono Maria come Madre dell'Unità.

0: e dell'integrazione, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Signore.
1: Alone. Noi, seduti ai nostri posti, entreremo nella liturgia eucaristica, presentando al Signore il pane e il vino, e voi, fratelli e sorelle, presentando anche voi i vostri doni.

Sono il capitano di questo grande esercito. Un esercito che farà di voi apostoli della luce.

il mondo avvolto in un manto di oscurità. E ha bisogno di apostoli della luce che testimonino con la loro vita di santità una vita condotta secondo le direttive del Vangelo. Apostoli della luce che brilleranno come la luminosità di una stella. Perché nella loro anima c'è una convinzione. Agiscono senza finzione. Nelle loro opere c'è chiarezza e coerenza. Apostoli della luce che affronteranno l'avversario adempiendo ai comandamenti della legge di Dio e della Santa Madre Chiesa. Apostoli della luce che diffonderanno la parola, predicando a tempo e fuori tempo. Apostoli della luce, fedeli alla sacra dottrina e alla tradizione. Apostoli della luce che si lasciano guidare dalle ispirazioni dello Spirito Santo. Apostoli della luce che saranno nel mondo ma senza essere del mondo. Apostoli della luce che respingeranno categoricamente l'errore e tutte le filosofie appariscenti e strane. Apostoli della luce che percorreranno la via dell'amarezza, pronti a offrire consolazione al cuore agonizzante di Gesù. Apostoli della luce che illumineranno nel tempo in cui la Chiesa attraverserà l'orrenda crisi. Apostoli della luce che non si sentiranno soli, che percepiranno la mia presenza, la mia protezione materna. Apostoli della luce che diffonderanno il Vangelo, difenderanno la verità e ameranno la Chiesa. Apostoli della luce che percorreranno la strada già camminata dalla vostra Madre Celeste. Una strada che vi condurrà in paradiso. Apostoli della luce che con le loro preghiere offriranno riparazione al cuore eucaristico di Gesù, perché è ferito dai suoi nella sua stessa casa. Apostoli della luce che rispondono.

splenderanno grazie alla loro vita apostolica, perché lo zelo per la sua casa li rende forti. Apostoli della luce, che accetteranno le sofferenze e aderiranno alla croce di Cristo.

apostoli della luce che sapranno raggiungere il Calvario del martire del Golgota, pronti a morire per Gesù e per la vera Chiesa. Apostoli della luce che aiuteranno i perseguitati a percorrere la via della fiducia e della sicurezza. Apostoli della luce che risponderanno alle mie chiamate, che faranno conoscere i miei messaggi senza paura. Apostoli della luce che faranno della loro vita in Maria, con Maria, per mezzo di Maria e per Maria. Apostoli della luce che comprenderanno che attraverso la mia intercessione materna raggiungeranno Gesù. Apostoli della luce che diffonderanno l'apostolato di riparazione, perché molto presto si vedranno un cielo nuovo e una terra nuova. Apostoli della luce che si sentiranno gioiosi nella persecuzione, perché loro è il regno dei cieli.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, nel Vangelo di oggi Gesù ci proclama beati e le beatitudini ci ricordano che la vera felicità non nasce dal successo, non nasce dalla forza umana, ma dalla fiducia in Dio. Accostiamoci a questa Eucaristia con cuore umile, riconoscendo tutte le nostre fragilità, chiedendo al Signore la grazia di camminare sempre sulla via del Vangelo, sulla via delle beatitudini. In questa Santa Messa vogliamo pregare per i defunti, Lina, Rosa, Salvatore, Libera Maria. Confessiamo i nostri peccati, invochiamo la misericordia di Dio. Signore, che chiami beati i poveri in spirito, abbi pietà di noi. Cristo, che consoli gli afflitti e doni la tua pace, abbi pietà di noi. Signore, che prometti il regno a coloro che ti seguono con cuore sincero, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo.

0: O Dio sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galaad, disse ad Acab: «Per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io». A lui fu rivolta questa parola del Signore: «Vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. Berrai dal torrente, e i corvi, per mio comando, ti porteranno da mangiare». Egli partì e fece secondo la parola del Signore. Andò a stabilirsi accanto al torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. I corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera. Egli beveva dal torrente. Parola di Dio. Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Il mio aiuto viene dal Signore.

Alzo gli occhi verso i monti. Da dove verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto. Non lascerà vacillare il tuo piede. Non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà. Non perderà sonno il custode di Israele. Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Il Signore è il tuo custode. Il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, nella luna di notte. Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra. Il Signore ti custodirà da ogni male, egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Il mio aiuto viene dal Signore, gli ha fatto cielo e terra.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi». Parola del Signore. Fratelli e sorelle, Gesù nel Vangelo di oggi ci conduce sul monte dove insegna ai suoi discepoli, anche noi, la logica del Vangelo, la logica del suo insegnamento. Le sue parole oggi iniziano con una ripetizione che sembra un canto, sembra un ritornello di un canto. Beati, beati voi, beati vuol dire felici. Quando siamo felici? A prima vista le beatitudini sembrano un paradosso, perché Gesù proclama felici i poveri. Dice che felici sono coloro che sono gli afflitti, che sono miti, che sono perseguitati, che soffrono. E il mondo invece direbbe il contrario, che felici siete quando siete forti, felici siete quando siete vincenti, felici sono coloro che non hanno problemi, che sono più forti degli altri, che vincono sempre. E c'è un particolare in queste beatitudini. Molte delle promesse che abbiamo sentito sono formulate al futuro. Saranno consolati. Non dice che siete consolati, non dice siete felici, ma sarete consolati, saranno consolati, erediteranno la terra, saranno chiamati figli di Dio. Gesù non nega la sofferenza del tempo presente, della vita presente, non dice che chi piange non soffre o che chi è perseguitato non prova dolore. C'è anche questa realtà, cioè prima di raggiungere la gloria del paradiso si attraversa anche il dolore del Calvario, e Gesù riconosce la realtà delle lacrime, le ingiustizie, le fatiche che affrontiamo, ma annuncia che la storia non finisce lì. Queste beatitudini ci insegnano che ciò che oggi sembra sconfitta può diventare nelle mani di Dio il seme di una vittoria più grande. Dio, nella sua saggezza, infinita saggezza, bontà, amore, anche da un ben, anche da un male, anche da una sofferenza, anche da una malattia, anche da una situazione imprevista, può trarre fuori un bene maggiore, una felicità che ora non si capisce, ma man mano, col tempo, si percepisce meglio il piano di Dio nella nostra vita. Essere miti non è debolezza, significa tenere sotto controllo se stessi. Cercare la pace non è ingenuità,
significa vivere come il Signore ha progettato la nostra esistenza. Conservare un cuore puro non significa vivere, essere fuori dal mondo, ma imparare e vivere il mondo come Dio vuole, guardare il mondo con gli occhi di Dio. E quante volte ci scoraggiamo perché le cose non vanno come vorremmo noi, quante volte ci sentiamo traditi, feriti, messi da parte, e a volte portiamo un peso che nessuno vede, altre volte affrontiamo una prova che può sembrare troppo pesante, troppo grande per noi, ma in quei momenti il Vangelo, Gesù nel Vangelo ti dice: non fermarti al presente, pensa al futuro. Il cristiano vive nel presente ma guarda sempre il futuro di Dio. Come diceva spesso San Paolo, io vivo questa realtà, però io vivo per un'altra vita, per un altro mondo. Chiediamo allora la grazia di credere alle parole di Gesù più che alle apparenze del tempo presente, più che alle apparenze del mondo. E quando il cammino si farà difficile, ricordiamoci che la nostra speranza non è nel momento presente, ma nella promessa del Signore. Gesù sempre è una persona di parola, Gesù sempre mantiene le sue promesse e dice: beati coloro che si fidano di Dio, il loro futuro è già sicuro e custodito nelle mani di Dio.

0: Fratelli, uniamo la nostra preghiera a quella di tutti gli uomini di buona volontà per domandare a Dio di rivolgere lo sguardo sulle necessità della Chiesa e del mondo. Diciamo, ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore. In periodi di siccità e di carestia, hai assicurato ad Elia il quotidiano sostentamento. Assicura anche a noi il pane delle nostre tavole, che ci nutre nel tempo e la grazia che ci sostenga per l'eternità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Sulla terra, parecchie zone conoscono antiche calamità, causa di continui disagi. La Tua provvidenza soccorra tante popolazioni che vivono al limite della sopravvivenza, perché arrivino a riconoscerti ed a onorarti come Padre. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Il messaggio delle beatitudini, animi, e informi la vita di ogni credente a salvezza dell'intera umanità, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Il pensiero del premio eterno verso il quale siamo incamminati ci sproni ad essere perseveranti nelle prove e generosi nel compiamento del bene, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Il Signore, nel suo immenso amore, accolga Lina, Rosa, Salvatore, Libera Maria e tutti i defunti in paradiso, ove non c'è più né dolore né pianto, ma gioia e pace eterna. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. O Dio, che sorreggi chi vacilla e conforti chi è infelice, assicura a ciascuno di noi di procedere nella via segnata dalle beatitudini per servirti ogni giorno con impegno rinnovato. Per Cristo nostro Signore.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, il Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Volgi il tuo sguardo, Signore, al nostro servizio sacerdotale, perché questa offerta ti sia gradita e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria. Santo, santo, santo, il Signore è Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, preso il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Di Lina, Rosa, Salvatore, libera Maria, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. O Signore, la Tua forza risanatrice operante in questo sacramento ci guarisca del male e ci guidi sulla via del bene, per Cristo nostro Signore. Le beatitudini che la liturgia ci propone oggi non sono una promessa di felicità immediata, di una felicità facile, ma ci ricordano che Dio non dimentica ciò che abbiamo speso per amore. E Dio sempre accompagna i Suoi figli e prepara per loro una gioia più grande di ogni sacrificio, di ogni sofferenza. Ricordiamocelo e confidiamo sempre di più, crediamo sempre di più nelle promesse di Gesù. Affidiamoci ora alla protezione dell'Arcangelo Michele. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Cristo con la vostra vita. Andate in pace. Buona giornata. Salve Regina, Madre di Misericordia.

0: Dai, di nuovo.
1: Dio farà una via.
2: Dio farà una via.
0: Enzo, guarda l'Emanuele, per favore.
2: Dio farà una via. Farà per te,
0: diglielo per te. Ciò che a lui ha promesso.
2: Lui lo farà.
0: Ciò che lui ti ha detto.
2: Lui lo manterrà.
0: E lo sai perché?
2: Perché lui è fedele.
3: Non so se tu lo sai, ma lui è fedele.
0: Lui è fedele con te.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

stare con voi e di guidarvi sulla via della pace, affinché attraverso la pace personale possiate costruire la pace nel mondo. Io sono con voi ed intercedo per voi presso mio Figlio Gesù, affinché vi doni la fede forte e la speranza nel futuro migliore che desidero costruire con voi. Voi siate coraggiosi e non temete, perché Dio è con voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

detto Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto

frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Ben ritrovati carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision in questo lunedì alla presenza del Signore. È il dono più bello che possiamo farci per orientare la nostra settimana nell'amore di Dio. Ci fermiamo, sostiamo davanti a Lui, invocando lo Spirito Santo, che ha il potere di aiutarci nelle prove della nostra vita. Doniamo il nostro cuore in questo momento allo Spirito Santo. Vieni, o Spirito Santo, e donami un cuore puro, pronto ad amare Cristo Signore, con la pienezza, la profondità e la gioia che solo Tu sai infondere. Donami un cuore puro, come quello di un fanciullo, che non conosce il male se non per combatterlo e fuggirlo. Vieni, o Spirito Santo, e donami un cuore grande, aperto alla tua parola ispiratrice e chiuso ad ogni meschina ambizione. Donami un cuore grande e forte, capace di amare tutti, deciso a sostenere per loro ogni prova. Donami un cuore grande, forte e costante fino al sacrificio, felice solo di palpitare con il cuore di Cristo e di compiere umilmente, fedelmente e coraggiosamente la volontà di Dio. Amen.

Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E proprio in questo sacramento è data la grazia spirituale che soltanto i tuoi seguaci, Signore, possono conoscere. L'anima che ti riceve con fede e amore viene restaurata. E l'innocenza, deturpata dal peccato, torna a rivivere. Che tu sia ringraziato, mio buon Gesù, Pastore eterno, Salvatore del mondo, che con il tuo corpo e sangue ti degni ogni giorno di ristorare noi poveri, invitandoci a ricevere questo mistero d'amore. Con queste parole uscite dalla tua bocca, venite tutti a me, voi che siete affaticati ed oppressi, ed io vi ristorerò. E nel segno di questo pane eucaristico, tu, Signore, dai la vita al mondo. Questo segno di pane è un segno di amore, di servizio. In questo pane, il pane della risurrezione, c'è tutto il tuo perdono per tutti noi. Tu hai donato questo pezzo di pane come salvezza, come comunione, come fraternità. Nel pane che viene spezzato, tu hai liberato l'uomo dal peccato. E in questo pane vince il dolore, si vince sulla morte. Signore Gesù, tu sei il pane che santifica e che rigenera. Tu ci hai mandato il tuo Santo Spirito come memoria vivente di questo mistero. Tu ci hai radunato qui davanti a te, nella tua Chiesa, per essere discepoli e apostoli, ma soprattutto testimoni di un Gesù risorto. Tu ci hai creati a tua immagine e somiglianza, ci hai donato l'intelligenza, la libertà. Tu Noi ti ringraziamo, Signore Gesù, per questo tuo amore immenso. E nella nostra libertà noi ti adoriamo e ti benediciamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Oggi vogliamo affidarci alla tua parola, Signore Gesù. E chiediamo la grazia di camminare nella vera felicità. Signore Gesù, quanto
quando cerchiamo la felicità nelle cose che passano, riporta il nostro sguardo verso di te, perché tu sei solo tu il bene che non tramonta mai. Donaci un cuore povero, capace di amare il Padre, e liberaci da ciò che appesantisce la nostra anima, soprattutto quando incontriamo il dolore. Insegnaci a non perdere la speranza in te. Fa che ogni lacrima che versiamo diventi attesa della tua consolazione. Insegnaci, oh Gesù, il tuo amore. Rendilo paziente nelle nostre prove. Cammina accanto a noi, sostienici. E quanto il bene richiede coraggio, sostienici ancora di più con la tua grazia, affinché la nostra gioia sia in te, oggi e per sempre. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. E adesso eleviamo con il nostro canto la nostra invocazione al Signore perché venga sempre il nostro soccorso. Signore Gesù, aumenta la nostra fede. Signore Gesù, fa che ti riconosciamo in questo sacramento dell'altare.

0: Noi ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Gesù risorto, tu hai aperto la mente dei tuoi discepoli alla comprensione della Sacra Scrittura. Ti chiediamo di aprire anche le nostre menti alla comprensione di te e della tua parola. Apri i nostri cuori alla comprensione della nostra vita, della nostra vocazione, della nostra missione. Apri per mezzo del tuo Santo Spirito ciò che è chiuso e deve essere aperto, e chiudi ciò che è aperto e deve essere chiuso. Spirito di santità, vieni e guidaci alla verità tutta intera, alla verità che è Cristo. Amen. Ben ritrovati carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision in questo appuntamento di preghiera. E come sempre invito anche voi a pregare insieme con noi chiamando il numero 075 81 36 35. E pregare insieme per tutto ciò che portate nel vostro cuore. E accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, pace e bene.
1: Sono Angela dalla provincia di Como. Volevo fare un Padre nostro per le intenzioni del mio cuore, per le persone che ho nel cuore, vive e defunte, e anche per voi, per questa missione che portate avanti.
0: Grazie, grazie. Preghiamo insieme allora. Padre
1: Padre
0: nostro,
1: nostro,
0: che
1: che
0: sei
1: sei
0: nei
1: nei
0: cieli,
1: cieli,
0: sia
1: sia santificato
0: santificato
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: nome,
0: nome,
1: venga
0: venga
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: regno,
0: regno,
1: sia
0: sia
1: fatta
0: fatta
1: la
0: la
1: tua
0: tua
1: volontà
0: volontà,
1: come
0: come
1: in
0: in
1: cielo e
0: cielo e
1: così
0: così
1: in
0: in
1: terra.
0: terra.
1: Dacci
0: Dacci
1: oggi
0: oggi
1: il
0: il
1: nostro
0: nostro
1: pane
0: pane
1: quotidiano
0: quotidiano
1: e
0: e
1: rimetti
0: rimetti
1: a
0: a
1: noi i
0: noi i
1: nostri
0: nostri
1: debiti,
0: debiti,
1: come
0: come
1: anche
0: anche
1: noi
0: noi
1: li
0: li
1: rimettiamo
0: rimettiamo
1: ai
0: ai
1: nostri
0: nostri
1: debitori,
0: debitori,
1: e
0: e
1: non
0: non
1: abbandonarci
0: abbandonarci
1: alla
0: alla
1: tentazione,
0: tentazione,
1: ma liberaci
0: liberaci
1: dal
0: dal
1: male.
0: male. Amen.
1: Amen.
0: Grazie della tua preghiera. Che
1: Grazie a voi.
0: Dio ti benedica. Un abbraccio in Cristo, sorella. Grazie.
1: Grazie anche a voi, anche a te. Arrivederci.
0: Santa giornata. E ricordo che potete anche scrivere la vostra intenzione di preghiera sul nostro numero di WhatsApp che è il 329 5533 241. E al Sacratissimo Cuore di Gesù mettiamo tutte le nostre intenzioni di preghiera. Il Signore sa di cosa abbiamo bisogno e non ci rimarrà mai sole, provvederà a ciascuno di noi. Grazie, oh Signore Gesù, per tutto quello che fai e farai per tutti noi. Vogliamo rivolgere una preghiera anche per tutta la Santa Chiesa, per il nostro Papa Leone, per il nostro Vescovo di Assisi, Felice Crocca, per tutti i sacerdoti, le suore, i diaconi, i seminaristi, le comunità religiose. Che il Signore ci riempi sempre del suo Spirito Santo. E affidiamo le vostre intenzioni che come sempre sono arrivate numerose sul nostro numero di WhatsApp e preghiamo per Pina in provincia di Teramo che affida Marco e Luca affinché riescano ad avere serenità. Preghiamo per Lucia da Siracusa per la liberazione e guarigione da tutti i mali, per le famiglie Puglisi, Micelli, Di Gregorio, Cavallo, per la protezione dei cinque nipotini che crescano in santità. Preghiere per tutti gli ammalati e per noi di Maria Vision. Grazie Lucia, che Dio benedica a tutti voi questa grande e bellissima famiglia. Michele invece chiede preghiere per intercessione di Santa Rita e San Carlo Acutis, di che possano posare lo sguardo misericordioso sui suoi figli che hanno diverse patologie e guarirli da ogni male. Confido nel tuo immenso amore. Signore Gesù, accogli la nostra preghiera. Preghiamo per Rosaria da Pozzuoli, per suo figlio Emanuele, per il suo viaggio a Barcellona. Preghiere per Pasquale da Napoli, che dice: O Signore Gesù, inondaci del tuo Santo Spirito, dacci conforto, pace e guarigione nel corpo e nel cuore. San Giuseppe intercedi e provvedi per tutti noi. San Carlo Acutis, manifestaci ancora il tuo aiuto. Giovanna dalla Sicilia chiede preghiere per Sebastiano, che ha grossi problemi di salute. Preghiere per Giuseppina e per la loro famiglia. Preghiere per Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo, Renata, Nicolò. E per le loro intenzioni. Rosanna in provincia di Napoli chiede preghiere per il lavoro di suo marito Antonio, di suo figlio Cristiano, e affida questa preghiera al preziosissimo sangue di Gesù, che possa intervenire subito. Preghiamo per le intenzioni di Marco da Bari. Lori in provincia di Caserta. Ti prego, Signore, per un'intenzione che porta nel suo cuore. Giulia da Cianciana, ti lode e ti benedice, Signore Gesù. Valentina da Cuneo chiede preghiere per la sua definitiva guarigione. Che tu possa guarirla, Signore Gesù, dopo tante prove. Preghiere per Giuseppina da Roma, che chiede una preghiera per degli amici carissimi che hanno 3 bambini, hanno difficoltà con il lavoro e noi chiediamo l'intercessione di San Giuseppe, della nostra mamma celeste, affinché non perdino speranza. Preghiamo per un anziano ammalato, per la sua conversione. Il suo nome è Adelmo. Signore Gesù, guarisci il suo cuore. Preghiamo per Giovanna da Mondello, che prega per tutta la sua famiglia, per il figlio Giuseppe, per la sua salute. E per queste intenzioni facciamoci aiutare dalla nostra mamma celeste e facciamo un salve Regina. Salve Regina, Madre di Misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Continuiamo ad affidare al Signore le vostre intenzioni e preghiamo per Emanuela da Scauri, che ti chiede guarigione, Signore Gesù, dalle sue ansie. Meluccia dalla Sicilia chiede preghiere per la mamma Agrippina, preghiere per lei, per i suoi nipoti e per tutta la sua famiglia. Grazie Gesù. Accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto? Pronto?
1: Buongiorno,
0: Buongiorno, pace
1: una
0: bene.
1: preghiera per mia cugina che è mancata ieri.
0: Per la sua anima. Certo.
1: L'eterno riposo, se può.
0: Come si chiama?
1: Virginio.
0: Che il Signore lo possa accogliere tra le sue braccia e
1: Ecco, perché
0: facciamo.
1: aveva un tumore ai polmoni lui.
0: Che gli dia la e alleggerisca sofferenza anche per tutta la famiglia.
1: Sì, i suoi fratelli, papà e mamma non ce l'ha più, sono fratelli, nipoti e
0: Ecco, che il
1: cugini.
0: Signore possa confortare il loro cuore. Facciamo un eterno riposo per lui. L'eterno riposo dona
1: Salve
0: loro
1: Regina.
0: un eterno riposo per l'anima di
1: L'eterno
0: riposo,
1: riposo
0: dona
1: a
0: loro,
1: loro, Signore,
0: Signore,
1: splende a lui
0: risplenda
1: la luce
0: d'essi luce
1: perpetua,
0: perpetua,
1: riposi
0: riposino in
1: in pace.
0: pace.
1: Amen.
0: Amen. Che il Signore lo tenga tra le sue braccia. Volevi pregare
1: Ecco,
0: per qualcun
1: speriamo.
0: altro?
1: Grazie, buona giornata allora.
0: Santa giornata. Evidentemente abbiamo un problema di audio. Continuiamo con le vostre intenzioni. Ricordiamoci di porre il nostro sguardo su Gesù, che è il nostro tutto, è il nostro amore, la nostra gioia e la nostra speranza. Lui è qui vivo e vero in questa ostia consacrata e ci accoglie, ci riunisce attraverso il suo Santo Spirito. Noi ti lodiamo, Signore Gesù, e ti benediciamo. Dio sia benedetto il suo santo nome.

0: Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. E accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto, sono Rosangela De Campino.
0: Ben ritrovata, Rosangela.
1: Grazie. Io vorrei fare una preghiera per la conversione, la guarigione, liberazione, aiuto e protezione della mia famiglia, di tutti i miei cari, per tutti gli ammalati, per la pace nei nostri cuori, nelle famiglie, nella Chiesa e nel mondo. E per i governanti, per le responsabilizzazioni, perché il Signore illumina a operare per la pace e per tutte le mie intenzioni. Vorrei fare la preghiera allo Spirito Santo.
0: Sì.
1: Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni,
0: Vieni,
1: Padre
0: Padre
1: dei
0: dei
1: poveri,
0: poveri,
1: vieni,
0: vieni,
1: Datore
0: Datore
1: dei
0: dei
1: doni,
0: doni,
1: vieni,
0: vieni,
1: Luce
0: Luce
1: dei
0: dei
1: cuori,
0: cuori,
1: Consolatore
0: Consolatore
1: perfetto,
0: perfetto,
1: Ospite
0: Ospite
1: dolce
0: dolce
1: dell'anima,
0: dell'anima,
1: dolcissimo
0: dolcissimo sollievo.
1: sollievo.
0: Nella
1: Nella
0: fatica
1: fatica
0: riposo,
1: riposo,
0: nella
1: nella
0: calura
1: calura riparo,
0: riparo,
1: nel
0: nel pianto
1: pianto conforto.
0: conforto.
1: O
0: O
1: Luce
0: Luce
1: Beatissima,
0: Beatissima,
1: invadi
0: invadi
1: nell'intimo
0: nell'intimo
1: il
0: il
1: cuore
0: cuore
1: dei
0: dei tuoi
1: tuoi
0: fedeli.
1: fedeli.
0: Senza
1: Senza
0: la
1: la
0: tua
1: tua
0: forza,
1: forza,
0: nulla
1: nulla
0: è
1: nell'uomo,
0: nell'uomo,
1: nulla
0: nulla
1: senza
0: senza
1: colpa.
0: colpa.
1: Lava
0: Lava
1: ciò
0: ciò
1: che è
0: che è
1: sordido,
0: sordido,
1: bagna
0: bagna
1: ciò
0: ciò
1: che è
0: che è
1: arido,
0: arido,
1: sana
0: sana
1: ciò
0: ciò
1: che
0: che
1: sanguina,
0: sanguina,
1: piega
0: piega
1: ciò
0: ciò
1: che è
0: che è rigido,
1: rigido,
0: scalda
1: scalda
0: ciò
1: ciò
0: che è
1: che è gelido,
0: gelido,
1: drizza
0: raddrizza
1: ciò
0: ciò
1: che è
0: che è sfiato.
1: sfiato. E dona
0: Dona
1: ai
0: ai
1: tuoi
0: tuoi
1: fedeli
0: fedeli
1: che
0: che
1: solo
0: solo
1: in
0: in
1: te
0: te
1: confidano
0: confidano
1: i
0: i
1: tuoi
0: tuoi
1: santi
0: santi
1: doni.
0: doni.
1: Dona
0: Dona
1: virtù
0: virtù
1: e
0: e
1: premio,
0: premio,
1: dona
0: dona
1: morte
0: morte
1: santa,
0: santa,
1: dona
0: dona
1: gioia
0: gioia
1: eterna.
0: eterna.
1: Vieni e
0: Amen.
1: sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Grazie.
0: Amen. Grazie della tua preghiera, che Dio ti benedica. Grazie.
1: Anche a voi. Buona giornata.
0: Santa
1: Grazie.
0: giornata. Affidiamo Giussi dalla Calabria che prega per la conversione del cuore del marito e del figlio. E ti prego, Signore, salva la sua famiglia, il suo matrimonio. Preghiamo per Silvia da Bergamo, per l'anima di Matteo. Preghiere per i suoi genitori, che il Signore le aiuti in questo momento difficile. Preghiere per Massimiliano da Roma, che affida l'anima della zia defunta, Firminia, Signore Gesù, abbracciala, tu che puoi. Preghiere per Angela da Bassano del Grappa, per suo figlio Michele, che oggi deve fare un intervento al cuore, che possa lo Spirito Santo agire per mano dei medici. Signore Gesù, confidiamo in te. Melania da Barletta chiede preghiere per la sua salute. Preghiamo per tutto ciò che porta nel suo cuore. Preghiere per Tonio, il figlio, per una situazione molto delicata. E Gesù sa, Gesù può tutto. Confidiamo in lui. Preghiamo per Rita da Roma, per la sua famiglia e i suoi nipoti. Gesù, proteggili. Confido e spero in te per Luca, che deve sostenere degli esami molto difficili. Preghiamo per Carmela da Cerignola, per il suo nipotino Luigi di 10 anni, per i suoi genitori, per tutta la famiglia, per la conversione di suo marito Gerardo. Signore Gesù, metti la tua mano. Marisa da Cagliari chiede preghiere per lei, per suo marito. per la provvidenza, per suo figlio Angelo che non sta bene, per sua figlia Alessandra, affinché le rinnovino il contratto. Signore Gesù, pensaci tu. Preghiamo per Patrizia da Prato, per suo figlio Alessandro, e affida il Papa e tutti noi di Maria Vision a Gesù. Grazie Patrizia. Preghiamo per Melissa in provincia di Bergamo, per la sua mamma Luigina che deve affrontare una terapia oncologica. Cecilia da Enna chiede preghiere di liberazione e guarigione per lei e la sua famiglia, per tutti gli amici e i nemici, che il Signore possa spezzare le catene del male. E accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto, Ave Maria, per mamma e figlio che soffrono. Ave
0: Maria, piena di grazia,
2: il Signore è con te.
0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ancora un angelo di Dio, angelo di Dio che sei il suo custode, illuminali, custodiscili, reggili e governali, che ti furono affidati dalla pietà celeste. Amen.
0: Grazie.
2: E buona giornata.
0: Un abbraccio in Cristo. Che Dio ti benedica. E preghiamo per tutti coloro che sono nella sofferenza, per tutti gli ammalati, che il Signore Gesù posi la sua mano su ognuno di voi. Preghiamo per Alessandra da Cagliari, che prega per la sua unione familiare, per suo marito Marco, che ritorni alla preghiera e ad andare in chiesa, e chiede il dono di un figlio. Signore Gesù, ascoltaci. Evita Maria in provincia di Salerno chiede preghiera per lei e per Giuseppe. Luigi Danola, ti prego, Signore Gesù, per la sua guarigione. Anna da Napoli chiede preghiere per la guarigione di sua sorella Tiziana. San Raffaele Arcangelo, intercedi per tutti gli ammalati. Giovanna da Varese chiede preghiere per Elena affinché possa presto riabbracciare il figlio. Preghiere per Gianna da Parma, che per intercessione di Maria Santissima chiede preghiere di guarigione per Cecilia. Vanna da Modena, ti prego, Signore Gesù, per lei stessa, per Marco, per Lucio e per Teresa e per Luca. Preghiamo per Fausto da Palermo, che affida sua cognata Giovanna alle mani di Dio, che la possa guarire. Ornella chiede preghiere per tutta la sua famiglia. Clementina da Cosenza ti prega, Gesù, tu sei il mio tutto. Senza di te la vita è nulla. Abbi pietà. Ti affido il mondo intero, che il tuo Santo Spirito converte i cuori più induriti. Amen. Francesca da Brescia chiede preghiere per la pace e l'unione della sua famiglia. Preghiamo per l'intenzione di Alida da Pescara,

che affida Gesù e a Maria. Lilia, Sacro Cuore di Gesù, pensaci tu. Maria da Ciampino chiede preghiere per Chiara, Mattia, Ciro e Gigliola e per tutte le persone ammalate, per Gina, Giovanni, Claudio e Tonino. Signore, in te confido. Maria Neve da Cosenza chiede preghiere di liberazione e guarigione per lei e la sua famiglia. Emanuela in provincia di Verona chiede preghiere per la conversione e per tutte le persone che hanno bisogno di Dio. Rinuccia da Cosenza chiede una preghiera molto forte per i suoi 3 figli che possano stare in pace. Preghiamo per Giulia da Torino per la sua situazione familiare. Gesù, metti la tua mano su questa famiglia. Preghiamo per Lina da Bologna che per intercessione di Maria Santissima di San Carlo Acutis chiede preghiere per la pace nei cuori e nel mondo intero e preghiere per tutti noi di Maria Vision. Grazie Lina, che Dio ti benedica e ti protegga. Anna da Somma Vesuviana chiede preghiere affinché il Signore aumenti la sua fede e la fede dei suoi cari. Cuore di Gesù, confido in te. Preghiere per Maria Cecilia da Napoli per le sue intenzioni. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, ringraziamo il Signore, noi tutti insieme, che ci ha uniti qui alla sua presenza. Grazie, Signore Gesù. Ringrazio tutti voi che avete partecipato e che vi siete uniti in preghiera con noi. Vi ricordo oggi pomeriggio l'appuntamento alle 16:30 per la prossima adorazione eucaristica in diretta da Trapani, dove continueremo ad affidare le vostre preghiere. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni sempre la sua pace. Un carissimo saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision e che Dio ci benedica tutti. Vi lascio una santa giornata nell'amore di Gesù e di Maria. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.

cuore invoca padre d'amore. Siamo figli.

mie missioni con le mostre d'arte Just My Head è sempre quella di sostenere una causa. In passato mi sono occupato di cause diverse. Con questa mostra in particolare sosteniamo Art Cares for Kids, che porta attività artistica ai bambini in ospedale. Li supportiamo donando una parte dei nostri proventi attraverso la vendita delle opere d'arte, delle stampe in edizione limitata e dei libri da colorare. Come artista è qualcosa che ho sempre cercato di fare, creare connessioni.

0: ciao, mi chiamo Jenna. Sono venuta a Miami da Fort Lauderdale. Mia madre mi ha parlato della mostra Closing Doors e in realtà lavora per Vitas, che sponsorizza le loro cartoline di auguri per i bambini malati. E ho portato con me i miei due figlie. Amano davvero l'arte e si stanno divertendo molto a fare le loro cartoline. Cartoline per i bambini in ospedale? Quello che considero essere il mio personale e preziosissimo contributo a questa causa così importante e significativa per tutti noi rappresenta un impegno costante che porto avanti con estrema dedizione, passione e una volontà assolutamente incrollabile nel tempo.
1: Nome è Monique Lassoy, sono un artista di Miami. Nato e cresciuto in Olanda, mi sono trasferito qui nel 2006 e dipingo. E questo è uno dei miei dipinti. Dipingo utilizzando una tavolozza molto limitata di grigi, bianco e rosso. E tutto ruota attorno ai bambini e tutti guardano sotto le sopracciglia perché tutti guardano in alto in questo modo dai loro cellulari, per esempio. E così? Perché tutti mi guardano così? Quando li chiamo dico, oh, ti farò guardare te stesso in quel modo. E questo dipinto che ho realizzato per Secret Doors parla davvero della porta di Pandora. Invece della scatola è una porta, riguarda la speranza. È l'ultima cosa che ci rimane. Ho realizzato una cartolina per Art That Cares for Kids.

Ciao, mi chiamo Liz Fortuendo e sono la fondatrice di Art Cares for Kids. Sono un'arteterapeuta. Quello che stiamo facendo oggi è un evento chiamato Secret Doors ed è davvero una bellissima mostra di artisti della zona di Wynwood. Sono nella stanza, in realtà, dove i bambini hanno realizzato le carte Get World. E la mia tesi riguardava il miglioramento della qualità della vita dei bambini attraverso l'arte. E così abbiamo iniziato a fare volontariato all'ospedale Holtz e al Baptist. Ed era fondamentalmente solo un'opportunità per far uscire i bambini dalle loro stanze, perché molto spesso, quando i bambini ricevono le cure, stanno in ospedale per 2 o 3 settimane. E i bambini lo adorano. Quando arriviamo, sai, anche le infermiere ci dicono che i bambini si divertono molto con l'arte. Solo per cercare di spiegare quanto sia potente l'arte, ho avuto l'opportunità di lavorare con un paziente che purtroppo è venuto a mancare, ma abbiamo esposto la sua opera d'arte in una galleria che abbiamo allestito in ospedale. E settimane dopo mi hanno informato che la nonna si era presentata insieme alla madre per ritirare gli effetti personali e la nonna stava effettivamente guardando la mostra d'arte che avevamo appeso al muro e ha visto e riconosciuto l'opera del nipote. Quindi, ovviamente, sai, è stato un momento che ha catturato un attimo più felice. Per un bambino che era molto malato e la nonna voleva il dipinto del nipote e naturalmente siamo riusciti a darglielo. Quindi questo è un caso in cui ti rendi davvero conto del potere dell'arte e di come essa abbia saputo racchiudere tutto questo. Un momento in cui quel bambino ha vissuto un attimo di felicità e i suoi genitori hanno potuto conservarlo, sai, per sempre, indefinitivamente.

0: una delle mie missioni con le mostre d'arte Just My Height è sempre quella di sostenere una causa. In passato mi sono occupato di cause diverse, ma per questa mostra in particolare sosteniamo Art Cares for Kids, che porta attività artistiche ai bambini in ospedale. Li supportiamo donando una parte dei nostri proventi attraverso la vendita delle opere d'arte, delle stampe in edizione limitata e dei libri da colorare.
1: Da colorare!
0: Come artista è sempre stato un mio obiettivo quello di creare connessioni

0: Ciao, mi chiamo Kenna.
1: Sono arrivato a Miami da Fort Lauderdale. Mia madre mi ha parlato della mostra Closing Doors e in realtà lavora per Vitas, che sponsorizza i biglietti di auguri per i bambini malati. E ho portato con me i miei due figli, che amano davvero l'arte e si stanno divertendo un mondo a fare i biglietti di auguri per i bambini ricoverati in ospedale.

0: Mi chiamo Monique.
1: Lazzo. Sono un artista di Miami, nato e cresciuto in Olanda, e mi sono trasferito qui nel 2006. E dipingo. E questo è uno dei miei dipinti. Dipingo utilizzando una tavolozza molto limitata di grigi, bianco e rosso. E tutto ruota attorno ai bambini. E tutti guardano sotto le sopracciglia, perché tutti guardano in alto in questo modo dai loro cellulari, per esempio. Ecco lì.
2: Perché tutti mi guardano così quando li chiamo, ho detto. Ah, ti farò guardare te stesso in quel modo.
1: E questo dipinto che ho realizzato per Secret Doors riguarda davvero la porta di Pandora invece che la scatola. È una porta e parla di speranza. È l'ultima cosa che ci rimane. Ho creato una cartolina per l'arte che si prende cura dei bambini.

0: Ciao, mi chiamo Liz Portuonda
1: e sono la fondatrice di Art Cares for Kids. Sono un'arte terapeuta. Quello che stiamo facendo oggi
2: è un evento
1: chiamato Secret Doors ed è davvero una bellissima mostra di artisti della zona di Wynwood. Nella stanza, in realtà, dove i bambini hanno realizzato biglietti di auguri. E la mia tesi riguardava il miglioramento della qualità della vita dei bambini attraverso l'arte. E così abbiamo iniziato a fare volontariato all'ospedale Holtz e al Baptist. Ed era fondamentale.

0: talmente solo un'opportunità per far uscire i bambini dalle loro stanze. Perché molto spesso, quando i bambini ricevono le cure, restano in ospedale per 2 o 3 settimane. E i bambini sono felicissimi quando arriviamo. Sorry, anche le infermiere ci dicono che i bambini si divertono tantissimo con l'arte.
1: Solo per
0: cercare di spiegare anche quanto sia potente l'arte. Ho avuto l'opportunità di lavorare con un paziente che purtroppo è venuto a mancare, ma abbiamo esposto la sua opera d'arte in una galleria che abbiamo allestito in ospedale.
1: E settimane dopo mi è stato detto che la nonna
0: è venuta insieme alla madre a ritirare gli effetti personali. E la nonna stava proprio guardando la mostra d'arte che avevamo allestito sul muro e ha visto e riconosciuto l'opera d'arte dell'occhio di suo nipote. Quindi, ovviamente, sai, è stato un momento che ha catturato un attimo più felice per un bambino che era molto malato. E la nonna voleva il dipinto di suo nipote e naturalmente siamo riusciti a darglielo.
1: Lei?
0: Quindi questo è un caso in cui ti rendi davvero conto della potenza dell'arte e di come abbia rappresentato anche un periodo in cui quel bambino ha vissuto un momento felice e i suoi genitori hanno potuto conservarlo, sai, per sempre, indefinitamente. Non preoccuparti, non preoccuparti.

0: radioso con Fogo de Tox. Rallegrati profondamente, perché oggi puoi respirare liberamente. Rallegrati, questa è la tua preziosa opportunità. Rallegrati, difendi con forza il tuo più grande ideale, perché l'uomo frammentato e talvolta smarrito può essere completamente ricostruito e rinnovato. Come va, bellissima famiglia di Maria Vision? Vi saluto con tutto l'affetto de monda. Sono tua sorella in Cristo, Lupita Venegas, e a nome anche di Meche Covarrubias ti do il più cordiale benvenuto a questa missione, nella quale ti chiediamo un favore. Randigrati, dobbiamo randigrarci. La vita vale la pena di essere vissuta. Bisogna affrontare tutto ciò che arriva con il migliore atteggiamento possibile. E sai, oggi abbiamo un programma delicato e allo stesso tempo bellissimo. Parleremo di una situazione che sta colpendo tantissime persone. Grazie! Bambini e bambine in tutto il mondo subiscono abusi sessuali. Subiscono diversi tipi di abuso e a volte non siamo preparati ad affrontare questo argomento. A volte i nostri figli vengono da noi dicendo che si sentono a disagio con una persona, un parente, uno zio, qualcuno, e facciamo fatica a crederci, ad affrontare la questione. Mettiamo da parte l'argomento e non ci rendiamo conto che stiamo ferendo dei cuori per sempre. Persone che cresceranno incomplete dal punto di vista emotivo o con dolori difficili da guarire. Per fortuna abbiamo un grande Dio e tutto può essere guarito, ma la cosa migliore è prevenire. Che ne sarebbe se in questo mondo smettessero di esserci questi abusi? Sarebbe meraviglioso, vero? E tutto dipende da come trasmettiamo l'educazione sessuale, da come valorizziamo i nostri corpi e da come ci valorizziamo come esseri umani. Per questo è importante educare e prevenire l'abuso sessuale sui minori. E oggi abbiamo un programma speciale. Io credo che sia un regalo di Maria. Lei vuole che viviamo in armonia, che cresciamo così come Dio ci ha creati, per dare il meglio di noi stessi, per diventare la migliore versione di noi stessi. Ed è per questo che questo tema va affrontato, e va affrontato con delicatezza, ma anche con la serietà che oggi è necessaria. Non lasciamoci più trasportare dalle cose, come se fosse il fiume, come va la corrente, come va tutto, come si usa. No, bisogna evitarlo. Danni e dolore ai cuori dei nostri piccoli che hanno bisogno di essere protetti nella loro innocenza e di essere protetti come esseri umani e come persone. Benvenuti in questo spazio di Rejoice, dove parleremo della prevenzione degli abusi sessuali sui minori. Vi presenterò i nostri ospiti. Inizierò con le donne. Con me ci sono due persone meravigliose. Carlotta Tello, Vendenuca.
1: Tello, ai tuoi ospiti.
0: E con me c'è anche Edoardo Cruz. Come stai, Edoardo?
2: Molto bene, Lupita, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Abbiamo già lavorato insieme, Edoardo, ed è stata una missione bellissima. Raccontami, Carlotta, come è nato il tuo interesse per questo tema? Perché hai iniziato e come ti sei coinvolta nella Fondazione PAS?
2: Guarda, tanti anni fa ho iniziato a formarmi come educatrice sessuale, principalmente all'ITESO. Ho lavorato per 21 anni all'ITESO, anzi, più che lavorare, ci ho praticamente vissuto. Ero lì tutto il giorno. E all'interno dell'ITESO c'era bisogno di un programma di educazione sessuale, ma i programmi di educazione sessuale che conoscevo erano solo basati sulla prevenzione di certe cose riguardo all'esercizio della sessualità, ma non sul rafforzare la persona. Allora ci venne in mente, tanti anni fa, Lupita, ti parlo del 1988 circa, che dovevamo rafforzare molto la persona affinché imparasse a valorizzarsi. Non è la stessa cosa offrire educazione sessuale così, tanto per fare, o prevenzione di certe malattie, HIV, infezioni a trasmissione sessuale, se prima non rafforzi la persona. Quindi la persona deve vivere nella dignità, deve valorizzare il proprio corpo, deve avere autostima, deve avere un progetto di vita. E solo quando hai fatto questo rafforzamento, allora dai l'educazione sessuale. Poi, con questa base, puoi lavorare su tantissime cose. Anche la prevenzione delle dipendenze, per esempio, ma prima viene il rafforzamento della persona. Quindi eravamo in questo quando. All'improvviso abbiamo iniziato a lavorare con molte scuole e ci siamo resi conto che c'era abuso sessuale, che non era solo nei libri, ma che lo stavamo trovando anche nelle aule. Così nel 1994 abbiamo iniziato un progetto che ha durato 2 anni, ma la verità è che non abbiamo trovato sinergie. A tantissima gente fa paura l'argomento. È un tema che, oltre alla paura, sembra che le persone non vogliano coinvolgersi e abbiamo dovuto lasciar perdere perché eravamo in tre, eravamo molto sole. Abbiamo continuato con il lavoro di educazione sessuale e lungo il percorso abbiamo incontrato la Fondazione PAZ, appena 3 anni fa. Quindi tutto quello che avevo vissuto, che mi aveva commosso perché avevo detto di no, non poteva restare qui. Beh, ora ha dato i suoi frutti insieme alla Fondazione. Ecco com'è andata.
0: Vi siamo molto grati e sappiamo che è stato un grande impulso per la Fondazione e che ora tutti questi manuali sono stati anche il frutto della vostra esperienza, della vostra competenza sull'argomento. Ma dici, Edoardo, come sei coinvolto? Come nasce la Fondazione PAZ?
3: La Fondazione PAZ nasce 4 anni fa. Perché nasce? Vedendo noi il problema dell'abuso sessuale sui minori, che il 30% delle bambine e il 15% dei bambini subiscono abusi sessuali prima di compiere 18 anni, vedendo questo, che più del 20% della popolazione, più di 22 milioni di messicani, abbiamo sopravvissuto all'abuso sessuale infantile, io stesso ho vissuto l'abuso sessuale da bambino. Abbiamo iniziato a riunirci come gruppo di amici, un gruppo di amici della stessa età, un gruppo di imprenditori che volevano fare qualcosa, che volevano affrontare questo tema vedendo il grande silenzio che esisteva. E all'inizio abbiamo iniziato con un progetto di un rifugio. Volevamo iniziare ad aiutare le famiglie, ad accogliere le donne, ad accogliere i bambini e poi ci siamo resi conto? Accidenti, ci siamo resi conto che eravamo in una missione praticamente impossibile nel momento in cui accoglievamo le persone. È stato allora che abbiamo iniziato a cercare specialisti, a chiedere aiuto ovunque, a vedere cosa potevamo fare contro l'abuso sessuale sui minori, cosa stava facendo il Vaticano, come stava affrontando la questione la Chiesa, cosa stava facendo l'ONU. Abbiamo iniziato a chiedere aiuto agli specialisti, agli psicologi, ai sessuologi, agli psichiatri. E poi ci siamo resi conto che per affrontare il tema dell'abuso sessuale sui minori dobbiamo impegnarci tutti, che è un problema che si trova principalmente in casa, che il 75% dei casi avviene per mano di un familiare. È stato allora che abbiamo detto o ci impegniamo tutti oppure rimarrà come fatti isolati, come diceva poco fa la dottoressa Carlotta Teglio. È stato allora che ci siamo chiesti che cos'è la Fondazione PAX. Sarà un movimento di prevenzione dell'abuso sessuale sui minori, in cui abbiamo bisogno che tutti partecipino, che partecipino le scuole, che si uniscano.
0: I genitori.
3: I genitori, le istituzioni, gli specialisti, che tutti cominciamo a parlare dell'argomento.
0: Certo che sì. Vorrei, diciamo, mettere sul tavolo alcune situazioni dolorose. A noi capita, lo vediamo in questa associazione Valora, che offre orientamento alle famiglie, sia uomini che donne, che hanno vissuto quell'abuso, magari è successo una volta sola o più volte, forse è durato 1 anno durante l'infanzia o 5 o 10. Alcuni sono passati tanti anni e continuano a subire l'abuso, anche donne ormai sposate e tutto, che continuano a ricevere abusi da quel familiare. Hai appena detto che il 75% proviene da familiari e questo è davvero grave. Di solito, quando ero piccola, mi dicevano di stare attenta agli sconosciuti. Se ti offrono una caramella, Lupita, non accettare, perché non sappiamo se gli sconosciuti fanno un buon uso della loro sessualità o meno. Il problema è che molte volte questo arriva da persone che conosciamo e in realtà da familiari. Ci capitano spesso casi in cui, ad esempio, la compagna di mia madre mi ha abusato o mi guarda in un modo che non mi piace, qualsiasi cosa sia, e normalmente la famiglia che riceve la denuncia non ci crede. I genitori stanno reagendo nel modo più inadeguato possibile. La persona è ferita, il bambino o la bambina a volte non riesce nemmeno a descrivere cosa gli sta succedendo. E quando lo dice o lo racconta, quando dice che non si sente a suo agio con questa situazione, i genitori non gli credono. Ne parleremo al ritorno con la dottoressa Carlotta Teglio, che è qui con noi, insieme a Edoardo Cruz. Facciamo una breve pausa. No, care famiglie. Si può prevenire l'abuso sessuale sui minori, bisogna dare un'educazione formale. La dottoressa ci ha appena detto, amor proprio, conoscere il valore della persona. Questo è il primo dono che la Chiesa ci offre, che sappiamo quanto valiamo, quale dignità abbiamo, conoscere il nostro valore, avere una sana autostima, avere un progetto di vita, un motivo per cui vivere. Tutto questo sarà importante. E poi, i valori si inseriscono in una persona che cresce in modo sano. Ma ora dobbiamo fare una pausa, torniamo subito dopo. Ti chiedo un favore, sii felice.

0: Un grande saluto e un abbraccio dalla Festa della Vita a tutti gli ascoltatori e telespettatori di Maria Vision.
1: Grazie a Maria Vision, perché io credo che oggi Dio proprio ci ascolta attraverso anche queste telecamere, perché entra nelle case ed è nelle case che ci si sente più soli, e questo è triste, ma la Madonna proprio dice: arrivo dappertutto. Per cui veramente stringiamo il rosario e preghiamo uniti nel cuore di Maria e nel cuore di Dio. Ciao, ciao. E grazie, è bello che esistete.
2: Rallegrati profondamente, perché oggi hai la meravigliosa opportunità di respirare a pieni polmoni. Rallegrati con tutto il cuore, questa è la tua preziosa occasione, un momento unico e irripetibile. Rallegrati davvero, con gioia sincera e profonda.
3: Certo che possiamo essere felici e possiamo esserlo sempre, perché questa è un'attitudine verso la vita. Ci sono situazioni difficili che ci fanno sentire tristi, che a volte ci fanno sentire disperati, e in particolare il tema dell'abuso. Se è qualcosa che tocca a corde profonde, forse tu che mi stai guardando adesso hai subito un abuso e ricordarlo non ti piace, ti mette a disagio. Magari scopri che c'è amarezza nel profondo della tua vita e sai che tutto è iniziato da lì. Oppure forse in questo momento stai soffrendo perché qualcuno ti costringe a toccarlo o ti tocca parti intime del tuo corpo e questo ti fa sentire a disagio. Qualunque sia la tua situazione, ti chiedo di restare con noi, perché oggi abbiamo un balsamo di guarigione per te, un balsamo che cura, che ti aiuta a togliere il dolore e che ti dice che è sempre possibile ricominciare la tua vita. Puoi ricominciare ogni giorno, non restare legato a ciò che ti è successo o a quello che ti sta succedendo. C'è una via d'uscita, non sei sola, e oggi la Fondazione Paz ha una risposta per te. Quindi resta con me. Stavamo parlando di come ci siano situazioni dolorose che non sappiamo come affrontare. Vorrei chiederti, come psicologa, come dottoressa, Tello, come arrivano i casi d'occhè? Quando vengono a consultarti o perché? Bene.
4: Guarda, in genere facciamo educazione sessuale nei luoghi dove ci sono molti bambini, genitori e papà. Per molti anni, 20 anni, siamo stati invitati nelle comunità o nelle scuole ed è lì che abbiamo iniziato a renderci conto. Nell'ambito dell'educazione sessuale c'è una piccola sezione che affronta il tema dell'abuso sessuale. Così? Beh, alla fine le persone si aprono perché in questi gruppi sorgono molte domande. Sai, le persone iniziano a parlare. È un dialogo, non una conferenza chiusa. E poi l'argomento inizia a venire fuori. Quando parliamo con i bambini, sia maschi che femmine, sia in classe, sia quando lavoriamo con i bambini nelle comunità, questo argomento viene sollevato.
3: Si avvicina a te.
4: Poi si rivolgono individualmente per chiedere aiuto.
3: Se un genitore sente il figlio dire: mamma, sta succedendo proprio a me, cosa gli consiglieresti?
4: La prima cosa è credergli. Dico spesso alle madri di mettersi al livello dei loro figli. Non è possibile che di fronte a un tema così importante noi siamo a un livello e i piccoli siano a un altro. Mettiti alla sua altezza e guardalo negli occhi. Lascia che ti racconti cosa sta succedendo, chi sta facendo cosa sta facendo, con tutta la disponibilità del mondo e creando fiducia, generando un ambiente molto accogliente per il bambino, così che possa raccontarti tutto perfettamente, senza interromperlo. Dentro di sé so che quella mamma sarà a pezzi. Beh, come si dice? Che faccia buon viso a cattivo gioco, o come si dice? Sì, questa parte di... Avere tutta la fiducia, la disponibilità e il calore per accogliere ciò che il bambino mi sta dicendo, senza sgridarlo, senza rimproverarlo, senza interromperlo, ascoltarlo. E poi dirgli che insieme usciremo da questa situazione e cercheremo aiuto. Certo che sì! E questa persona non può avvicinarsi a te. E vediamo insieme, in modo pratico, come faremo. So che quello che dico è molto difficile, perché... Di fronte a una situazione di questa portata, ovviamente la mamma vorrà urlare o lascerà il ragazzo lì. Ci è capitato di tutto nelle esperienze che abbiamo avuto. E allora si va contro l'abusatore, cercando di ucciderlo, eccetera. Ma poi si crea un tale trambusto in quel momento che chi viene meno considerato è il bambino, quando invece dovrebbe essere il contrario.
3: La prima cosa è lui.
4: La prima cosa è il bambino o la bambina, esatto.
3: Quindi è molto importante sentire l'abbraccio, sentire il sostegno, perché è per questo che siamo una famiglia. Quando tuo figlio viene da te con qualsiasi problema, qualunque esso sia, che sia per un amico che soffre, che sta male, che ha iniziato con una dipendenza, qualsiasi cosa. Quando viene da te perché sente di essere stato abusato e te lo racconta, la prima cosa di cui ha bisogno è che tu gli dica: ti sostengo, sono con te, non sei solo. È la prima cosa di cui hanno bisogno. E poi andremo avanti e vedremo come si potrà risolvere. Ma prima di tutto, cara mamma, papà che mi ascolti, pace nel tuo cuore e credi che questo problema che ci si presenta possiamo risolverlo insieme. Se non sappiamo come fare, ci prepareremo, cercheremo aiuto. Una grande idea è avvicinarsi alla Fondazione Prase. Edoardo, cosa consiglieresti? Per esempio, ci sono mamme o papà a cui figlio è già arrivato e ha detto: mi sta succedendo questo, e loro si sono già arrabbiati, l'hanno sgridato e non hanno saputo come comportarsi, si sono innervositi, non hanno saputo cosa fare. Cosa possiamo consigliare loro?
5: Guarda, la cosa principale nell'abuso è conoscere l'argomento e sapere che se succede un caso in famiglia, con un parente o con qualche conoscente, non si tratta di una persona strana, non è qualcosa di insolito, non è qualcosa di unico. L'abuso sessuale sui minori è molto comune. Con questo però non vogliamo in alcun modo giustificarlo, ma semplicemente dire che esiste. E quello che dobbiamo iniziare a fare è parlare dell'argomento e perdere anche la paura, perché spesso l'ignoranza ci porta alla paura e la paura ci porta al silenzio. E nel momento in cui rompiamo quel silenzio, possiamo liberarci, possiamo cercare aiuto, i nostri figli si sentiranno protetti. Ci possono essere casi in cui il bambino può arrivare dai genitori a raccontare che ha subito un abuso o che ha vissuto una certa situazione, quando il bambino è ben preparato e ha la sua autostima. Nel momento in cui lo vive, la prima volta è riuscito a parlarne. Fa parte di quel 10% che è riuscito a parlarne. E molto spesso noi adulti possiamo commettere l'errore di reagire male e il bambino lo bloccherà e forse se lo porterà dietro fino alla tomba. Nel momento in cui rompiamo il silenzio, che è quello che cerchiamo di fare all'interno della fondazione, quando ne parli sempre più persone possono dire: l'ho vissuto anch'io e anch'io posso cercare aiuto e c'è una soluzione. Qual è un altro problema che succede molto spesso? Noi adulti che potremmo aver subito un abuso o vissuto una situazione di abuso, non conosciamo le conseguenze che comporta l'abuso. O non sappiamo che siamo così a causa di qualcosa che potremmo aver vissuto durante l'infanzia. Molte volte, quando il bambino va dai genitori per raccontare qualcosa che sta vivendo, anche il papà o la mamma potrebbero averlo vissuto. Quindi il ciclo si ripete e si crea un blocco da parte dell'adulto, del bambino e della famiglia. So che non è facile, non è come uscire e dire: ehi, abbiamo vissuto un abuso, dove cerchiamo aiuto? Però sì, poco a poco è...
3: Aprirsi.
5: E vederlo come qualcosa che succede e come un ciclo che dobbiamo rompere.
3: Guarda, sì, si può superare. Questo è importante. Ci sono diversi tipi e alcuni sono più drammatici di altri. Nei casi molto drammatici avranno sicuramente molte più difficoltà. Però hai detto qualcosa che mi è piaciuto molto, Ardo, e che voglio dire a chi ha subito un abuso e ora ha paura, si sente insicuro. Ci sono una serie di conseguenze di cui parleremo ora con la dottoressa. Ma tu hai detto qualcosa che mi è piaciuto molto e vorrei che lo dicessi adesso al nostro pubblico. L'abuso sessuale, l'esperienza, è così forte che equivale ad altri tipi di esperienze. Ecco, dici quella cosa che motiva molti di noi a rialzarsi.
5: Guarda, quella cosa mi ha cambiato la vita. È successo che una volta, leggendo qualcosa sull'ONU, pubblicavano i 5 eventi più traumatici che un essere umano possa vivere. E menziona vivere una guerra, vivere un disastro naturale, vivere un sequestro, vivere un campo di concentramento o subire un abuso sessuale infantile. Quando ho letto questo, ti fermi ad analizzare e vedi che chi ha vissuto una guerra è un eroe di guerra. Lo decorano, gli danno delle medaglie. Chi sopravvive a un disastro naturale? È uno dei pochi che sopravvive, che si è aggrappato a una palma e ha superato l'onda. E la gente vuole toccarlo, vuole conoscere le sue esperienze. Oppure è uscito dalle macerie durante un terremoto. Chi vive un campo di concentramento è qualcuno che scrive libri, che tiene conferenze. E chi sopravvive a un sequestro è uno dei pochi rimasti vivi al momento del salvataggio. E chi subisce un abuso sessuale infantile è qualcuno che è stato violentato, è qualcuno di sporco. Quando in realtà è un sopravvissuto come gli altri, è davvero un eroe. La cosa più difficile è vivere l'abuso. Una volta che l'hai superato, sei un sopravvissuto e hai una vita davanti a te. E in qualche modo ti è stato dato, in un modo che non avremmo voluto, ma ti viene dato un potere speciale o delle qualità speciali. Che ci dona Dio quando viviamo queste esperienze? Che può renderci degli esseri umani?
3: Meraviglioso.
5: Bello.
3: E noi, nella fede, Edoardo, abbiamo questa convinzione. Quando Dio permette, non vuole il male, non lo vuole. Quando qualcuno ti abusa, è qualcuno che ha voltato le spalle a Dio, qualcuno a cui non importava ciò che Dio diceva e per questo ti ha fatto del male. Dio non lo vuole, ma lo ha permesso nella tua vita e lui sa trarre il bene dal male. Nel caso di Edoardo ci racconta così liberamente: beh, io ho vissuto questa esperienza, ma oggi vado in soccorso di molti e oggi voglio prevenirlo e oggi ho fondato questo. Abbiamo detto in altre occasioni: se qualcuno ha ferito il tuo cuore, guariscilo con una missione. Ed Edoardo ha una missione straordinaria. Ha guarito il suo cuore, è un uomo perfettamente integrato, vive la vita familiare, ama i suoi figli e inoltre è un uomo che porta molto bene alla società perché ha un dono speciale che Dio gli ha donato proprio a causa di quel dolore che ha dovuto vivere. Ora, parliamo un po', dottoressa Carlota, riguardo a... quali sono le conseguenze per una personcina che subisce abusi? Cosa succederà alla sua personalità?
6: Beh, ci sono alcuni segni e sintomi che a volte possono sembrare molto generici, ma noi conosciamo i nostri figli e sappiamo se è un bambino che mangia volentieri o uno a cui costa molto mangiare, un bambino che va a dormire presto o uno a cui costa molto addormentarsi, eccetera. Quindi noi conosciamo i nostri figli. Se all'improvviso ci sono cambiamenti bruschi nel comportamento dei nostri bambini, ad esempio non vuole più alzarsi, proprio non vuole più alzarsi, allora faccio tantissima fatica a svegliarlo. Da un giorno all'altro non ha più voluto alzarsi, da un giorno all'altro non dorme più, da un giorno all'altro si sveglia di notte con incubi urlando, da un giorno all'altro smette di mangiare quando prima mangiava abbastanza bene e le cose che gli piacevano non le vuole più, oppure da un giorno all'altro non smette di mangiare tutto il giorno, per esempio, no? Aveva già imparato perfettamente a controllare gli sfinteri, non faceva più pipì e popò, si alzava già per andare in bagno e ora sta ricadendo. Sì, come in questa regressione dei comportamenti, giusto? Quindi bisogna stare molto attenti a questi cambiamenti.
3: Candy.
6: Bruschi, cambiamenti.
3: Carlotta, ti interrompo un attimo per fare una pausa, ma torniamo subito. Vedremo non solo i sintomi a breve termine, ma anche a medio e lungo termine.
6: Esatto.
3: E come possiamo aiutare? Perché la buona notizia, la notizia che dà speranza, è che si può uscire da un trauma di questo tipo, da una situazione di vita difficile durata molti anni. Si può uscirne e essere felici. Faccio una pausa e torno subito. Ti chiedo un favore, sii felice.

0: Rallegrati, perché oggi puoi respirare. Rallegrati profondamente, perché questa è la tua straordinaria opportunità, un momento unico e prezioso. Rallegrati con tutto il cuore e difendi con passione e determinazione il tuo nobile e fondamentale ideale.
1: Famiglia di Maria Visione, siamo già di ritorno. Questo è Rallegrati e oggi stiamo parlando della prevenzione dell'abuso sessuale sui minori. Non solo puoi guarire se l'hai già vissuto, ma puoi anche prevenirlo in futuro. E quindi, se andiamo avanti, stiamo chiacchierando con Carlotta Teio, specialista in questo tema dell'abuso sessuale sui minori, e con Edoardo Cruz, che è il fondatore di questa meravigliosa fondazione PAZ, Prevenzione dell'Abuso Sessuale. Stanno portando l'educazione nelle scuole, nelle carceri, persino tra i sacerdoti, stanno formando seminaristi, stanno cercando di far valere ciò che significa essere una persona, che tu conosca quanto vali come essere umano, perché questo aiuterà molto nella prevenzione. E stavamo parlando con la dottoressa riguardo a questi sintomi. Quando c'è stato un abuso, cosa succede? E ci parlava, dottoressa, di questa prima cosa che succede. Vedo cambiamenti ripetuti nel mio bambino, quindi devo tenere le antenne dritte.
0: Molto dritte, certo, per vedere cosa sta succedendo, no? E allora parlare con lui, dialogare, perché poco fa Lalo ha detto che su 100 bambini che subiscono abusi, solo 10 alzano la mano. Cioè, su 10 bambini che subiscono abusi, solo uno in qualche modo lo dice, giusto? Perché? Nessun bambino verrà mai a dirti «Mamma, sto subendo abusi sessuali». Nessuno. Ma lo dirà in modi diversi, a seconda del linguaggio che possiede, che gli sta succedendo qualcosa di strano e soprattutto che si sente a disagio, che sta male, che prova malessere. Quindi, come dicevamo, ci sono alcuni comportamenti che improvvisamente cambiano. Prima di tutto, se il bambino non lo dice, magari inizia a diventare come... più timido, come se non volesse uscire, come se non volesse andare in quella casa. Per esempio, se è il nonno quello che sta abusando, allora non vuole andare a trovare il nonno la domenica, giusto? Preferisce restare in qualsiasi altro posto. E così possono esserci un'infinità di sintomi che non necessariamente hanno a che fare con l'abuso, ma che ci fanno capire che c'è una situazione scomoda nella vita di questo bambino o bambina, d'accordo? E alla lunga quello che succede è che... se il bambino stesso dice «non voglio parlare, non voglio dire, non so come», se lo dice dentro di sé, allora quello che succederà è che si genera un trauma e quel trauma non gli permetterà di vivere in modo adeguato alla sua età, in tutte le fasi della sua vita, in modo libero, armonioso, spontaneo, con relazioni interpersonali soddisfacenti e sane, eccetera. Ma si porterà dietro qualcosa, no? Gerbe.
1: La gioia.
0: Perde la gioia, oppure inizia tante cose e non ne porta a termine nessuna, ma alla fine ha comunque un trauma. Certo, può darsi che ne parli a un certo punto, sì, ma anche noi siamo molto impegnati a formare psicologi e psicologhe, perché sicuramente loro devono essere preparati per poter parlare di questi temi o per pensare che qualcosa del genere possa accadere. Qualcosa in qualche piccolo paziente, che sicuramente no, nemmeno il paziente sa come dirlo, ma questa parte rimane nascosta lì.
1: E succede spesso anche che alcuni arrivano a non voler più vivere, si sentono in colpa, non ho denunciato in tempo, non ho detto nulla, perché? O sono stato io a provocare? Alcuni addirittura se lo sentono dire dai familiari, sei stato tu a provocarlo. Tutto questo è necessario che venga gestito e che si sappia. Il ragazzo o la ragazza che ha subito abusi non ha alcuna responsabilità.
0: No.
1: Non ha alcuna responsabilità. C'era un adulto e quell'adulto era quello che non sapeva come usare la sua sessualità.
0: Ecco come cosi.
1: Ti ha portato tutti questi problemi. E forse adesso hai difficoltà a vivere. Non vuoi vivere. La tua vita non ha senso. E forse tutto questo ha a che fare con quel dolore così grande che hai provato, che è rimasto lì come una spina conficcata che ti dice che non puoi essere felice, che non meriti di essere felice. E sei tu stesso che ti stai voltando le spalle. Ora, la cosa più importante qui ad Allegrate è che possiamo portare questo messaggio di speranza. Prima di tutto ti chiedo, si può guarire? Ci hanno parlato del fatto che a volte c'è anche maltrattamento verbale. Si può guarire? Che tipo di abuso esiste? E quante possibilità ci sono per i nostri amici di poter guarire?
0: Certo che sì. I due tipi che abbiamo riscontrato sia nella letteratura che nell'esperienza che si possono distinguere sono il diretto e l'indiretto. Il diretto è con toccamenti, fino ad arrivare anche allo stupro. E l'indiretto consiste nel guardare il bambino, far sì che il bambino guardi l'abusatore, mostrargli materiale pornografico, mostrargli cose su internet. Ci sono un sacco di siti specializzati in questo, davvero terribili. Quindi questo sarebbe l'abuso sessuale indiretto. Che assista a un rapporto sessuale o che gli vengano mostrati i genitali, eccetera. Questo sarebbe l'indiretto. Cos'altro possiamo fare? Prenderci cura dei nostri bambini e proteggerli in tutti questi modi. Guardate, una cosa molto importante è mettere sul tavolo il tema dell'abuso. Così, con tutte le lettere e con tutte le parole. In Messico, in alcune, questo può succedere. In Messico e in alcuni paesi latinoamericani, crediamo ingenuamente che se non parliamo di un argomento, quell'argomento non arriverà alla mia famiglia. I papà e le mamme non vogliono parlare di educazione sessuale, perché no, a che serve? Mettiamo delle vera. Quindi il tema dell'abuso segue questa stessa linea o credenza. Davvero, crediamo che un argomento di cui non parliamo in casa non ci capiterà mai, e invece è il contrario. Se vogliamo dare strumenti e capacità ai nostri figli e alle nostre figlie, parliamo dell'argomento e diciamo: questo può succedere, devi essere preparato. Cosa possiamo fare? Andare contro i pedofili e fare una caccia alle streghe? No, non ci interessa. Ci interessa che i bambini e le bambine abbiano le informazioni rilevanti per prendersi cura di sé, per quella cura di sé di cui ti parlavo poco fa, no? Quella cura di sé, che tu possa fare qualcosa, gridare, andartene da lì, che tu possa percepire quando un abbraccio non è sano e che quella percezione e quell'intuizione tu le metta in pratica con i comportamenti che conosci per prevenire e quindi allontanarti da lì. Mamma e papà che conoscano l'argomento e che possano parlarne con i loro figli e che possano fare una prevenzione efficace, una sorta di blindatura della propria famiglia.
1: Quali sarebbero queste misure preventive, Edoardo? Con quale inizia Emanuele?
2: Per quanto riguarda la prevenzione, ad esempio, ci sono 5 passaggi fondamentali per proteggere la propria famiglia o per proteggerla, ed è da qui che dobbiamo iniziare. Il primo passo è informarsi sul problema, sapere che l'abuso esiste. E che cos'è? Come prevenirlo? Quali sintomi ha appena menzionato il medico? Il secondo passo è avere una buona comunicazione con i nostri figli. Avere una comunicazione aperta. Se ci sono argomenti di cui non si può parlare o che sono considerati cattivi o

0: sporchi, se noi non affrontiamo il tema della sessualità in casa, di conseguenza lo presentiamo come qualcosa di oscuro, qualcosa di sporco. Se uno dei nostri figli vive qualcosa, no, non lo dirà, perché penserà che è un argomento di cui non si parla a casa mia. E se ne parlo, papà o mamma si arrabbiano. Il terzo punto è rafforzare l'autostima dei nostri figli. I bambini vulnerabili sono quelli che hanno una bassa autostima. E noi, come genitori, siamo quelli che alziamo o abbassiamo l'autostima dei bambini. Se ci rivolgiamo al bambino dicendo «Vediamo se stavolta riesci a passare a scuola, o se prendi almeno un 8, o che asino che sei». O non hai un fidanzato perché sei troppo brutta. Abbassiamo l'autostima dei nostri funni. Quello che dobbiamo fare è rafforzarla. E un bambino con una buona autostima è qualcuno che può fuggire da una situazione di abuso. E il quarto punto è evitare che i nostri figli restino soli in certi luoghi. Molte volte ci fidiamo troppo e diciamo «Te li affido, tieni d'occhio i miei figli con il vicino, torno subito». O lo lascio con i nonni o con gli zii o con qualcun altro. Sì, possiamo lasciarli, non si tratta nemmeno di creare panico, ma sì di iniziare ad avere più attenzione. E il quinto punto è parlare dell'abuso. Parlare di vari argomenti, ma soprattutto parlare dell'abuso. Che l'abuso esiste, che può succedere. Così come diciamo ai nostri figli, fai attenzione quando esci in strada, guarda a destra e a sinistra, potrebbe passare una macchina, potrebbe investirti e potresti morire. Noi stesso. Il tuo corpo è la cosa più bella che esista, sono le parti del tuo corpo. Può arrivare qualcuno e toccarle, oppure può guardarti in un modo che ti dà fastidio. E se ti dà fastidio, lo devi dire.
1: Sì, è molto bello insegnare questo ai nostri figli. Tu dicevi che percepisci un abbraccio che non è appropriato. Insegnare ai nostri figli a entrare in contatto con quelle sensazioni, no? A me sembra che quello che sto vivendo sia sbagliato, ed è bello. Pensavo, per esempio, a una tavola da pranzo, mentre si mangia. Poter parlare con i figli, amore mio, anche partendo da casi della vita reale. È successo anche a noi. Avevo le mie bambine piccolissime e un'amichetta era lì con noi. Stavano sulle altalene. Avevamo delle altalene nel giardino d'ingresso. E allora l'amichetta ha detto «Vado a chiamare quella che abita di fronte. Le chiedo se vuole venire a giocare». Allora abbiamo detto di sì. Così ha attraversato la strada. Era una zona privata, quindi c'era una certa sicurezza. Abbiamo visto che ha attraversato per chiamare la vicina perché venisse. Così siamo rimasti lì a chiacchierare. A volte noi genitori ci distraiamo un po'. E all'improvviso abbiamo visto che erano passati 3-4 minuti, lei non era lì e non era tornata. Ehi, che fine ha fatto questa bambina? Le darò un nome, la chiamerò Leti per poter raccontare la storia. No, non era Leti. Che cosa è successo, Daki? Leti non è tornata. Ehi, è già tornata Leti. Dove è andata Leti? È che ha attraversato. Alla fine abbiamo detto, Bonè, me lo dice mia Vanna. Dov'è andata? A casa di fronte, dalla sua amicetta. Ma se non ci sono? Come non ci sono? Sono andati in vacanza. Mamma, allora dov'è? Allora siamo corsi e abbiamo bussato. Leti, Leti. E all'improvviso apre un signore. La bambina era già dentro. Che è successo? Non c'è la bambina a Talbeitari? No, non ci sono. È che sono usciti. La bambina non è venuta e poi esce e dice «Sì, sono qui». Che è successo? Che è successo? È che mi stava facendo vedere un tremino. C'era un signore lì che era rimasto a badare alla casa e le ha detto «Entra» e le stava mostrando un trenino. Quella è stata una cosa tremenda per tutti noi. Lea Tifaldana, grazie a Dio non è successo niente. Ma è stato proprio questo episodio che ci ha permesso di parlare dell'abuso in casa. Quindi bisogna anche approfittare di queste circostanze. Un film, un fatto che succede intorno, non so, una notizia su un artista e dire «Guarda, amore mio, questo è stato molto sbagliato. Amore, non entrare mai in una casa dove un signore ti fa entrare». Lei, beh, lei era innocente, vero? Lui gli ha detto «Ah, ma vieni, vuoi vedere un tremino?» O chissà come l'hai gridato. Il fatto è che ne abbiamo parlato e abbiamo detto di no, perché ci sono persone che fanno un cattivo uso della loro sessualità e voi dovete sempre stare attente. Il vostro corpo è molto prezioso, qualcuno potrebbe volerlo toccare o volere che tocchiate il suo. I vostri genitali sono la cosa più preziosa perché hanno a che fare con il dare la vita, per questo li proteggiamo con la biancheria intima e ne parliamo insieme. Quindi, genitori, senza paura, possiamo prendere spunti dalla vita quotidiana per affrontare l'argomento con molto rispetto, senza timore di toccarlo. Qualcosa che è meraviglioso. Come diceva poco fa Edoardo, il tuo corpo è la cosa più meravigliosa che possiedi. Custodisce la tua anima, è il modo in cui ti relazioni con gli altri. Per questo bisogna prendersene cura e amarlo. Facciamo una breve pausa. Stiamo parlando della prevenzione dell'abuso sessuale sui minori. È importante informarci sulla sessualità.

0: respirare profondamente, sentirti libero e rallegrarti sinceramente, perché questa è la tua straordinaria opportunità, un momento prezioso da cogliere con entusiasmo. Rallegrati ancora, con tutto il cuore, e difendi con passione e determinazione il tuo nobile e prezioso ideale, quello in cui credi fermamente.
1: Famiglia di Maria Visione, siamo ad Allegrate. Il tema di oggi è la prevenzione dell'abuso sessuale sui minori. Tu puoi guarire, lasciati aiutare. La Fondazione PAZ può aiutarti. E inoltre puoi prepararti come genitore per essere davanti ai tuoi figli con questi temi così importanti e prevenire. Abbiamo delle domande sul tavolo. Una di queste ci chiedeva Carlotta, da parte di una persona che dice: sono già maggiorenne, non so se posso ancora curarmi o ormai no.
2: Certo che sì, cara, a qualsiasi età, a qualsiasi età. Sicuramente l'abuso che ha subito le ha fatto perdere la pace, perdere la gioia, vero? Quindi è importante recuperarla. A qualsiasi età è importante. Dire in questo momento, guardate, una cosa molto bella che mi ha insegnato tanti anni fa un maestro. In questo momento, oggi, come sei, è il meglio che hai potuto fare per te stessa, con le tue capacità, con il tuo amore verso di te. E da qui in avanti, con quello che sono oggi, posso fare molto di più. Quindi non c'è un limite di età, certo che sì, si può intervenire.
1: Molto bene, e c'era un'altra domanda, Rebisita, che ci ricordi l'altra domanda? Ah già, come affrontare? Cioè, quando, certo, stiamo parlando del fatto che nel 75% dei casi si tratta di un familiare, giusto? Può essere un fratello, può essere anche un papà. Allora, cosa bisogna fare?
3: Cosa bisogna fare all'interno della famiglia? La cosa principale è proteggere la persona che sta subendo l'abuso, isolarla dall'aggressore, prendere subito il bambino e proteggerlo. Molte volte all'interno delle famiglie quello che facciamo è: chi sta subendo l'abuso è il bambino e magari è stato il cugino, il papà, il nonno, e iniziano le dispute familiari, iniziano i problemi tra papà e mamma. Ti avevo detto che tuo fratello aveva una certa faccia, o quel parente. E quello che dimentichiamo è il bambino.
1: Lo dimentichiamo.
3: Quello che dobbiamo fare è proteggere il bambino, isolarlo da quella persona e affrontare la situazione come famiglia. E se c'è una persona che sta danneggiando la famiglia, so che non è facile. Molte volte può essere colui che mantiene la famiglia, ma ci sono modi per farlo. E quella persona va isolata. Bisogna cercare aiuto professionale. Non è una questione che si risolve semplicemente sedendosi a tavola e mettendosi d'accordo. Bisogna rivolgersi a un professionista, cercare un'istituzione o uno specialista che ci dica cosa fare e come affrontare la situazione in famiglia. È una questione, ad esempio, di come gli imprenditori, di come certe persone siano circondate. Hai il tuo avvocato, hai il tuo commercialista, hai il tuo consulente finanziario, hai la tua guida spirituale, hai un nutrizionista, hai un insegnante di sport. E chi ti guida come famiglia? Chi ti aiuta in questi casi? Quello che devi fare è perdere la paura e cercare un professionista che ti aiuti. Guarda.
1: Mi sono imbattuta in un'azienda, mi è piaciuta molto, che ha un sistema di prevenzione delle molestie sessuali. All'interno dell'azienda hanno formazione. Formazione su cosa significhi il rispetto, su come ci si veste. Stanno lavorando molto bene su questo e la cosa mi fa davvero molto piacere. Se qualcuno mi chiedeva anche se la fondazione

0: Un pass sarà presente in altre parti della Repubblica. Cosa c'è a riguardo?
1: Di questo? Guarda, quello su cui stiamo lavorando adesso è un concetto di blandatura. Dobbiamo creare una società protetta. Da dove stiamo iniziando noi? Dalla nostra città, da Zapopan, da Guadalajara. Stiamo sviluppando un programma in cui trasformeremo la nostra città nella prima città al mondo blindata contro l'abuso sessuale infantile.
0: Ah, magari, Dio ne voglia.
1: Cosa stiamo facendo? Dobbiamo proteggere i nostri spazi, proteggere le nostre scuole, le nostre istituzioni, proteggere la nostra chiesa, proteggere le aree mediche, proteggere...
2: l'esame.
1: Proteggere le aziende. Abbiamo programmi che stiamo portando avanti con le aziende. E un altro aspetto è proteggere le associazioni civili, i rifugi, le istituzioni che hanno un contatto diretto con i bambini. E in questo momento noi stiamo lavorando con scuole, con alcune scuole, con 4 scuole, con 3 aziende, con 4 associazioni, con religiose, e quello che stiamo facendo è far sì che questi modelli si replichino. Noi come fondazione non possiamo raggiungere tutte le scuole del mondo, però con le scuole con cui stiamo lavorando e con i modelli educativi che sviluppiamo, quello che possiamo fare è, se ci cercano altri studenti o ci cercano da altre scuole, dire...
0: E da altri paesi.
1: E da altri paesi dire, guarda, questo è quello su cui stiamo lavorando noi in questa scuola. No, possiamo andare noi nella tua scuola a Baja California o a Mérida, però possiamo dirti cosa stiamo facendo con questa scuola e cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato, così che possiate replicarlo in altri.
0: Moghi, forse ti invitiamo a venire a conoscere quello che c'è qui e magari tu mi stai guardando dall'Argentina o da qualsiasi altra parte e puoi replicarlo perché in realtà sta dando ottimi risultati. E sappiamo anche che la Chiesa è molto ferita per questo, perché potrebbero esserci anche i ministri della Chiesa che potrebbero cadere. In alcuni documenti che ho esaminato, ho visto che ciò che spesso viene ripetuto dietro gli abusatori, indipendentemente dal fatto che siano religiosi o meno, è l'abuso di pornografia. In particolare la pornografia infantile. C'è sempre qualcosa dietro. Quindi dobbiamo intervenire e correggere questo genere di cose. Ma anche a quel livello stai dando il tuo contributo.
2: Sì, anche quello.
0: Raccontaci come.
2: Beh, una delle cose che stiamo maggiormente prevenendo nei corsi per genitori è che prestino molta attenzione a ciò che vedono i loro figli. I bambini sono come delle spugne, assorbono tutto quello che vedono, tutto quello che sentono. E purtroppo c'è troppa informazione sessuale nel nostro ambiente, su internet. Mi stavano raccontando lo scorso fine settimana che Tizia ha una figlia di 1 anno e mezzo e le ha già comprato un iPad, così può guardare tutte le caricature che vuole su internet. Accidenti, che assurdità! Mi sembra anche simpatico, ma è davvero pericoloso.
0: Molto pericolosa.
2: Quindi i nostri figli possono guardare i programmi che vogliono, ma sempre sotto supervisione. Bisogna stare attenti a quello che facciamo, perché c'è una rete enorme di pedofilia. Credo che in Messico siamo tra i primi 5 paesi al mondo per la vendita di pornografia infantile. Quindi ci sono davvero tante cose da fare riguardo a questo. Ma torniamo sempre allo stesso punto. Conosci i tuoi figli, proteggili, stai con loro, migliora la comunicazione, eccetera. Non so cosa leggerai da Galati, ma c'è nella prima lettera ai Corinzi, credo sia il capitolo 12, dove San Paolo molto saggiamente ci dice qualcosa che io uso spesso con i giovani. Soprattutto su questo tema della pornografia, dove dice «Tutto mi è lecito, ma non tutto mi conviene. Posso fare tutto, ma non mi lascerò dominare da nulla». Questo è incredibilmente profondo e ricco. E se noi riusciamo a trasmettere questa educazione con queste frasi così profonde, piene di filosofia e piene di... È un pretesto di saggezza, è un pretesto per poter aprire il discorso. Tutto mi è lecito, sono un essere umano e Dio mi ha dato il potere sulla terra, ma non tutto mi conviene. Quindi cosa mi conviene? Cosa mi edifica? Guardare pornografia non edifica nessuno, a nessuno. Anzi, ti conviene smettere? Certo, sì, quindi tu hai il potere di scegliere questo o altro.
0: Anche insegnare ai figli, guarda, c'è una tecnica che chiamano la pallina da ping pong. Dire a tuo figlio, amore mio, la pornografia arriverà nella tua vita. Il 100% dei figli è stato esposto alla pornografia o invitato a questo. Quindi arriverà. Cosa ti conviene fare? Parlandogli già del suo valore, del valore della persona, della sessualità. Fai come succede quando guardi una partita di ping pong. Arriva la pallina, rimbalza e va di là, rimbalza e va di là e continua a rimbalzare. Quando quella immagine arriva sul tuo schermo, sul tuo cellulare, sul tuo iPad, sul tuo tablet o qualsiasi cosa sia, arriva l'immagine e il tuo sguardo rimbalza. perché tu li

veramente dici non mi conviene avere questo tipo di immagini qui. Non so se devo già fare una pausa. Sì, sembra di sì, ma tornerò con Galati. Mi è piaciuta molto la tua citazione, Carlotta. È tratta da 1 Corinzi 12 e condividerò con te Galati 5. Ti racconterò il versetto più tardi, ma è praticamente la stessa cosa, solo che va un po' più in profondità. Facciamo una pausa, torneremo dopo. È possibile prevenire gli abusi sessuali? Sì. È possibile guarire una volta che si è avuto il virus? Anche. Cerca Fundación Paz e loro avranno la risposta per te. Non sei solo. Dio è sempre con te. Pausa e torno subito. Rallegrati.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci sono tanti modi diversi in cui pregheremo questo fine settimana, che abbiamo già fatto, sai, pregando con la musica, pregando a messa. Stasera avremo anche un paio di cose. Faremo una piccola camminata con il rosario, dove semplicemente cammineremo per il campus pregando il rosario. Avremo anche un po' di adorazione. E sai, davvero, per la preghiera c'è qualcosa di importante di cui hai bisogno e di cui forse non si parla molto, ed è l'immaginazione. Alzi la mano chi pensa di avere una buona immaginazione. Va bene, voglio dire, quando ero al liceo avevo un'immaginazione folle. Sai, ero seduto in classe, prendevo la penna e la usavo per creare un razzo. Guarda l'insegnante e inizia a immaginare cosa succederebbe se fosse un alieno. Cosa farei? Sai, hai mai guardato qualcuno attraverso le tue mani e hai immaginato di potergli spaccare la testa e dire... Facevo cose del genere tutto il tempo in classe. La mia mente era sempre in fermento. Ma poi, sai, cresci e la gente ti dice di non usare la tua immaginazione. Quella è roba da bambini piccoli che credono nei draghi, nelle fate principesse e tutto il resto, giusto? E così la perdiamo. Eppure, la preghiera è un'esperienza di immaginazione, perché è un dono di Dio. Essere in grado di chiudere gli occhi e immaginare qualcosa. Essere in grado di trascendere questo momento, come ognuno di noi adesso. Potremmo chiudere gli occhi e tornare a Gerusalemme con la mente, giusto? Possiamo immaginare di camminare con Gesù. E sai le sensazioni che ne derivano? Come sarebbe? Ci hai mai pensato? E se tu fossi stato all'ultima cena? Capisci? E se fossi seduto proprio accanto a Gesù? Eri uno degli apostoli. E lui è lì. Ed è intenso. E ha pane e vino davanti a sé. E sta pregando sul pane e sul vino. E tu sei lì, alla sua destra, e pensi, wow, cosa sta succedendo qui? E Gesù sta riversando tutto ciò che è nell'Eucaristia, giusto? Sta trasformando, sta cambiando, da pane e vino al suo cuore e alla sua anima, al suo amore, alla sua dolcezza, alla sua bontà. Sta riversando tutto nel pane e nel vino. E tu stai semplicemente guardando tutto questo accadere. E poi puoi immaginare nella tua mente che lui prende e spezza un pezzo di pane, si gira verso di te e dice: «Prenderesti questo e lo mangeresti?» Questo sono io. Sai, questa è una meditazione che potremmo fare in qualsiasi momento. Potresti farla a messa e coinvolge l'immaginazione, ma è proprio questo che sta realmente accadendo. Questa è la parte dell'immaginazione che non comprendiamo. Come se ci dicessero di dimenticarla, di tenere i piedi per terra e di essere persone concrete. Ma aspetta un attimo, cosa sta succedendo davvero ad ogni messa? Proprio quello che ho spiegato sta accadendo ad ogni messa. Gesù sta mettendo tutto se stesso in un piccolo pezzo di pane e ti invita personalmente. Prenderesti questo e ne mangeresti per diventare più simile a me? Noi diciamo Amen, ecco perché riceviamo la comunione individualmente. Ogni persona deve dire Amen, perché nessuno può dirlo al posto tuo. Quando dici Amen, stai dicendo, sì, voglio provarci,

Per essere più simile a te, voglio accoglierti nel mio corpo e nella mia anima e cercare di vivere più come te. Quindi pensaci la prossima volta che vai a messa e magari ti annoi, o la musica non è bella come quella che abbiamo qui, o le omelie fanno schifo, o il bambino in prima fila si infila i Cheerios nel naso e tu sei completamente distratto. Chiudi gli occhi e usa la tua immaginazione per vederti all'ultima cena. Con Gesù che ti offre generosamente tutta l'essenza della sua natura, si tratta di un invito profondamente personale. Ora, stasera, pregheremo i misteri dolorosi del Rosario. Oggi è venerdì, giusto? Quindi potresti semplicemente dire le parole e far scorrere i grani, e già questo va bene. Ogni Ave Maria è una preghiera, ed è potente. Ma stasera voglio invitarti a usare la tua immaginazione per andare davvero lì, nelle scene che presenteremo. Pensa a Gesù. In quei giorni che precedono la fine della sua vita terrena, giusto? Pensa a tutto ciò che ha sacrificato. Inizieremo con l'agonia nell'orto. Sai cos'è, vero? È Gesù, proprio prima, sta per essere arrestato. Lo strapperanno via da lì, lo picchieranno fino a ridurlo a pezzi e lui sarà sanguinante e flagellato. Conosci tutta la storia. Lui sa che sta per succedere e si trova nell'orto a pregare per avere la forza. Per affrontare tutto questo, ci sono stati mistici e santi che hanno detto che in quel momento, sai qual è stato il dolore più grande che Gesù ha provato in quell'istante? Non si trattava di lui. Si trattava di noi. C'era un mistico che diceva che Gesù, quando era nell'orto del Getsemani, in attesa che venissero ad arrestarlo, fu tentato da Satana a pensare alle anime che si sarebbero comunque perse. Le anime per le quali il suo sacrificio non avrebbe avuto importanza. Immagina questo, immagina rinunciare a tutto. Dare la propria vita per gli altri è già abbastanza difficile, ma poi, per alcuni, non avrebbe fatto alcuna differenza. Per alcuni, semplicemente, non importerebbe loro. Stasera pregheremo e ti invito a dire a Gesù nel tuo cuore: per me conta. Quando pensi a lui nell'orto, quando pensi a lui flagellato e coronato di spine, deriso, prendono in giro la sua regalità, giusto, con la sua corona di spine. Voglio che tu gli dica nel tuo cuore: questo per me conta, Gesù. Grazie per aver sopportato questo sacrificio, questa sofferenza per me. Se lo dici, è una preghiera bellissima che ti aiuterà a trascendere questo momento. Durante il nostro cammino, sai, puoi... Immagina in diversi momenti come poteva essere per Gesù essere sulla croce. Sai, le stazioni della croce, che sono sicuro molti di voi hanno pregato tante volte. Puoi pensare a come si svolgeva Gesù che porta la sua croce e cade. E ci sono un paio di persone buone. Qualcuno gli asciuga il volto per compassione. Forse stasera sei tu quella persona. Forse sei tu che gli asciughi il volto per compassione verso ciò che ha sofferto. Usa la tua immaginazione. L'avresti fatto tu. Avresti avuto il coraggio di uscire dalla folla e andare a confortare Gesù? O saresti stato semplicemente terrorizzato insieme al resto del gruppo dicendo: non posso fare nulla? E poi c'è Simone, giusto? Simone lo aiuta a portare la croce. Forse puoi chiedere: Gesù, come posso aiutarti a portare la tua croce? Perché ogni volta che amiamo qualcuno nel suo nome, siamo come Simone, stiamo tenendo la croce. Stiamo aiutando Gesù a portare la croce dell'amore e a fare la differenza nel mondo. Quindi solo un invito stasera a entrare davvero in questo. Ancora una volta, pregheremo il rosario. A volte mi piace pensare alle Ave Maria come a una musica di sottofondo. Non so se sei come me, quando leggi o studi a volte metti un po' di musica, giusto? E in realtà non ascolti davvero la musica completamente, stai scrivendo o leggendo, ma una parte del tuo cervello sta anche ascoltando la canzone, giusto? È un po' come fare più cose insieme, immagino, ma aiuta. Quindi a volte puoi pensare alle Ave Maria come alla musica di sottofondo. Sai, mentre immagini la scena, Gesù che viene flagellato e coronato di spine, stai pregando. L'Ave Maria è

come una dolce musica di sottofondo che invita Maria a stare con te mentre osservi questa scena che si svolge. Sai, il modo migliore per guardare Gesù è attraverso gli occhi di sua madre. Nessuno lo ha amato più di Maria. Quindi, quando preghiamo il rosario, possiamo anche immaginare cosa potrebbe aver provato Maria mentre suo figlio veniva, sai, così brutalmente straziato per la nostra salvezza. Quindi volevo solo presentarvi questo e... Sai, ancora una volta, comunque tu preghi il rosario, non c'è un modo sbagliato di farlo stasera. Ma prega per la grazia. E magari, proprio ora, una preghiera. Se vuoi, chiudi semplicemente gli occhi. Chiederò semplicemente al Signore di benedirvi tutti. Benedici tutti noi, Signore Dio. Per la grazia di rendere questo rosario un po' più speciale stasera. Attraverso il dono della nostra immaginazione, Signore, fa che possiamo vedere. E persino sperimentare di più la tua passione. Ti lodiamo, Signore, e ti ringraziamo per così tanto. Hai fatto così tanti sacrifici per noi. Hai versato ogni goccia del tuo sangue per salvarci. Aiutaci ad apprezzarla. Fa che per noi abbia importanza. E mentre preghiamo questo rosario, e poi faremo anche un po' di adorazione, saremo davanti a te nel Santissimo Sacramento, Signore. Fa che il rosario e l'adorazione ci conducano a una maggiore gratitudine, ad apprezzare di più colui che ha dato tutto per noi. Che il tuo sacrificio faccia davvero la differenza nelle nostre vite. Preghiamo per la grazia di aiutarti a portare la croce. Attraverso i nostri piccoli gesti d'amore. Che Dio vi benedica, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen.

Ciao, mi chiamo Barry Goepke. Sono un pellegrino dall'Olanda. Sto camminando verso Gerusalemme. In questo momento mi trovo esattamente a metà del mio lungo viaggio, un profondo pellegrinaggio fatto interamente a piedi. E proprio ora mi sto fermando per trascorrere qualche giorno nella località di Medjugorje. Credo che sia estremamente interessante ed è un'esperienza veramente meravigliosa poter essere qui. Ho iniziato questo viaggio con la benedizione in chiesa il 26 giugno in Olanda, insieme a mia moglie e al nostro cane, un Border Collie. Ma lei ha avuto un problema alla schiena in Germania dopo 700 chilometri. All'inizio pensavamo fosse un problema alla gamba, ma poi abbiamo scoperto che era un'ernia, quindi è stata operata. E mi raggiungerà di nuovo qui tra qualche giorno, e poi andremo a piedi verso la Terra Santa. Quindi spero davvero con tutto il cuore di riuscire finalmente a ritrovare tutte le mie energie e la mia serenità interiore non appena avrò l'occasione di fare ritorno a casa mia in Olanda. Il familiare e l'ambiente tranquillo saranno sicuramente a recuperare le forze in questo periodo così intenso e faticoso, permettendomi di ricominciare con un nuovo spirito positivo e una vitalità completamente rinnovata. Da questo viaggio spero che possiamo anche iniziare qualcosa di nuovo per entusiasmare le persone verso la Chiesa e verso Maria. Maria è apparsa anche in Germania, oltre il confine per noi, 2 giorni di cammino. E forse è speciale andarci a piedi per 2 giorni e vivere l'esperienza, liberarsi un po' e magari iniziare solo per i primi giorni. E poi impari cosa vuol dire camminare nella natura e sentire l'esperienza di andare verso Maria. E sì, ne abbiamo di nuovo bisogno. Quindi, quando vedo cosa succede durante il nostro viaggio, è come se ci fossero piccoli miracoli ogni giorno. Cammini e cammini e non programmi nulla. E vai in una chiesa, e quando la chiesa è chiusa o non c'è più il prete, succede sempre qualcosa lungo la strada che ti fa trovare un posto dove dormire. Ed è così bello, non programmi nulla. Anche il modo in cui vivi è così, non sai dove stai andando. Vorresti pianificare, ma va sempre in un'altra direzione. Ma devi avere una grande fede che andrà tutto bene. Quando non hai fede, è triste. Sì, penso che sia molto importante. La mia esperienza quando mi trovo lungo il cammino, camminando e anche nelle chiese. Gesù e lo Spirito Santo e Maria. Mi viene una sensazione di calore. Ambo, penso alle montagne, era nuvoloso e sono salito e ho visto la croce e ho pregato Maria e c'era un po' di sole che stava uscendo e anche nei nostri cuori succede così, si apre un calore come il sole. Penso che il potere venga da... Abbiamo bisogno del sole, abbiamo bisogno dell'energia del sole, abbiamo bisogno di vivere e penso che sia lo stesso come Dio, Gesù, Maria e tutti. Abbiamo bisogno del calore e della sensazione di pace e amore che viene dall'alto ed è questo che ci fa andare avanti come persone.

Miei cari fratelli, cari amici, cara famiglia salesiana, mi trovo qui alla fine del Consiglio Generale, oggi con tutta la sala vuota, perché i membri del Consiglio Generale sono già impegnati nei loro diversi servizi e ho questa opportunità di rivolgermi a tutti voi in quello che sarà sicuramente l'ultimo cari confratelli, l'ultimo saluto del sessennio. Perché in occasione del Natale arriverà l'Aguinaldo, la Strenna. Lo faccio con molto piacere perché sento che è un'opportunità per incontrarci, per vederci, per poterci riconoscere e mi sento anche molto grato. Al Dicastero della Comunicazione Sociale perché ha fatto un grande sforzo traducendo questi messaggi in 43 lingue. Sinceramente, non c'è istituzione che abbia fatto questo. Bene, oggi voglio raccontarvi due cose molto semplici. La prima, dirvi che sono già arrivati fino a noi tutti gli echi dei capitoli. Generali, ispettoriali, scusate, dei capitoli ispettoriali di tutto il mondo e c'è una costante che mi affascina ed è ascoltare ciò che ci dicono i nostri giovani, quello che chiameremmo il clamore, il grido dei giovani. Cosa ci dicono oggi i giovani? Ci dicono semplicemente, cari fratelli salesiani, abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno della vostra presenza. Abbiamo bisogno che siate con noi, che ci accompagnate nel cammino della vita. Non abbiamo bisogno di voi come amministratori e gestori. Vi vogliamo accanto a noi come Don Bosco. E mi chiedo, fratelli, che cosa potremmo desiderare di più di una chiamata così intensa che ci indichi quale deve essere la strada da seguire? In questo 21° secolo della congregazione e senza dubbio di tutta la famiglia salesiana. E c'è un secondo tema che volevo condividere con voi oggi, ed è spiegarvi il perché. Perché, dopo un dialogo con alcune persone vicine, ho scelto questo tema per la Strenna, per l'inizio di questo nuovo 2020, che porta il titolo Sia fatta la tua volontà. Sulla terra come in cielo, la frase evangelica è il binomio buoni cristiani e onesti cittadini. In definitiva, la vera politica del Padre nostro di Don Bosco. Perché? Semplicemente perché sono due realtà bellissime. La prima, siamo nati per essere educatori nella fede dei giovani, per accompagnarli all'incontro con Gesù. Don Bosco ha vissuto con questa passione tutta la sua vita. E la seconda, non possiamo educare i nostri giovani a stare tranquilli, in luoghi chiusi, senza disturbare nessuno. No, no, no. Dobbiamo prepararli alla vita. Insegnare loro e camminare insieme vedendo cosa significa servire gli altri, impegnarsi a favore degli altri, non essere indifferenti di fronte alle grandi sfide mondiali di oggi. Avere una grande sensibilità per la difesa dei diritti umani, di tutti, ma soprattutto dei bambini, delle bambine, degli adolescenti, dei minori. Essere sensibili a un possibile impegno nel mondo della politica con la propria sensibilità e con la propria fede. Di questo si tratta. Quindi, questi sono i due aspetti che volevo condividere con voi e vi incoraggio, fratelli salesiani, a continuare. Con il cuore molto aperto a questa chiamata e a questi segni dei tempi di oggi. A presto, a sempre.

Pace e gioia a tutti. Mi è stato chiesto di parlare della pace. Intanto la pace, ricordiamoci che è un dono di Dio, quindi non è frutto di un nostro sforzo personale, di capacità politiche o governative, ma prima di tutto un dono del Signore. Gesù ha detto che Lui è il principe della pace, lo Spirito Santo ci ha donato la pace. Leggiamo in Giovanni 14:27: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. E ancora, vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazioni nel mondo, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. Quindi Gesù spesso parla agli apostoli di questa pace e secondo grandi santi uno degli obiettivi della vita di preghiera è di passare dalle inquietudini, dall'agitazione, dalla fretta che spesso ci fanno vivere le cose male. A volte siamo in un posto ma non siamo presenti perché il cuore è turbato, perché siamo preoccupati. E proprio immergersi in Dio ci aiuta a entrare in questa pace, appunto come dicevo all'inizio, che ci dà il Signore. E questo è molto importante perché ci aiuta ad accogliere la grazia di Dio. Diceva San Serafino di Sarov, un santo ortodosso detto il San Francesco della Chiesa ortodossa, chi vive nella pace dello Spirito, quindi la pace che dona a Dio, raccoglie frutti come con un cucchiaio, cioè abbondanti, per cui il demonio armerebbe un intero esercito pur di metterci nell'inquietudine, nel turbamento. Il diavolo porta sempre nelle nostre menti le tentazioni, no? Tentazioni di paura, di inquietudine, o suscita divisioni, mette nella nostra mente l'altro mi odia, l'altro non mi ama, quello sicuramente mi vuole fare del male, quell'altro non mi ha salutato perché ce l'ha con me, magari dei pensieri che ci fanno reagire magari con quel fratello, con quella sorella in maniera brusca. Ma quante volte i nostri comportamenti sono più dettati da tentazioni che da verità? Magari il fratello non ci ha salutato perché non ci ha visto, aveva altri pensieri e così via, no? Secondo San Francesco di Sales, proprio il santo della dolcezza, un santo vescovo che ha istruito tantissime anime, è molto importante per dimorare nella pace affidare completamente la nostra vita a Dio e fidarci di Lui. Tutto quello che noi vogliamo tenere sotto il nostro controllo e vogliamo gestire spesso è causa di mancanza di pace. Cioè, se io voglio assolutamente le redini della mia vita nelle mie mani, voglio controllare l'oggi, il domani, il futuro, la vita della mia famiglia, è chiaro che sono sempre preoccupato perché non è il mio potere, no? Invece il dire ok, tutti siamo confrontati a vivere delle tribolazioni, ecco, Gesù ha detto nel mondo avrete tribolazioni, quindi il dono della pace non è ti prometto che non avrai problemi, tutto andrà sempre bene, tutto andrà ok, no, non è questo, questa sarebbe una bugia, perché lo stesso Gesù ha vissuto la sofferenza, la sua madre purissima, i grandi santi, i martiri. Eppure molti santi e martiri ci hanno lasciato la testimonianza di avere vissuto grandi prove nella gioia e nella pace. Negli Atti leggiamo che dopo che gli apostoli furono presi a bastonate, lasciarono il Tempio lieti di essere stati percossi per causa del Vangelo e del nome di Gesù. Quindi è incredibile come si fa questa esperienza proprio quando si vive di fede, che abbiamo tanti problemi, parlo di noi che viviamo la nostra vita religiosa, abbiamo tanti problemi, nel corso di questi anni di vita consacrata ho attraversato tante difficoltà, ma è vero che ho sempre avuto fiducia nel Signore e che questa fiducia è cresciuta perché si fa l'esperienza
che Dio dice la verità. Quindi quando ho iniziato il mio cammino, per esempio da religiosa, no? 33 anni fa, e mi dicevano fidati della provvidenza, fidati del Signore, magari avevo qualche paura, non vorrei che magari adesso dico il mio sì e poi magari strada facendo cambio idea, torno indietro, preoccupazioni che avevo all'inizio, non perché non amassi Gesù, ma perché ero giovane e non avevo esperienza. Oggi posso dire, alla luce di 33 anni che sono trascorsi, che invece lo amo di più, perché ho visto che tutto quello che lui ha detto era vero, che la provvidenza è reale, che anche nei momenti di grande sofferenza ho avuto proprio la sensazione di una maggiore presenza di Dio alla mia destra, nel senso lui c'era, non ero da sola, e nei momenti di sofferenza lui non ci abbandona, è con noi, ci dà la forza. E poi veramente provo grande tenerezza e compassione per quelli che spesso si disperano perché non credono nell'aldilà, non credono nella vita eterna, non credono in Gesù. Perché mi fanno tenerezza? Perché chi si fida dell'oggi, delle cose, mette la sua fiducia nel denaro, nel potere, nella sua professione, nella sua bellezza, nella persona che in quel momento la sta amando, tutte queste cose possono passare in un batter d'occhio. La fortuna, la bellezza, la salute, la persona che ami può morire oppure ti può abbandonare. Quindi tutto quello che è passeggero non ci può assicurare la pace. Dice la Bibbia, non riporre la tua fiducia in un uomo che è di passaggio, che un giorno anche lui andrà via, cioè morirà, ma poni la tua fiducia nel Signore. E quindi quando poi si scopre che noi abbiamo un Dio che ci ama, un Dio che si prende cura di noi, allora come dei bambini possiamo abbandonarci, e più ci abbandoniamo più cresce la pace. Quando è che un bambino è pacificato? Quando è tra le braccia della mamma o di papà e sa che nulla di male gli può succedere, no? Lui è sicuro. Ecco, noi abbiamo fatto esperienza anche di tante persone che arrivano qui in stato a volte confusionale, a volte piangendo. Noi abbiamo dei dormitori di accoglienza, di donne di strada, di uomini di strada, e a volte arrivano dopo aver

subito violenza in casa, oppure hanno vagato per strada, hanno dormito fuori. Abbiamo ricevuto anche bambini con dei segni di percosse nel volto tumefatto. E quando ho iniziato un percorso di preghiera, hanno cominciato a vivere in un ambiente sano dove tante preoccupazioni che fuori si fanno noi non ce li facciamo, ecco, ci abbandoniamo al Signore, alla sua provvidenza, e poi invitiamo anche questi nostri ospiti a venire a pregare con noi, noi preghiamo per loro. Tante volte abbiamo visto persone veramente rasserenarsi, anche il loro volto cambia, prima era sempre cupo, preoccupato, ansioso, e poi piano piano, io dico ad alcune donne che vengono, sembra che fate un corso di bellezza, perché dopo che iniziate un cammino di preghiera siete più belle, siete più luminose, non servono le creme, non servono, ecco, tutti questi prodotti, perché la bellezza viene dal cuore. È come Madre Teresa, che tutti vedevamo bella, io l'ho conosciuta personalmente e lo dicono tutti quelli che l'hanno conosciuta, di fatto era una, almeno quando l'ho conosciuta io, qualche anno prima della sua morte, io avevo forse 22 anni, lei era ormai quasi al capolinea, era piccolina, piena di rughe, e io mi ricordo soltanto che quando l'ho vista ho visto un fascio di luce. E mi ricordo anche che mi sono messa in ginocchio, cosa che di solito non faccio davanti a nessuno, ma neanche, perché non è una nostra abitudine inginocchiarci neanche davanti alle autorità, noi ci inginocchiamo davanti a Dio. Ora non voglio dire che per me Madre Teresa è una divinità, ma io non ci ho manco riflettuto, appena l'ho vista sono caduta in ginocchio piangendo, lei mi ha subito alzata, no? Mi ha tirata su, perché era di una grande umiltà. E io non ho visto le sue rughe, non ho visto una anziana donna, ho visto una donna che aveva due occhi che emanavano una luce grande. La stessa cosa un anno prima della morte di frate Biagio Conte, lo sono andata a trovare prima nel suo eremo lì all'Oasi della Speranza. Frate Biagio per me è stato un faro come per tanti altri, no? È stato lui a dirmi di iniziare questa comunità per la gente di strada. Quando io gli chiedevo di potergli portare delle persone senza tetto, mi ha detto no, quelli di Trapani accoglili tu, insomma non sapevo dove, comunque poi mi ha aiutato anche con i suoi consigli. Non sapevo che fosse un anno dalla morte, ma lo sono andata a trovare, volevo parlare con lui. Lui viveva dentro una grotta, proprio un buco nella montagna, e erano le 4, eravamo in inverno, quindi proprio inverno verso inizi di marzo, però c'era buio, già faceva buio verso le 5, 5 e mezza, e lui non aveva luce, aveva una torcia che accendeva solo quando aveva bisogno di leggere. Però io non ho avuto la sensazione che non ci fosse luce, aveva due occhi pure lui pieni di luce, e abbiamo potuto parlare, è una sensazione di grande pace. Mi ha detto sorridendo: prego per questo mondo dove c'è la guerra, dove c'è una tale immoralità, un modo di vestire, di vivere che offende il Signore, e mi sono ritirato in preghiera, prego, mangio pane, miele, acqua, le locuste non ce la posso fare, Sor Maria, si richiamava a San Giovanni Battista, mi ha fatto ridere, e poi dopo un anno sappiamo che ha avuto la malattia ed è morto. Ecco quanta luce, quanta pace, una persona che viveva soltanto di preghiera, di digiuno, aveva una grande pace che emanava dai suoi occhi. Quindi noi dobbiamo cercare questa pace, e se siamo sempre inquieti chiediamoci: cos'è che non va nel mio cuore? Facciamo un esame di coscienza. Il nemico numero uno della pace, sapete qual è? È l'amor proprio, è il nostro io. Ci inquietiamo quando gli altri sono migliori di noi, quando gli altri ci superano, sono più belli, sono più intelligenti, hanno più soldi, hanno più capacità, anche spirituali, perché riescono di più. Allora il nostro io diventa un nemico, perché si fanno le guerre? Sono tante persone che vogliono vincere altre persone per interessi economici, per interessi, diciamo, di prestigio e così via. Ma quando si lasciano le redini a Dio, queste cose decadono. E Sant'Agostino

dice così, Cristo dice perdi, perdi la tua vita, chi perde la sua vita la ritrova, il mondo dice prendi. Mi piace questo gioco di parole di Sant'Agostino, Cristo dice perdi, il mondo dice prendi. Allora, per prendere, per afferrare, per guadagnare, per strappare agli altri, si vive una continua agitazione. Allora, c'è gente che vive per farsi grande calpestando gli altri, la dignità degli altri, la vita o i possedimenti degli altri. C'è invece gente che vive al contrario, facendo di se stesso un servitore dell'altro e quindi vive per amore, dona se stesso, dona i suoi beni. Ecco, chi perde la sua vita in questo mondo la trova, ma già in questo mondo vive pacificamente. Ecco, vogliamo ritrovare la pace? Amiamo, amiamo i fratelli, amiamo i poveri, amiamo le persone che ci stanno accanto. Ecco, un'esperienza che tutti facciamo è quella di litigare con un vicino, con un fratello, con la moglie, un'esperienza umana, perché siamo anche tra noi suore, si litiga delle volte, ci si agita perché non si ha lo stesso modo di vedere. Però dice Jacques Philippe, che ha scritto un bellissimo libro, La pace del cuore, che io vi consiglio, Jacques Philippe, La pace del cuore, edizione non ricordo, comunque lo troverete facilmente anche attraverso internet. Jacques Philippe era un mio superiore all'inizio della mia vita comunitaria e lui dice proprio questo, che all'inizio di una vita spirituale, quando si perde la pace, a volte ci vogliono settimane o mesi per ritrovarla. Man mano si cammina con Dio, si può perdere la pace, ma sempre più breve sarà il tempo da quando perdo la pace a quando la ritrovo, perché la vita di preghiera mi fa ritrovare questa pace. E quindi se litigo con una consorella, posso avere un momento di agitazione, di incomprensione, mi sento amareggiata, però non lascio passare una settimana così, magari mi calmo un po', vado a pregare e poi dico, senti, scusami, ci diamo un bacio di pace e tutto finisce lì, anzi l'amore cresce. Quindi la pace va coltivata, la pace va custodita, la pace va predicata, come state facendo voi attraverso Maria Vision. Quindi la pace non è soltanto frutto di governi che non hanno guerra. Noi in Italia non abbiamo in questo momento una vera guerra, cioè nel senso una vera guerra, non abbiamo la guerra, ma quante famiglie sono in guerra, quante comunità, quante persone vivono con i loro colleghi, vere guerriglie. Quindi lì dove non c'è Dio potremmo dire non c'è la pace. La Bibbia dice non c'è pace per gli empi, perché purtroppo il male fa risalire l'agitazione. E vedete come quando il mare è agitato, le onde vanno e vengono e portano fuori tutta la sporcizia. Quando invece il mare è calmo, tutto si deposita nel fondale e noi vediamo le acque trasparenti. Allora, perché le nostre acque agitate si possano calmare, prendiamo l'abitudine di pregare. Preghiamo Maria, preghiamo Gesù, viviamo i sacramenti, la confessione, la comunione, veri strumenti, potremmo dire, per avere la pace, veri canali di pace, canali di grazia. E quando una persona è piena di pace, la porta anche senza parlare, col suo atteggiamento, col suo sorriso, con la sua calma. E quindi quello che vi auguro è veramente di essere ciascuno di voi strumento di pace, perché il mondo ne ha tanto bisogno. Maria, Regina della Pace, prega per noi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Vi guardo e ringrazio Dio per ciascuno di voi, perché Lui mi ha permesso di essere ancora con voi per esortarvi alla santità. Figlioli, la pace è disturbata e Satana vuole l'inquietudine. Perciò la vostra preghiera sia ancora più forte affinché si calmi ogni spirito impuro di divisione e di guerra. Siate costruttori di pace e portatori del risorto in voi ed attorno a voi, affinché il bene vinca in ogni uomo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è. Se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato, proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita tuttora presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco. Questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita la Cocca ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni e Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria la Cocca per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita la Cocca, per dire che davvero il suo è un amore

Pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale, in ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico, cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi, perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

0: Buon pomeriggio a tutti voi, fratelli e sorelle di Maria Vision, benvenuti in Catena d'Amore da Trapani in diretta televisiva. Sono Sabina Braschi e naturalmente sono qui sempre in attesa delle vostre preghiere che arriveranno, come stanno arrivando già numerose, ai numeri che vedete in sovrimpressione 075 81 36 40 per chi volesse chiamare, invece per chi volesse scrivere il 333 55 il 328 55 333 241. La catechesi che oggi vi propongo di Don Luigi Maria Epicoco è la festività che abbiamo vissuto ieri, e quindi l'importanza dell'Eucarestia, il Corpus Domini, l'importanza dell'Eucarestia e del sacramento più rilevante, credo, per tutti noi. Non c'è sacramento che possa farci sentire più in Cristo e con Cristo come l'Eucarestia. Vediamo cosa da dirci a tal proposito il nostro Don Luigi Maria Epicoco e nel frattempo andiamo commentando.
1: Corpus Domini, e cioè quella festa dell'Eucarestia che la Chiesa una volta l'anno lo fa in maniera solenne affinché noi non ci dimentichiamo di quale grande dono, che dono immenso il Signore ci ha fatto attraverso la presenza di Gesù nell'Eucarestia. Allora ho immaginato questa sera di poter offrirvi questa preparazione all'adorazione attraverso un piccolo itinerario che attraverso i racconti biblici possano in qualche modo disporre il nostro cuore a godere, a riuscire a gustare fino in fondo la potenza e la grandezza che ci viene data proprio attraverso il cuore di Cristo. Perché l'Eucaristia è il cuore di Cristo, non ce lo dobbiamo mai dimenticare. E quando noi diciamo il cuore di Cristo, stiamo dicendo che la cosa più importante di Gesù è l'amore di Gesù. Se noi siamo salvi perché Egli ci ha amato. E quando incontriamo quell'amore cambia la nostra vita. Quindi la parola cuore di Cristo è riferito all'amore, e tutto questo amore per noi non è vago, non è un sentimento così che aleggia sopra le nuvole, che riempie semplicemente i cieli, no, per noi è così vero, è così concreto che è nell'Eucaristia. Quando noi diciamo dov'è l'amore di Gesù, noi sappiamo che è lì, in quell'Eucaristia, e pensate che non soltanto possiamo indicarlo con il dito, non soltanto possiamo stare alla sua presenza, questo amore lo possiamo mangiare, noi possiamo nutrirci di questo amore, e questa è una cosa bellissima. È un'invenzione particolarissima che Dio ci ha fatto attraverso il dono dell'Eucaristia. Ma vorrei partire con una prima tappa, con un primo momento. E in realtà spero di non destabilizzare nessuno nel dire che noi purtroppo, quando cominciamo il nostro percorso di fede, probabilmente lo facciamo sempre dal punto sbagliato, cioè non ci rendiamo conto che la prima cosa che dovremmo fare è nutrirci della presenza di Dio. Noi invece la prima cosa che facciamo quando cominciamo un percorso di fede è ragionare, è metterci in discussione con i nostri pensieri, con i nostri ragionamenti. E vedete, questa cosa l'ho capita ancora di più questa sera quando ho conosciuto la piccola Cecilia. Quando un bambino è piccolo, quando una bambina è così piccola, l'unica maniera che ha quel bambino, quella bambina, di trovare serenità, se sta piangendo, se è impaurita, se si è svegliato, è portare quel bambino sul grembo della mamma. Quando quella bambina sente la presenza della mamma, si calma. Non sono i ragionamenti della mamma che la calmano. Non sono le parole della mamma che la calmano, non le capisce quelle parole, non capisce i ragionamenti, non c'è teoria. C'è un gesto fisico, il gesto della presenza, quando quella bambina viene poggiata sulla presenza della mamma, sul corpo della mamma, in quel momento c'è pace. Bene, questa è una lezione che quando cresciamo noi ci dimentichiamo. Cioè non ci rendiamo conto che per ritrovare pace dentro la nostra vita non dobbiamo rivolgerci ai ragionamenti, non dobbiamo rivolgerci alle parole, non dobbiamo rivolgerci alle teorie. Quante volte noi i ragionamenti giusti ce li abbiamo, eppure non abbiamo pace? Quante volte le cose le analizziamo, passiamo intere notti insonni cercando di sminuzzare le cose, pensando che se le riusciamo a mettere in fila con la nostra testa ritroviamo pace? Ma quando ci sembra di aver ritrovato di nuovo questo equilibrio, basta un nulla e subito precipitiamo di nuovo nell'angoscia, nella tristezza, nell'ansia, nelle preoccupazioni. Di che cosa avremo bisogno? Avremo bisogno di stare sul grembo di qualcuno, che qualcuno ci stringesse con la sua presenza e che quella presenza cambiasse effettivamente la nostra vita. Allora, quando noi diciamo che dovremmo ripartire dall'adorazione, in realtà stiamo dicendo che dovremmo ripartire dalla presenza, non dai ragionamenti. E all'inizio per noi non è facile, perché noi non siamo più abituati a quella presenza, anzi non ce ne accorgiamo più di quella presenza, non sentiamo niente davanti a quella presenza. Quindi all'inizio le nostre adorazioni possono sembrare molto sterili, possono sembrare artificiali, ci sembra di perdere tempo, ma in realtà non è così. Perché quando noi ci educhiamo di nuovo ad adorare, nell'adorazione noi siamo abbracciati da questa presenza. E ogni volta, un po' alla volta, passando il tempo, quella presenza entra dentro di noi e fa lo stesso effetto che ha fatto sulla piccola Cecilia. Dà pace, porta calma, è come se tutto ritrovasse di nuovo un senso. Voglio raccontarvi una storia che è presente nell'Antico Testamento, uno dei personaggi più famosi. A me piace sempre raccontare le vicende di questo grande personaggio. Ma vi accorgerete perché questa sera lo sto citando. È uno di quei personaggi che non soltanto colpiscono noi a distanza di così tanti anni, ma vedete, la sua storia è stata una storia significativa, soprattutto nell'Antico Testamento, perché l'antico popolo di Israele, guardando lui, in qualche maniera ha imparato una sorta di relazione con Dio. E cioè sto parlando di Mosè. C'è una prima parte nella vita di Mosè in cui è la somma della sua storia personale, la somma delle esperienze della sua storia personale. Se io prendessi uno dei tanti dei nostri ragazzi della comunità Cenacolo e gli dicessi dammi la tua testimonianza, mi racconterebbe della propria famiglia, delle proprie cadute, delle proprie storie, dei propri sogni.

0: dei propri peccati. Ecco, Mosè ha una storia simile, una storia di abbandono, una storia di adozione, una storia di rabbia, un omicidio sulle spalle, una fuga. Fino a quel momento, vedete, la storia di Mosè potrebbe assomigliare alla storia di ciascuno di noi, ma c'è un centro attorno a cui è costruita la vita di Mosè, ed è Mosè stesso, cioè il suo io. Se noi avessimo domandato in quel momento a Mosè chi sei, ci avrebbe raccontato la sua storia, punto e basta. Il problema non è conoscere la propria storia, raccontarla o testimoniarla. Il problema è che cosa ce ne vogliamo fare della nostra storia. Il problema è dov'è che noi troviamo la forza per fare qualcosa di buono con la nostra storia. Quindi non si tratta soltanto di far pace, non si tratta semplicemente di raccontare quello che è successo. Ma poi a un certo punto tu devi dire: io mi devo far santo con questa storia, che sarà brutta, che sarà piena di cose che avrei voluto diversamente, che è piena di buio, ma è la mia storia e io devo cercare di farmi santo con quella storia. Allora è qui che si inserisce il demonio. Che cosa fa il demonio? Quando noi abbiamo delle storie difficili, ci convince che quelle storie difficili difficilmente ci renderanno felici e quindi non ci sarà un finale buono per ciascuno di noi. E ci convince di questo. Alla fine noi ci convinciamo che siccome abbiamo avuto queste esperienze, che sono esperienze negative, più o meno gravi, tutti noi abbiamo alti e bassi, luci ed ombre dentro la nostra vita, pensiamo che tutto questo inevitabilmente ci farà finire nell'infelicità. E come si manifesta l'infelicità nella vita di una persona? Non c'è bisogno che qualcuno si butti dal balcone per dire che è infelice. Si può essere infelici e continuare a vivere fino a 100 anni e sentire un vuoto, e sentire una tristezza, e non sentire più gusto, e non metterti più in gioco, e non aspettarti più nulla dalla vita. Questa è l'infelicità. E se uno avesse letto la storia di Mosè, certamente avrebbe detto: beh, non ci facciamo un granché con una persona così. Troppe ferite, troppe cose difficili, troppe cose che non si possono più aggiustare. Come aggiusti un omicidio? Mosè ha ammazzato uno, eh? Eppure a un certo punto c'è un momento in cui, durante la sua fuga, se ne va lontano dall'Egitto per non pagare le conseguenze di quell'omicidio. Vi ricordate? Viene preso dalla famiglia di Jetro e sposa una delle figlie di Jetro. Si ricostruisce la sua storia, però è sempre la storia di un fuggiasco, di uno che sì, si è fatto una famiglia, però è lontano da casa ed è sempre uno che ha paura del suo passato, ha paura delle conseguenze del suo passato. Un giorno, mentre stava pascolando il gregge del suocero Jetro, nel cuore del deserto viene attratto da un fenomeno particolare. Vede un cespuglio che è fatto di rami secchi, che è incendiato, è pieno di fuoco. Probabilmente, vedete, all'epoca non era una cosa proprio, diciamo così, rara, perché lì dove c'è molto caldo ci possono essere fenomeni di autocombustione. Infatti la cosa che lo attira non è il fuoco, la cosa che lo attira è che questo fuoco brucia il roveto ma non lo consuma. È colpito da questo paradosso straordinario: la presenza del fuoco, ma questo fuoco non consuma i rami secchi. Voi sapete che il roveto ardente è la presenza di Dio. C'è un paradosso straordinario: tu vedi dei rami secchi, il fuoco su questi rami secchi, e convivono insieme senza che l'uno distrugga l'altro. Oggi noi ci troviamo davanti allo stesso roveto ardente tutte le volte che noi ci troviamo davanti all'Eucaristia. Ci avete mai pensato che l'Eucaristia è un paradosso? Insomma, è pane o è Gesù? È fuoco oppure sono rami secchi? Beh, se c'è l'uno non ci può essere l'altro, una cosa dovrebbe consumare l'altra, e invece paradossalmente le due cose consistono insieme, coesistono. Rami secchi e fuoco, pane e presenza di Gesù. Bene, voi sapete che Mosè, attirato, incuriosito da tutto questo, si avvicina davanti a questo roveto. E c'è tutto un dialogo bellissimo. Mentre si sta avvicinando troppo a questo roveto, sente qualcuno che lo chiama: Mosè, Mosè, togliti i sandali, perché ti trovi su una terra sacra, ti trovi davanti alla presenza di Dio. Bene, perché vi sto raccontando questo episodio? Perché è la prima volta che Mosè sperimenta la presenza di Dio come qualcosa di reale davanti a lui. Da quel momento in poi Mosè riceverà una missione e farà qualcosa della sua storia passata, cioè la sua storia passata, grazie a quell'incontro, diventerà un futuro. Lui diventerà il liberatore di Israele. Lui, tutto scassato, che non riusciva a parlare, che veniva da una storia difficilissima, viene scelto da Dio per una missione grandissima. Forse la missione più importante di tutto l'Antico Testamento. E che cos'è che lo aiuta a fare questo cambio? Cioè a non essere più costruito intorno a se stesso. Mi è successo questo, la mia vita è fatta in questo modo, il mio passato. Ok, basta, questo è il passato. Che cosa ne vuoi fare del tuo futuro? Che cosa ne vuoi fare del tuo presente? Che cos'è che cambia lo sguardo di Mosè? I ragionamenti? No. Le teorie? No. La presenza di Dio cambia la postura, l'atteggiamento di Mosè. Allora capite quanto è importante per noi imparare la presenza di Dio e stare alla presenza di Dio? Quando noi siamo davanti all'Eucaristia, noi siamo abbracciati da questa presenza. E qual è il potere di questa presenza? Portare pace, cioè pacificarci interiormente, ma allo stesso tempo riscattarci dalla nostra storia passata e metterci in una condizione di futuro. Ha voglia tu a metterti a fare i ragionamenti, a programmare quello che vuoi fare domani mattina? Tu non riuscirai a fare niente se non c'è questa presenza. È questa presenza che rende possibile il tuo domani. Senza quella presenza ti rimangono soltanto propositi. Vivrò diversamente, non farò più quel peccato, non mi drogherò più, non tratterò mai più male mia moglie, cercherò di farmi una vita diversa. Sono i tuoi propositi, propositi che non diventeranno mai reali, perché tu non hai la forza di far questo, perché la forza ti viene da una presenza, non dai tuoi ragionamenti. Allora vedete, quando noi siamo davanti a Gesù Eucaristia, non stiamo davanti a un ragionamento, ma davanti a una presenza reale, e questa presenza reale può cambiare la nostra vita. Ci crediamo, sì o no?
1: Sì.
0: Grazie. Perché così veramente dovremmo crederci. Perché se noi crediamo in questo, cominciamo a frequentare quella presenza con un atteggiamento completamente nuovo. Cominciamo a renderci conto che se c'è Gesù o non c'è, cambia tutto. Che se Lui è presente dentro la nostra vita è cambiata. Ma se noi non siamo convinti che Dio è presente dentro la nostra vita, che Gesù è reale dentro la nostra vita, ecco che l'inferno si riprende tutto. E quella solitudine diventa angoscia, e quell'angoscia diventa vuoto, e quel vuoto diventano scelte sbagliate, e quelle scelte sbagliate ti fanno cadere in un abisso di buio e di tenebra. La presenza di Gesù cambia completamente la nostra vita. Allora vedete, questa presenza deve essere accolta con una umiltà e una consapevolezza immensa. È troppo poco che noi diciamo siamo cristiani. Non ci dimentichiamo che noi non siamo solo cristiani, siamo cattolici anche. E una delle caratteristiche più importanti del nostro essere cattolici viene proprio dall'Eucaristia. Cioè dal fatto che quella presenza fa la differenza dentro la nostra vita. Primo aspetto. Per noi il cuore di Gesù è quell'Eucaristia. È il primo modo attraverso cui quel cuore di Gesù, quell'amore di Dio si manifesta dentro la nostra vita e dire a ciascuno di noi, non nella testa ma nel cuore, io ci sono.
1: E se lui... E allora facciamo un po' il punto della situazione per come stiamo vivendo questa catechesi, che è stupenda perché entra nel cuore della Chiesa attraverso il cuore di Cristo, che è l'Eucaristia. E ritornando al passaggio iniziale, che è molto bello, una bellissima metafora che ci fa Don Luigi, il pensiero che una bambina non capisce i ragionamenti della madre quando viene rimproverato, quando si fa male, quando cade, eccetera, però capisce l'abbraccio e la vicinanza sicura della madre. Capisce che quello che sta dicendo in qualche modo, per quanto non comprensibile per i suoi ragionamenti, per le sue necessità, ha un perché si sente rappacificata dalla presenza fisica della madre o comunque del genitore. Questo è metaforicamente e poi riportato sulla nostra vita in Cristo, dovrebbe farci vedere quanto è bello rimanere abbracciati a Dio attraverso l'Eucaristia. E rimanere abbracciati a Dio significa rappacificarci. Quindi se in questo momento qualcuno di noi ha un assillo, un problema che si porta appresso, è perché non si era pacificato realmente con Dio, nel senso che non trova custodia e protezione sicura nell'abbraccio eucaristico alla presenza del Santissimo Sacramento. Perché se così fosse, evidentemente lo dobbiamo vivere, dobbiamo andare a cercarlo, a trovarlo, dobbiamo pregare, non sentiremmo questo affanno, questa ossessione del problema, questo continuo rimando al problema che è tipico della tentazione del diavolo, che non ci vuole mai vedere e lasciare in pace, ci vuole tormentare sulle nostre fragilità, che sono i nostri problemi, sono le nostre aspettative di vita, noi non le raggiungiamo, noi non risolviamo i problemi, noi non guariamo, per cui siamo assillati costantemente da questo. E l'atteggiamento invece è quello di andare ad abbracciare Gesù, come fa una bambina, e lì trovare pace, perché anche se non capiamo quello che ci sta avvenendo, sappiamo che lì, in quell'abbraccio, c'è la vera pace, il vero riposo dell'anima. E lui poi penserà, come ci pensa una mamma a una bambina o il padre. Non ci deve pensare la bambina a risolvere quel suo problema, ci penserà la mamma, ci penserà il padre a tempo dovuto, quando sarà giusto. Lei deve solo riposare, deve essere solo certa che la risoluzione c'è e che una logica c'è. Comprendo, perché tutti ovviamente soffriamo di questo, che sarebbe molto più bello vedere Dio, sentire da Lui, guarda, meglio così che in quest'altro modo, stai attraversando questa sofferenza perché ti porterà questa gioia. Allora tutto è chiaro, tutto è, come dire, illuminato dalla presenza fisica, lo ascolti, lo tocchi, lo vedi, esattamente come ci raccontava Don Luigi su Mosè. Quando Mosè capisce che deve fare l'opera di Dio, quando lo vede, quando vede il fuoco, e si toglie i sandali perché è un terreno sacro, sente la voce di Dio e poi sente i suoi comandamenti, li ascolta, vengono impressi, vede che vengono impressi dalla luce del fuoco, cioè dalla fiamma, quindi capisce che c'è qualcosa di irreale e allo stesso tempo onnisciente e onnipotente, che si chiama lo Spirito di Dio. E beh, sarebbe molto più semplice anche per noi, giusto? Vedere, toccare, sentire, e la nostra fede sarebbe molto più lineare è anche molto più forte, forse perché abbiamo visto, toccato. La prova di fede è esattamente il contrario, invece. Beati coloro che non hanno visto, perché di loro saranno e sarà il regno dei cieli. È quello che ci chiede nostro Signore. Quindi sprofondiamo nell'infelicità perché non riusciamo a contenere il problema, ma invece facciamoci abbracciare da Dio e deleghiamo Lui alla risoluzione del nostro problema. Proseguiamo.
0: E se Lui c'è, è cambiato tutto. Tu te ne puoi andare dall'altra parte del mondo, tu puoi abitare anche all'estremità della terra, nell'Artico te ne puoi andare, ma non ti liberi di quella presenza. È quella la tua forza, quella presenza diventa la tua forza. C'è un secondo passaggio, che questa presenza di Dio nell'Eucaristia, di Gesù nell'Eucaristia, dovrebbe cambiare la nostra vita, e si chiama fede. E voi dite, beh sì, la fede è un dono. Sì, abbiamo però un problema quando noi pensiamo alla fede come un dono. Pensiamo che sia solo un problema di Dio, cioè Dio ci dà il dono della fede, noi niente. No, attenzione. Che cosa ci insegna il Catechismo? Che la fede è un dono di Dio. Come ce lo dobbiamo immaginare questo? Immaginate di cadere in acqua e di non saper nuotare. Che cos'è la fede? La fede è la mano di una persona, il braccio di una persona che è teso verso di te, che stai affogando. Cioè, se uno non ti dà quel braccio, tu affoghi. Quel braccio è un dono per te. Però quel dono, cioè quel braccio, per salvarti ha bisogno di che cosa? Che tu ti aggrappi. Perché se tu non ti aggrappi a quel braccio non può fare niente. Come si chiama la risposta al dono della fede? Si chiama fiducia. Quindi il Signore ti può dare la fede, ma tu devi rispondere alla fede con la fiducia. Perché se tu non hai fiducia, ha voglia ad avere la fede, non ti serve a niente la fede se non suscita dentro di te la fiducia. Molto spesso la nostra vita non cambia perché noi non coltiviamo più fiducia, noi non ci fidiamo. Non ci fidiamo che Dio esiste, non ci fidiamo che Dio ci ama, non ci fidiamo che non ci lascerà in mezzo alla tempesta. E tutto il male che sperimentiamo dentro la nostra vita ha lo scopo non di toglierci la fede, ma di farci staccare con la fiducia. E quindi tu la fede ce l'hai seppellita dentro, nascosta, non la vedi più, e hai tolto la fiducia al Signore. Ora, io credo che questa sia una delle cose più importanti che noi dobbiamo recuperare. Perché vedete, se voi sfogliate il Vangelo, vi accorgerete che tutti quelli che cercano miracoli nel Vangelo sono tutti inchiodati da Gesù con questa domanda: tu hai fede che io posso guarirti? Tu hai fede nel figlio dell'uomo? Tu hai fede che tuo figlio può essere liberato da quel demonio? Tu hai fede? Cioè, se tu vuoi vedere un miracolo, devi aver fede. E quando ottengono un miracolo, che cosa dice Gesù? La tua fede ti ha salvato, la tua fede ti ha guarito, la tua fede ti ha liberato. Allora qui la questione è questa: tutto quello che viviamo dentro la nostra vita ci mette sempre davanti a questa domanda: ti fidi sì o no? Ma mi sta succedendo questa cosa orribile, ti fidi sì o no? Ma io sto vivendo una cosa molto faticosa, ti fidi sì o no? Perché se c'è dentro la tua vita fiducia, allora tu sei salvo. Ma se tu perdi fiducia, se stacchi la tua mano da questo dono immenso che è la fede, allora tu affoghi, allora sì che sei perduto. Allora mi piace pensare, vedete, che tutte le volte che noi siamo davanti a Gesù dovremmo fare la nostra professione di fede. Cioè non dobbiamo dire a Gesù: ti prego, dacci la fede, perché secondo voi vuole essere convinto per darci il dono della fede. Dice: per favore, dai la fede ai miei figli. Ma ti ha già ascoltato la prima volta che gli hai domandato questa cosa. La vera preghiera è: suscita fiducia nei miei figli. Lascia che i miei figli possano aggrapparsi a quella fede, possano riscoprirla quella fede. Se voi che siete cattivi, dice Gesù, date cose buone.

immediatamente perdiamo di speranza. E invece ogni cosa difficile di questa nostra esistenza dovrebbe rafforzare la nostra fede. Insomma, tu stringi la mano di più a una persona quando tutto va bene o quando tutto va male. Se stai su una moto e uno sta passeggiando, mica ti aggrappi tanto alla persona che sta guidando, ma se va a 190 ti stringi tantissimo a quella persona che sta guidando. E invece noi facciamo il contrario. Come le cose si complicano dentro la nostra vita, immediatamente ascoltiamo le catechesi del demonio. E che cosa dice il demonio? Beh, vedi, se ti è successo questo è sicuro che non ti ama, quindi non ti fidare più. Beh, se quella ragazza ti ha lasciato, beh, è sicuro che Dio non è dalla tua parte, altrimenti... E se ti è successa questa cosa, allora... Cioè, usa la nostra storia per farci perdere di fiducia. Anche se dovessi andare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, dice il Salmo. Allora, vedete, miei cari fratelli, il problema nostro è questo. La nostra vita non cambia perché non abbiamo fede. Non perché non abbiamo il dono della fede, perché è un dono. Un dono che tra l'altro oggettivamente ci è stato dato nel battesimo. E che non abbiamo fiducia. E che abbiamo perso di fiducia. E quando tu perdi di fiducia, le persone che non hanno più fiducia hanno paura di tutto. Le persone che non hanno fiducia sono manovrate dalle paure e dalle insicurezze. Le persone che non hanno fiducia vivono costantemente la vita come se fosse un incubo. E invece se noi cominciamo ad avere fiducia, soprattutto quando le cose si complicano, in quel momento il Signore fa miracoli. Quante storie potrebbe raccontarci ancora Madre Elvira? Quante storie potrebbero raccontarci tanti amici, fratelli, sorelle della comunità Cenacolo? Quante storie potremmo raccontare ciascuno di noi? Cioè, quante volte noi potremmo dire: il Signore è stato il mio aiuto, il Signore ha provveduto. E vedete, Dio non è uno che provvede soltanto nelle cose gigantesche. Dio provvede nelle piccole cose della nostra vita. Perché quando tu ami qualcuno, non lo ami soltanto in cose grandi. La grandezza dell'amore la si vede del fatto che tu hai cura di ogni dettaglio della vita di qualcuno. Allora immaginate che tutta la nostra vita, tutte le nostre giornate, tutte le nostre cose sono tutte immerse in un rapporto di amore. Cascasse il mondo, nessuno di noi dovrebbe mai smettere di fidarsi di Dio. Noi possiamo non fidarci di noi stessi, capite? Io di me non ho nessuna fiducia. Io lo so di che cosa sono capace. Sono completamente inaffidabile. Ma io del Signore mi fido. Allora se io pongo in Lui la mia fiducia, allora posso mettere il passo successivo. Non è stato forse questo l'incontro con la presenza di Dio nella vita di Mosè? Immaginate se Mosè, che era balbuziente, lo sapevate, no? Che era balbuziente, avesse creduto di più alla sua balbuzia che a Dio. Che cosa avrebbe fatto? Non avrebbe fatto niente. Immaginate se un po' Mosè avesse creduto di più ai suoi peccati che a Dio che lo ha perdonato. Non avrebbe potuto fare niente. Immaginate un po' se Mosè avesse continuato a credere, a dare più fiducia alla ferita di abbandono che ci aveva che a un popolo a cui era inviato come liberatore. Non avrebbe potuto far nulla. Allora nella vita la differenza la fa la fiducia in chi la riponiamo. Se noi ci fermiamo un istante, ci accorgeremo che noi diamo fiducia a ciò per cui non dovremmo mai dare fiducia. E certe volte la nostra fiducia mal riposta diventa tragedia. In una sola persona per noi dovrebbe esserci quest'atto di fiducia, ed è Gesù. Quando tu confidi completamente in Lui, Lui ti aiuta, Lui non ti lascia. Lui

0: ti conduce. Allora è bello pensare che questo amore non è soltanto presenza, che questo amore è per noi salvezza, quella famosa mano tesa, ma è anche una mano tesa che ti educa ad aggrapparti a quella mano, imparando la fiducia. Se noi, andandocene a casa questa sera, torniamo dicendo: ah, che belle cose che abbiamo ascoltato, abbiamo fatto una bellissima preghiera, però torniamo sfiduciati, domani mattina affronteremo di nuovo le cose come se tutto dipendesse da noi e ci sentiamo in balia del mondo e della storia, come se la storia la sta decidendo qualcuno. Immaginate che magari una persona in questo momento sta vivendo una malattia e avesse la consapevolezza che la sua vita è decisa da una malattia. Non è vero, la nostra vita è nelle mani di Dio. Dice Paolo: sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. E che significa? Che possiamo accettare tutto perché siamo nelle mani di Dio. Ecco che cosa ci dovrebbe dar pace. Ma sono caduto, e ti rialzi, perché hai fiducia nel Signore. Ma sono caduto 100 volte, e ti rialzi 100 volte, perché tu hai fiducia nel Signore, non in te stesso. Non dovremmo mai mettere in discussione la fiducia nei confronti di questo amore. Ve lo ripeto, amici, non ce ne facciamo niente del dono della fede se non corrispondiamo a quel dono con la fiducia. E poi c'è una terza cosa. Abbiamo detto la presenza, la fiducia, l'ultima tappa. Tutti siamo convinti che...
1: Prima di passare all'ultima tappa, abbiamo detto prima, abbiamo commentato la presenza, adesso commentiamo questo concetto della fiducia, perché noi dobbiamo avere la presenza di Cristo nella nostra vita, dobbiamo abbracciarci a Lui, l'abbiamo detto, dobbiamo credere fortemente come dei bambini all'abbraccio di Cristo quando affidiamo a Lui tutti i nostri dolori. Ma il concetto della fiducia è correlato e assolutamente associato, perché se non abbiamo fiducia in questo, proprio in quest'ultimo concetto, no, non possiamo mai trovare la pace in quell'abbraccio, essere certi che comunque tutto si risolverà, avere una nostra dimensione in Cristo, perché ci affidiamo a Lui. Non funziona se non abbiamo fiducia in tutto questo, e la fiducia deriva dal nostro percorso, da come lo viviamo, da quanto sentiamo che Dio ha cambiato la nostra vita, dall'incontro che abbiamo avuto con Lui. E quando preghiamo dobbiamo pregare innanzitutto: Signore, fammi avere fiducia in Te, fammi crescere la fede in Te. Signore, fai che io possa sempre essere salda in Te. Pregare Gesù, anzi vi invito in questo momento a farlo tutti insieme. Se possiamo mettere una telecamera sul Santissimo e pregare questo, perché è solo questo che fa la differenza. Ecco qui il Santissimo davanti a noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo nostro Signore, che è qui in diretta, vivo davanti a noi in questo momento, in questa diretta televisiva. Lo preghiamo, Gesù Eucaristia, esattamente quello che abbiamo ieri pregato, lo abbiamo ricordato, c'è stata una messa solenne, in tutte le città ci sono state le processioni del Corpus Domini. Ebbene, se noi crediamo, dobbiamo chiederglielo. Dobbiamo chiedere a Lui di darci questo dono della fede, della fiducia in Lui. E quindi ti preghiamo, Signore, abbiamo fede in Te, abbiamo bisogno di Te e crediamo fortemente che affidando tutto a Te, Tu tutto puoi e tutto cambi. Te lo chiediamo infinitamente, Padre, per tutti i nostri fratelli, per tutti noi, me compresa, i miei colleghi, la redazione di Maria Vision in questa sede, in Italia, nel mondo. Ti preghiamo di darci sempre la fede in Te, la fiducia in Te, la certezza che Tu tutto puoi e tutto cambi. E a Te in questo momento, davanti a quest'altare,

0: pongo i miei problemi, le mie ansie, i miei desideri. È tutto davanti a te. Pensaci tu. Preghiamo proprio così. Pensaci tu, Signore. E così facendo sentiamoci quella bambina che all'inizio della catechesi ha commentato Don Luigi Picoco, quella bambina che non capisce niente di tutto ciò che sta dicendo la mamma o il papà, non capisce niente. E noi non capiamo niente di tutto quello che ci succede. Dovremmo dare milioni di spiegazioni che non sappiamo dare perché non c'è un perché alla sofferenza. Non ci può essere una ragione logica perché dobbiamo soffrire. Però sappiamo che in braccio a Gesù troviamo la nostra pace. E ci pensa lui. Vediamo adesso il terzo elemento, lo stava commentando Don Luigi.
1: Tutti siamo convinti che si impara a pregare dopo che si è imparato ad amare. No, è il contrario. Si prega per imparare ad amare. Cioè, noi preghiamo perché non sappiamo amare. È un frutto della preghiera imparare ad amare. Invece noi che diciamo? Beh, appena comincerò ad amare Dio e me stesso, avrò anche il tempo di pregare serenamente. No, è il contrario. Cioè, tu i muscoli te li fai perché fai la palestra. Non è che dici andrò in palestra non appena avrò i muscoli. È il contrario. Il frutto della preghiera è l'amore. E la preghiera molto spesso è una fatica. Però tu ti accorgi che stai pregando perché la preghiera vera ti cambia la capacità di amare. Se la preghiera non ti rende capace di amare meglio e di più, non stai pregando. Perché lo scopo della preghiera non è tenere contento Dio. Dice, sai, ho fatto un'adorazione notturna, adesso dovrebbe essere tutto sotto controllo. Ma era già sotto controllo. Non è che devi convincere Dio a proteggerti, eri già protetto. Guardate che il Signore ci protegge anche quando noi ce ne siamo andati all'arrembaggio, eh? Quando siamo andati lontanissimi, Lui continua a tenerci il suo sguardo e il suo amore addosso, è semplicemente che noi non ne godiamo di questo, ecco perché stiamo male. Il frutto della preghiera è l'amore. E però l'amore non è una cosa astratta, è una cosa molto concreta. Vi dico soltanto un frutto dell'amore importantissimo che dovrebbe scaturire dalla preghiera. Sapete qual è? Chi ama, la prima cosa che fa è imparare a scegliere, a prendere delle decisioni. Se tu ami, si vede che stai amando non dall'emozione che provi, ma dalle decisioni che prendi. E questa è la questione fondamentale. La presenza di Gesù è la presenza del suo amore. Questa presenza del suo amore fa crescere dentro di noi la fede, cioè la fiducia. Da che cosa tu te ne accorgi che hai incontrato la presenza dell'amore che ha fatto aumentare la tua fiducia? Dal fatto che tu prendi delle decisioni e cominci a dire sì e no, e cominci a dire questa cosa non la voglio fare più, questa cosa la voglio scegliere per tutta la mia vita. E cominci dalle piccole cose fino ad arrivare alle grandi cose. Ma nessuno di noi può dire di amare se non prende delle decisioni. Vi faccio un esempio, che però non riguarda nessuno che è presente qui. Quindi nessuno dica, come fa a sapere questa storia? Non la so perché non riguarda voi. Ma immaginate una persona che dice di amare una ragazza, però allo stesso tempo continua a tradire quella ragazza. Ma quando la ragazza lo scopre, lui dice, ma non è vero, io amo solo te. Aspetta, se ami me, dovresti saper dire di no a tutte le pulsioni che ti passano per la testa. Ma è più forte di me. Allora, se è più forte di te, tu non ami me, ami le tue pulsioni. Perché l'amore lo si vede dalle decisioni che prendi. Non puoi dire di amarmi se non prendi decisioni. Io non ci credo a un amore che non decide niente. Ora, teoricamente.

0: Sicuramente funziona come ragionamento. Ma dov'è che prendiamo la forza per fare questo? Da Gesù. Allora capite che quando noi siamo davanti all'Eucaristia, siamo davanti a una presenza che cambia la nostra vita. Quando siamo davanti all'Eucaristia, siamo davanti a una presenza che aumenta la nostra fiducia, quindi dobbiamo fare la nostra professione di fede. Quando siamo davanti all'Eucaristia, dobbiamo mangiare l'Eucaristia, fare la comunione, perché quando quell'amore entra dentro di noi, ci dà la forza di prendere delle decisioni, e cioè di imparare ad amare. Si ama quando si decide. Questo è l'amore, questa è la prima forma dell'amore. Dice, ma io ho tutta la vita che servo, ma non l'hai deciso, sei obbligato a servire. Tu cominci ad amare quando nessuno ti obbliga a fare qualcosa, ma tu lo decidi. C'è un'espressione bellissima che Gesù usa nel Vangelo. A un certo punto dice così, nessuno mi toglie la vita, sono io a donarla da me stesso. Beh, in realtà, se voi guardate da fuori, la scena è che gli altri lo stanno condannando a morte, gli altri lo stanno uccidendo, e Gesù dice no, non sono loro che mi stanno uccidendo, sono io che sto donando me stesso. Vedete, cambia completamente il protagonismo quando tu le cose le fai per amore o le fai per forza. Allora io potrei svegliarmi la mattina per forza, pregare per forza, essere fedele a mia moglie per forza, essere onesto per forza. E uno dice, beh, se già vivi così sei avvantaggiato. No, sei un frustrato se vivi così. Tutte quelle cose non le devi fare per forza, le devi fare per amore. E come faccio a impormi una cosa per amore? E non puoi importela, è un dono di Dio. Se tu fai entrare Gesù dentro la tua vita, tu avrai la forza di scegliere ciò che normalmente non riesci mai a scegliere, di scegliere ciò che normalmente tu le cose le puoi fare soltanto per dovere. Allora è ovvio che ci sono dei momenti nella vita in cui le cose giuste le facciamo perché gli altri ci spingono e a volte ci costringono a fare le cose giuste, ma è troppo poco che tu continui a fare le cose giuste semplicemente perché qualcuno ti controlla o perché qualcuno ti costringe.
1: Bene, io ringrazio veramente Don Luigi, perché come sempre è una finestra e una luce ad ogni riflessione che ci dà, e soprattutto che a sua volta noi possiamo elaborare, possiamo fare nostra, possiamo commentare anche a casa, in famiglia, con noi nostri, nella nostra comunità. Don Luigi ha questa grande capacità di essere chiaro e con poche parole descrivere un mondo, apre anche un mondo alla conoscenza dell'essere umano, non solo fidelisticamente parlando, quindi nel percorso di fede che si fa, ma proprio nella conoscenza dell'essere umano, della sua umanità e dei suoi grandi, delle sue grandi potenzialità e dei suoi grandi limiti. Grazie a Don Luigi, grazie a tutti voi per essere stati con me, naturalmente vi do appuntamento alla prossima puntata di Catena d'Amore. Buon pomeriggio, buona adorazione eucaristica.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

0: Jesus!
1: Aí, ó. Não, eu...

Ciao a tutti, sono Samuele, benvenuti sulla collina di Saluzzo per la festa della vita, che è la festa della nostra comunità e, come dice il nome, è la festa della nostra vita, di noi che siamo risorti e dei genitori, dei familiari, di tutti i parenti, tutti gli amici che vengono qui anno dopo anno. Questo è il 25esimo anno. Un grande saluto a Maria Vision, che fanno parte di questa festa e che ci saranno di grande aiuto. Grazie.

0: sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti carissimi e benvenuti in questo momento di adorazione. In questo momento ci troviamo davanti a te, Signore Gesù, che sei presente vivo e vero, sotto le vesti di pane eucaristico, un pane disceso dal cielo, un pane vivo, un pane che ci nutre, un pane che ci dà la vita eterna, un pane che ci sazia per l'eternità. Tu attraverso questo pane, attraverso queste spoglie, tu vieni nel nostro cuore, vieni a cercarci, vieni a chiamarci, vieni a consolarci, vieni a risollevarci dalle nostre fatiche, dalle nostre paure, dai nostri problemi, dalle nostre difficoltà. Entri dentro di noi e ci doni pace, amore, gioia, sapienza. E noi siamo qui, Signore Gesù, perché vogliamo ringraziarti, vogliamo dirti grazie, Gesù. Grazie perché ci nutri, grazie perché ti doni a noi ogni giorno, grazie Signore Gesù perché il tuo amore ci rinnova, ci purifica, ci sazia, il tuo amore ci dona la vita eterna e noi riconosciamo oggi questo dono immenso, questo dono grandissimo e vogliamo dirti grazie Gesù, vogliamo renderti lode. Salta a te ora la nostra preghiera di lode, Signore Gesù. Sia lodato il tuo santissimo nome oggi e sempre. Il tuo dolcissimo nome, un nome sublime, un nome bello, Gesù. Perché tu salvi, Signore Gesù, tu ci salvi, tu ci doni la salvezza. Grazie, Signore Gesù. Infinitamente grazie per tutto quello che abbiamo, per tutto quello che siamo. Ogni cosa, Padre, è merito tuo. Ogni cosa, tutto è il tuo merito, tutto è un tuo dono. Grazie, Signore Gesù, perché tu ci salvi, ma ci doni anche un aiuto quando abbiamo bisogno. Quando siamo tristi, quando siamo smarriti, quando siamo stanchi, basta che alziamo gli occhi al cielo e da lì verrà il nostro aiuto. Tu non lascerai mai, Signore Gesù, vacillare il nostro piede. Tu non ti addormenterai mai perché tu sei il nostro custode. Tu sei il nostro custode, sei la nostra ombra, recita il Salmo 120. Sì, Signore Gesù, tu sei sempre accanto a noi, ovunque noi andiamo, qualsiasi cosa facciamo, tu sei sempre accanto a noi, a darci il tuo aiuto, a risollevarci. Non ci potrà colpire nessun male, non ci potrà colpire nessuna debolezza, perché tu ci custodirai da ogni male, tu custodirai la nostra vita. Quando usciamo e quando entriamo, ora e sempre. Grazie, Signore Gesù. Grazie per il dono della prova, per il dono della sofferenza, perché è lì che ti manifesti, è lì che manifesti tutto il tuo amore, è lì che tendi la tua mano verso di noi, per rialzarci, per nutrirci, per darci forza. Ci
1: chiami beati, beati voi. Beati voi quando sarete nel pianto perché sarete consolati. Beati quando avrete fame perché sarete soziati. Beati tutti voi, perché perseguitati per la giustizia, perché di voi appartiene il regno dei cieli. Rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Che bello, Signore Gesù. Le tue parole oggi ci danno una luce grandiosa, una luce fortissima, che riempie il nostro cuore di pace, di gioia, di amore, di serenità. Qualsiasi sia la nostra prova, qualsiasi sia la situazione che noi stiamo affrontando o che stiamo vivendo, ecco, in quella prova noi siamo beati perché lì manifesti tutto il tuo amore su di noi. Che bello, Signore Gesù, che meraviglia sapere che nella prova, sapere che nel deserto che incontriamo nella nostra vita, nel nostro quotidiano, tu non ci lasci soli, tu ci accompagni, tu ci guidi, tu ci sei accanto e ci chiami beati, perché la tua gioia invade il nostro intimo. Aiutaci, Signore Gesù, ad aprire il nostro cuore, a riconoscere questo dono, a riconoscerci beati anche quando abbiamo sofferenze, tribolazioni e siamo tristi. Aiutaci invece a riscoprire il senso buono della prova, la tua mano stesa su di noi, la tua mano aggrappata alla nostra, le tue braccia che sorreggono il nostro corpo, il nostro peso, la nostra anima e ci conducono verso la salvezza. Apri i nostri occhi, Signore, affinché noi ti riconosciamo, affinché noi ti sentiamo nella prova e non solo, in qualsiasi situazione della nostra vita, bella, brutta, qualunque essa sia. Aiutaci a riconoscerti, a vedere la tua mano su di noi, a vedere i tuoi occhi nei nostri occhi, il tuo sorriso che ci invade il nostro cuore, il nostro intimo, la tua luce, Padre, la tua luce che avvolge le nostre tenebre e le spazza via. Grazie, Padre, infinitamente grazie. Donaci il tuo Santo Spirito, perché possa illuminare il nostro cammino, possa illuminare il nostro cuore, la nostra vita, la nostra anima, possa farci camminare sempre sulla retta via, sempre sulla via che conduce a te. Donaci lo Spirito Santo, questo fuoco d'amore, questo paraclito. Donaci i doni dello Spirito, imprimi al nostro cuore dei sette doni, perché noi possiamo sempre, sempre, sempre camminare e non smarrirci mai, perché sappiamo che la prova ha molte insidie e molto spesso anche sono silenziose, non le riconosciamo facilmente. Ma ci saliamo dentro perché il nemico ci inganna. Allora in questo silenzio profondo, ecco, possa la nostra anima sentire la tua voce, possa il nostro cuore sentire le tue parole che ci invitano ad essere testimoni del tuo amore e soprattutto che ci insegnano, che ci istruiscano a camminare sempre sulla via giusta, a compiere sempre delle scelte buone, sagge, ponderate e mai azzardate, finché possiamo tenere sempre il peccato e il male lontano da noi e vivere una vita felice, immersa nella tua gioia e nella tua pace. Grazie, grazie Signore Gesù. Grazie perché ci ascolti, grazie perché ci sollevi, ci consoli, perché il tuo amore è qualcosa di sublime per noi. Grazie, Signore Gesù, infinitamente grazie.
0: Adesso carissimi, continuiamo la nostra preghiera di adorazione ascoltando un canto.

Signore Gesù, Padre e Signore della vita. Tu sei la via, la verità e la vita. Tu sei colui che ci conduce al Padre. Tu sei la luce che illumina le tenebre. Sei il sale che dà sapore al mondo, alla vita. Signore Gesù, Padre ricco di misericordia, ricco di amore, pieno di bontà, oggi noi ci presentiamo qui davanti a te con il nostro cuore umile e pentito. Davanti a te, oh Padre, ci riconosciamo peccatori, riconosciamo i nostri errori, le nostre malefatte e tutto ciò che ha abbruttito la nostra anima. Lo presentiamo a te, Signore Gesù, per chiederti perdono. Presentiamo la nostra anima a te. Ti chiediamo scusa, Signore Gesù. Scusa per tutte le volte che abbiamo sbagliato contro di te e contro ogni nostro fratello. Scusa ogni volta che non abbiamo amato te e nemmeno anche i nostri fratelli. Scusa, Signore Gesù, scusaci per tutte le volte che siamo caduti nella trappola del nemico, nelle tentazioni, che ci siamo lasciati abbindolare dal nemico, che ci ha illuso con delle vie belle, ricche, avute. Tu sei la vera via, tu sei la vita vera e la verità. Non c'è altra verità al mondo se non tu. Tu sei l'unica via che conduce al Padre. Attraverso di te, solo attraverso di te possiamo arrivare al Padre, che tu sei l'unica vera via, la via di vita, la via di salvezza. Grazie, Signore Gesù, che cerchi sempre, anche quando non ce lo meritiamo, anche quando siamo inaccoglibili, il tuo amore è grande per noi, il tuo amore è smisurato per noi, il tuo amore è infinito, e tuo Padre non attende altro che accoglierci, così come siamo. Non importa se siamo stanchi, se siamo oppressi, ma te troveremo un ristoro alle nostre fatiche e perdono per i nostri errori. Tu sei la fonte inesauribile d'amore, tu sei la fonte inesauribile di ogni bene, tu sei la fonte inesauribile di ogni grazia. E oggi, Signore Gesù, vogliamo attingere questa fonte inesauribile, perché siamo stanchi, siamo affaticati, siamo oppressi da tante prove, dalla malattia, dalle crisi, dal lavoro che non va. Ecco, ci presentiamo a te, ecco, con un cuore pieno di tante sofferenze, di tante lacrime. E te ci rivolgiamo, Signore Gesù, perché sappiamo che tu ci accogli, che non rifiuti mai nessuno e soprattutto che ci ascolti. E Signore Gesù, finiamoci la Chiesa, il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi, i Seminaristi, i religiosi, i religiosi, i missionari, e ti chiediamo, Signore Gesù, di suscitare nel cuore di tanti ragazzi, di tante persone, delle sane e sante vocazioni, soprattutto alla vita sacerdotale. Perché se tu oggi sei qui, è anche grazie a loro che tu gli hai dato e hai concesso, ecco, questo dono straordinario di poter consacrare il pane eucaristico in Eucaristia. E quindi ti affidiamo le tue mani e ti chiediamo nuove e sante vocazioni.
Affidiamo nelle tue mani, Signore Gesù, tutte le famiglie, tutte le comunità, tutte le coppie, affinché possano vivere in armonia e in unità. E non cadere mai nella trappola del nemico, nell'errore. Ti affidiamo tutti i malati, gli afflitti, le persone sole e abbandonate, i carcerati, quanti si trovano in ospedale. Ti prego, Signore, sii tu per loro un balsamo che lenisce ogni ferita, che dona luce, che guida, che dona profumo alle loro vite, e che possano incontrare te in qualche fratello, sorella, qualche persona che li va a trovare, che gli tende una mano, che gli dà un aiuto. E domani, Padre, affido anche tutti i giovani, chiedendoti di guidarli lungo la via, lungo il sentiero della vita, affinché non prendano mai strade vuote o strade illusorie che il nemico mette davanti, come delle strade bellissime, come delle strade piene di non so che cosa, ma alla fine delle strade vuote. Ecco, aiuta i giovani a riconoscerti e a riconoscere queste strade affinché lievitino sempre. Ti invoco, Signore Gesù, invoco il tuo aiuto su tutti coloro che ci hanno chiesto preghiere, che attraverso i social, Facebook, WhatsApp, ecco, ci hanno mandato una richiesta di aiuto, una richiesta di preghiera, o per quanti si sono affidati alle nostre preghiere e ci hanno detto: pregate per me, pregate per questa intenzione. Ecco, Signore Gesù, oggi voglio pregarti per ognuno di loro, invocare su ognuno di loro e su ognuno di noi la tua grazia, il tuo amore, la tua misericordia. Osso il tuo cuore, toccare Fortunato da Milano, che chiede preghiere per la conversione, la liberazione di mamma Antonina, di Gina e di Salvatore. Ti affido Rossana, Rossana da Perugia, che chiede preghiere per la sua famiglia, serenità e salute e pace. Per Beatrice da San Giovanni Valdarno, che chiede preghiere per le sue intenzioni personali, per la sua famiglia. Per Neri da Catania, che chiede preghiere per Valentina, di una compagna di classe della figlia che è in fase terminale. Per un'amica di Ragusa, ecco, che chiede preghiere per l'intercessione di San Carlo Cutis, Santa Teresa del Bambino Gesù del Volto Santo, per la sua depressione, per i pensieri ossessivi che non riesce a guarire e gestire. Gesù, libera da questa afflizione, abbi pietà di lei. Poi chiede anche preghiere per tutte le sue intenzioni, per Giovanna, una sua amica in condizioni gravi che deve subire un intervento. Una mamma della Sicilia chiede preghiere per la sua famiglia, che possa guidare le sue anime, dare sostegno ai loro problemi finanziari e soprattutto dare conversione a lei, al marito, e liberarli da tutti i mali. In particolare ti affida la piccola Miriam sotto la tua protezione, affinché cresca in sapienza e santità. Alessandro da Cagliari ti chiede, Padre, delle preghiere intense per il marito affinché possa tornare come prima, perché la loro situazione sta diventando insostenibile. Poi c'è Giacomo da Napoli e ti chiede preghiere per se stesso. Questa persona è stata operata di un tumore alla prostata e adesso è con lei ad affrontare la radioterapia ed è molto scoraggiato. Alessio da Manduria, che ha bisogno di parlare, ha bisogno di confidare, è scoraggiato, pensa, ecco, è scoraggiato per via del suo passato burrascoso. Chiede al Signore di essere illuminato con la tua luce, di poter andare avanti, e chiede anche preghiere per l'intercessione di San Carlo Cutis, per lui e per la sua famiglia. Per Mario e Lucia da Napoli, che chiedono preghiere di liberazione, Concetta da Napoli, per le sue intenzioni di preghiera. E ancora, Signore Gesù, per tutti i malati, i sofferenti,
tutte le persone sole e abbandonate, tutte le persone che si sentono sole, che non hanno nessuno con cui parlare, non hanno nessuno con cui confidarsi, con cui condividere un proprio peso, e portano da sole un odore così pesante, così acuto, che è impossibile portare da solo. Ecco, Signore Gesù, dà a tutti noi la capacità di ascoltare, gli altri, di ascoltare i fratelli, i colleghi di lavoro, le persone che ci stanno vicine, i familiari, gli amici, i parenti, le persone che incontriamo ogni giorno nella nostra quotidianità. Tutti, Signore Gesù, abbiamo bisogno di un po' di ascolto, abbiamo bisogno di parlare, abbiamo bisogno di sfogare. Ecco, Signore Gesù, aiutaci ad avere un cuore aperto all'ascolto, qualcosa che oggi veramente manca nella nostra società, perché si va sempre di corsa, si va sempre di fretta. Aiutaci, Signore, ad ascoltare e anche ad essere ascoltati quando abbiamo bisogno di parlare. Aiuta le nostre famiglie, aiuta tutti coloro che in questo momento stanno tendendo le mani al cielo, anche quelli che non lo fanno, perché non conoscono il potere della preghiera, perché non sanno pregare. Forse il tuo amore misericordioso di raggiungere tutti. Nel tuo nome, Signore Gesù, se posso fare una preghiera, ecco, ti chiedo di raggiungere tutti, oh Padre, tutti, ma proprio tutti, nessuno escluso, di donare pace, pace al mondo intero, che si fermi ogni guerra, ogni conflitto, e donare salute a tutti, consolazione a chi soffre, a chi è solo, a chi è abbandonato, a chi ha bisogno di qualcosa. Posta davvero oggi, Padre, questo amore raggiungere tutti, ma proprio tutti, e tutti possano oggi sperimentare la grandezza di questo tuo amore, sperimentare la grandezza di una tua carezza, sperimentare la grandezza di un gesto che viene da te. Perché anche nei più piccoli gesti, se fatti con amore, in quell'amore ci sei tu, e allora non sono più piccoli, ma diventano grandi, diventano belli, diventano gesti di pace. Che fine ancora, Padre, anche tutto lo staff di Maria Lisa, i tecnici, a quanti operano, affinché, ecco, possano avere sempre salute e pace e continuare su questo cammino, su questa via, di portare in tutte le case, attraverso la televisione, attraverso i social, portare la tua parola, perché la tua parola ci salva, la tua parola ci illumina, la tua parola ci dà vita, la tua parola è lampada ai nostri passi, è luce al nostro cammino. E tu, cara fratella, caro fratello, cara sorella, non scoraggiarti, rivolgiti al Signore con cuore

lì lì che ti aspetta con le mani protese verso di te, per abbracciarti, per donarti pace, per donarti amore, per donarti un sorriso, o semplicemente per camminare un po' accanto a te, pur restando in silenzio. Sappi che il suo silenzio non è vuoto, il suo silenzio non è vano, ma un silenzio costruttivo, perché Dio nel silenzio opera, Dio nel silenzio crea, Dio nel silenzio dà la vita. Non ci scoraggiamo mai, qualsiasi sia la nostra prova, non ci scoraggiamo mai, perché se abbiamo Dio, abbiamo tutto. Dio è la nostra ombra, Dio cammina accanto a noi per darci forza, per darci coraggio, per sostenerci e soprattutto per essere la nostra salvezza. Ed è nel momento della prova, nel momento più difficile, quando noi siamo stremati, quando noi siamo stanchi, quando noi siamo deboli, che siamo forti, perché abbiamo Dio accanto a noi ed è Dio che è forte. E su questa forza noi ci risolleveremo, perché nel suo nome ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Dio è il Signore. Che meraviglia, Padre, che meraviglia. Possa il tuo amore toccare ognuno di noi oggi. Possa il tuo amore, Padre, invadere il nostro intimo e possa il nostro cuore essere disposto a riceverlo, ad accoglierlo e essere nutrito. Ti rendo lode, Signore Gesù, ti ringrazio. E ti ringrazio per questo momento che ci hai donato, che sta volgendo quasi al termine. Ti rendo lode, Signore Gesù. Lode il tuo nome. Grazie, Signore Gesù. Infinitamente grazie. E vogliamo che il Signore pregare, mettere tutto nelle mani del Signore e pregare con le stesse parole che Lui ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Possa il Signore donarci la sua benedizione, ma soprattutto donarci tutto il suo amore, toccare le nostre ferite, risanarle e darci il suo abbraccio. Per il fine, siamo giunti quasi alla fine di questo nostro momento di adorazione e vogliamo ancora una volta lodare il Signore e dire insieme: Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetto la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi saluti. Ecco, carissimi, vi ringrazio per aver pregato con me in questo momento di adorazione, in questo momento dove siamo stati alla presenza del Signore e vi esorto come sempre ad effondere a tutti questo amore, ad effondere a tutti questa gioia che oggi abbiamo attinto dalla sua presenza, perché più la diffondiamo e più verrà a moltiplicarsi nel nostro cuore. Grazie a tutti voi, grazie allo staff di Maria Visoli che ha permesso la diretta, ma grazie soprattutto a Lui, al nostro Dio, il nostro Padre, il nostro Signore Gesù, per aver operato in noi meraviglie stupende. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento.

sacramento, sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. E per l'intercessione della Beata Vergine Maria di San Cappadocia e di tutti i santi, possa il Signore volgere il suo sguardo su ognuno di noi, darci la sua santa benedizione, nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E adesso in conclusione ascoltiamo un canto di adorazione. Pace e bene a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

soffiare i fili. E l'Altissimo mi ha mandato da te per insegnarti a pregare. La preghiera apre i cuori e dà speranza. E la fede nasce e si rinforza. Vi invito, figlioli, con amore a ritornare a Dio, perché Dio a decidere per la conversione e la vita. E il vostro amore e la vostra speranza. Non hai futuro se non ti decidi per Dio. E per questo sono con te, per guidarvi e non per la morte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Per introdurci degnamente nei santi misteri, riconosciamo il nostro peccato. Signore, pienezza di verità e di grazia.

0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto, perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal Libro dei Re. In quei giorni Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galaad, disse ad Acab: «Per la vita del Signore, Dio di Israele, alla

0: cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io. A lui fu rivolta questa parola del Signore: vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. Berrai dal torrente e i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare. Egli partì e fece secondo la parola del Signore. Andò a stabilirsi accanto al torrente Cherit, che è ad oriente del Giordano. I corvi gli portavano pane e carne al mattino, e pane e carne alla sera. Egli beveva dal torrente. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra.
1: Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra.
2: Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra.
1: Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra.
2: Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele.
1: Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.
2: Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte.
1: Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.
2: Il Signore ti custodirà da ogni male, egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.

0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Allora un modo molto bello per capire le beatitudini è davvero pensare che il Signore per un verso, come hanno indicato i padri, parla di sé, cioè di chi è, cosa è, chi è il Figlio. Cosa fa Gesù, chi è povero in spirito, è mite, opera per la pace, ha fame e sete della giustizia. E quindi evidentemente anche è una pagina che ispira i discepoli. Tanto più riusciamo a vivere le beatitudini, tanto più ci avviciniamo a Cristo, tanto più siamo beati. Quindi la beatitudine consiste non principalmente nel fare delle cose, ma nell'assomigliare al Signore, nell'avvicinarci a Lui, nello stringere con Lui un legame ancora più forte. Lo facciamo quando riusciamo con la nostra vita a vivere secondo questa pagina. Ci aiuti lo Spirito a impregnare la nostra umanità di questa pagina così alta, così luminosa del Vangelo.

0: Nel nome di coloro che sono proclamati beati dal Cristo, domandiamo al Padre che il suo nome venga glorificato da ogni uomo e diciamo insieme con fede: sii tu benedetto, o Signore.
1: Sii tu benedetto, o Signore.

0: Per la Vergine Maria, figlia di Sion e serva della parola, icona della tua Chiesa.
1: Sii tu benedetto, o Signore.
0: Per le comunità cristiane, che santifichi con la tua presenza.
1: Sii tu benedetto, o Signore.
0: Per i santi che già contemplano la gloria del tuo volto.
1: Sii tu benedetto, o Signore.
0: Per chi in Cristo si fa povero e obbediente, epifania del tuo amore.
1: Sii tu benedetto, o Signore.
0: Per chi offre con semplicità la propria vita e attende tutto da te.
1: Sii tu benedetto, o Signore.
0: Per i semplici e i puri di cuore, ai quali tu riveli il tuo mistero.
1: Sii tu benedetto, o Signore.
0: Per chi ama e perdona come tu ami e perdoni.
1: Sii tu benedetto, o Signore.
0: Per chi soffre per la verità e la giustizia e confida nell'adempimento delle tue promesse.
1: Sii tu benedetto, o Signore.
0: Per chi instancabilmente fa opera di pace, preannunciando i tempi futuri.
1: Sii tu benedetto, o Signore.
0: Per chi spende la vita per te e per i fratelli.
1: Sii tu benedetto, o Signore.
0: Per noi e per tutti coloro che raduni attorno alla mensa del tuo regno.
1: Sii tu benedetto, o Signore.
2: Per Don Novaki, perché il Signore lo accompagni nel cammino della vita, e per i fratelli Marino, Adelaide, Giuseppe, Pierina, Rocco, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi. Preghiamo.
1: Sii tu benedetto, o Signore.
2: O Padre di infinita bontà, che per tutti gli uomini prepari un posto nel tuo regno, apri il nostro cuore alla beatitudine del nostro Signore e aiutaci a viverle con letizia e gioia nello Spirito. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 74.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Volgi il tuo sguardo, Signore, al nostro servizio sacerdotale, perché questa offerta ti sia gradita e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non ti stanchi mai di chiamarci alla pienezza della vita, ricco di misericordia, continui a offrire il perdono e inviti i peccatori a confidare solo nella tua benevolenza. Molte volte abbiamo infranto la tua alleanza, ma tu per mezzo di Gesù, tuo Figlio e nostro Redentore, invece di abbandonarci, hai stretto un nuovo vincolo di carità con la famiglia umana, un vincolo così saldo che nulla potrà mai spezzare. Anche a noi, oggi, offri un tempo di grazia e di riconciliazione, perché affidandoci unicamente alla tua misericordia ritroviamo la via del ritorno a te e, aprendoci all'azione dello Spirito Santo, viviamo in Cristo la vita nuova, nella lode perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli. Per questo, pieni di stupore, o Padre, esaltiamo la potenza del tuo amore e, confessando la nostra gioia per la salvezza, con la moltitudine dei cori celesti cantiamo senza fine l'inno della tua

Veramente santo sei tu, o Padre, che fin dalle origini del mondo continui la tua opera per renderci santi, come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo ed effondi su di essi la potenza del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare sulla croce. Prima di stendere le braccia tra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice, colmo del frutto della vite, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione degli inferi del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato, della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio e fa che, partecipando all'unico pane, all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo siano riuniti in Cristo in un solo corpo, che non conosca divisione.

e discordia. Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Felice. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno, fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo e tutti i Santi, con i nostri fratelli e sorelle defunti, che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa,
0: ma di soltanto
1: una parola e io sarò salvato.
2: Per la distribuzione dell'Eucarestia saranno presenti due ministri nella navata centrale. Si prega di consumare la particola davanti al ministro che la distribuisce. Chi necessita della particola senza glutine può rivolgersi al ministro al termine della distribuzione ordinaria.

0: Preghiamo. O Signore, la tua forza risanatrice operante in questo sacramento ci guarisca dal male e ci guidi sulla via del bene. Per Cristo nostro Signore. Ecco, prima della benedizione vi ricordo domani, in particolare c'è una messa, non quella delle 18, ma la dedichiamo a Fra Paolo Adorante, che un nostro frate ha finito l'anno scorso gli studi, che sabato sarà ordinato presbitero, sacerdote, quindi abbiamo la nostra fraternità, vive un tempo di gioia perché ecco, viene dato questo dono a lui, a noi, ma in realtà a tutta la Chiesa, quindi domani la messa, anche l'adorazione sarà dedicata a lui perché appunto il Signore lo possa accompagnare nel suo ministero. Poi desidero con questa benedizione raggiungere anche tanti che sono collegati anche con i social, con la televisione, ma che ci appunto sappiamo anche di tante situazioni di difficoltà, di sofferenza, per cui veramente la benedizione possa raggiungere anche loro, oltre i presenti. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia brillare per voi il suo volto e vi usi misericordia. Rivolga a voi il suo sguardo e vi colmi della sua pace. E la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore risorto sia la vostra forza, andate in pace.
1: Grazie a Dio. Canto numero 371.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

carissimi amici di Maria Visioni. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di, che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, col stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

Vieni Spirito Santo, Signore dell'arte e della creatività. L'amore tuo guidi, pennello, mani, cuore e mente, verso un'epifania di te. Solo allora il deserto del cuore diventerà frutteto e l'arcobaleno.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

invito a ritornare alla preghiera personale. Figlioli, non dimenticate che Satana è forte e vuole attirare a sé quanti più anime possibili. Perciò voi vegliate nella preghiera.

sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Fratelli e sorelle di Maria Vision, buon pomeriggio, benvenuti alla puntata di testimonianze dedicata alla Madonna Maria. E ancora siamo sulle orme di Maria, abbiamo fatto il giro della Sicilia, oggi ci troviamo nella zona di Palermo. È un quartiere particolare quello che siamo andati a visitare, povero, con grandi difficoltà e problemi, ma dove la devozione mariana è fortissima. La scopriremo attraverso le testimonianze che vi proponiamo in queste giornate, sia oggi che la prossima settimana, e vi assicuro che è bello perché c'è una totale affidamento da parte delle persone che abbiamo ascoltato a Maria, e proprio nella Divina Volontà, alla sequela della Divina Volontà e della scuola della Divina Volontà, per cui ricorderete che l'abbiamo più volte affrontato con Luisa Piccarretta e con i nostri ospiti che sono venuti per un certo periodo. Abbiamo trasmesso il giovedì sera trasmissioni che ci hanno dato una vera e propria conoscenza e approfondimento di quella che è la catechesi, la spiritualità e l'approfondimento di Luisa Piccarretta attraverso le sue locuzioni, attraverso le sue visioni, attraverso i testi che ci ha lasciato. E le persone che ascolteremo sono la sequela della Divina Volontà, quindi la sentono veramente vicina, la studiano, l'approfondiscono e vivono la volontà di Dio a seconda dell'esempio anche di Maria, che risulta sempre questo faro incredibile a cui rivolgersi in tutti i momenti di incertezza o di banalità o comunque di bisogno di discernimento, di luce. Maria lo è. Vediamo allora la prima e vedrete come sono approfondite e belle.

0: Bentrovati, carissimi telespettatori, sono Sabina Braschi, sono a Palermo in questo peregrinare alla ricerca di Maria nei cuori della gente e sono presso la chiesa Santissima Maria delle Grazie in compagnia di Rosanna. Grazie per essere qui, Rosanna.
1: Grazie a te.
0: Sono felicissima di conoscerti con questi bellissimi occhi chiari. Io so che tu hai una bella conversione da raccontarci, una bella testimonianza, una bella presenza di Maria nella tua vita.
1: Sì.
0: Quindi entriamo subito nel clou.
1: Allora, l'incontro mio con la mamma, questo rapporto che è nato nel tempo e che cresce sempre di più, inizia con un vuoto, un desiderio che avevo nel cuore, quello di conoscere cosa fosse, l'amore materno, capire che cos'era questo amore materno del quale mi sentivo manchevole. E che mi dava tanta sofferenza nella vita. Infatti, mi domandavo sempre, guardando attorno a me le mamme che mi ruotavano nella vita, come facessero loro ad essere così servizievoli, così amorevoli verso i loro figli. E io vedevo che in me questo non c'era. E ne soffrivo perché ero già mamma, mamma di due figli, però nel rapporto con loro io vedevo che questa tenerezza della mamma e questo essere teneri, non c'era, anzi io riconoscevo in me che c'era tanta rigidità, tanta amarezza. E questo mi metteva inquietudine nella mia esistenza, perché mi rendevo conto di non stare creando un rapporto materno che era fondato d'amore, di complicità, di allegria, ma era in realtà come se stessi formando una caserma dove c'erano ordini, regole da seguire e imposizioni. Un giorno, mentre mi trovavo con una mia conoscente, parlavo di questo disagio, di questo amore materno che cercavo di capire come si dovesse dare, come si dovesse trasmettere, perché mi sentivo non mamma. E lei mi disse delle parole che furono semplicissime ma efficaci, che vi voglio leggere. Lei mi disse: "Visto che sei alla ricerca di questo amore materno, perché non ti rivolgi direttamente alla Vergine Maria, che lei ne è piena? Chiedi a lei di farti questo dono e di farti conoscere che cos'è il vero amore materno."
0: Bellissimo, bellissima considerazione. Cosa hai fatto?
1: Questa verità che mi veniva svelata e questa indicazione che mi veniva fatta con semplicità, io l'ho presa sul serio. Tornando a casa mi tornavano queste parole. Allora ho cercato subito un momento di preghiera e mi rivolsi alla mamma, aprii proprio il cuore alla Vergine Maria e le dissi delle parole proprio che mi rimasero nel cuore e che vi voglio leggere così come lei le ha impresse. E dissi così: "Mamma Maria, fammi conoscere questo dono materno d'amore, perché sto facendo un disastro nella vita dei miei figli e anche nella mia. Opera tu nella mia anima, lavorala. E fa che con le tue sante mani io possa ricevere questo dono, perché ne ho tanto bisogno." E così accadde. Iniziò questo rapporto, questa relazione, la chiamerei spirituale, con la mamma, che però cominciò a fare vedere veramente una trasformazione, una spinta dentro la mia anima che si concretizzava nella mia vita reale. Infatti cominciarono a cambiare il mio tono di voce, cominciò a
0: Ma tu
1: cambiare
0: cosa
1: anche i miei
0: facevi
1: atteggiamenti.
0: concretamente? Cosa facevi? Pregavi
1: Pregavo, chiedevo alla mamma che
0: ogni
1: potesse,
0: giorno?
1: eh sì, entravo in relazione con lei, specialmente quando dovevo approcciarmi ai miei figli, perché volevo che questo amore di cui avevo sentito tanto parlare, perché mi ricordo che nel passato, quando mi parlavano dell'amore della mamma, di Maria, io gli dicevo sempre: "Ma io non lo capisco che cosa mi volete dire, io non lo conosco questo amore, so che lei è importante nella vita della Chiesa, però io, quando voi mi parlate di
0: Lo
1: questo
0: sentivi
1: amore, sento un
0: lontana,
1: vuoto."
0: astratto, certo.
1: Invece, da quando rivolsi questa preghiera alla mamma, io cominciai a vedere questa trasformazione in me. Cioè, non era una forzatura, ma era una spinta proprio di amore che trasformava ciò che ero. E quindi quella vita che era rigidità cominciava a diventare invece più tenera negli atteggiamenti con i miei figli, nel volere fare le cose. Addirittura mi portò la mamma ad abbandonare pure il mio punto di vista, quelle regole a cui tenevo, per abbracciare anche ciò che i miei figli desideravano, il modo in cui loro me lo porgevano. E per me quella era veramente toccare nella mia vita concreta questa grazia
0: E
1: che
0: questa
1: si apriva.
0: trasformazione in quanto tempo è
1: Questa è
0: avvenuta?
1: avvenuta nell'arco di, diciamo, ti dico, da quando è iniziata è continua, perché è un continuo questa relazione con la mamma, è una trasformazione continua benefica. Ed è iniziata circa 13 anni fa.
0: E i tuoi bimbi quanti anni
1: Mio
0: avevano?
1: figlio all'epoca aveva circa 8 anni. Giulia 2.
0: Giulia
1: E
0: e
1: Andrea, che
0: Andrea.
1: adesso hanno 18 e 13 anni.
0: Quindi sono grandi
1: Sì,
0: adulti.
1: e che hanno vissuto con me questa trasformazione, perché la meraviglia che si compiva nella mia anima e nella trasformazione della mia vita portava a sua volta beneficio nella loro vita, e cominciando ad essere più allegri, a ridere e anche a drammatizzare su tutto quello che succedeva a casa.
0: Tuo marito?
1: Mio marito invece è sempre stata quella parte buona della famiglia, quella parte comprensiva e silenziosa, che nell'accettare e nell'accogliere queste mie manchevolezze sopperiva a quello che mancava. Poi, quando si è accorto che avveniva pure questo, anche lui mi ha meravigliato, perché beneficiava ancora di più lui e
0: Certo.
1: veniva fuori ancora di più attraverso questa azione della mamma nel mio cuore e nella mia vita, il suo amore verso di noi e verso questi figli.
0: Intanto grazie Rosanna, perché hai raccontato qualcosa di molto intimo, di molto tuo, con il coraggio della fede. E quindi grazie a Rosanna per questo, perché questo è veramente importante. E grazie anche dell'umiltà con cui lo fai, perché è che poi l'umiltà di Maria, quindi Maria ti ha trasferito anche questo grande valore, perché vedete, lei parla di se stessa come se fosse l'unica mancante in quella famiglia, ma sicuramente in quella famiglia gli altri avranno pure le loro mancanze, ma lei chiaramente vedeva solo la sua e chiedeva a Maria di cambiare intanto se stessa per poi magari riuscire a cambiare
1: Sì.
0: anche gli altri componenti della famiglia. Questa trasformazione è avvenuta.
1: Sì, un giorno infatti avvenne un evento veramente che mi lasciò meravigliata. Mio figlio si era svegliato di prima, non era prima mattina, era una mezza mattinata, e venne nella cucina dove mi trovo seduta in una sedia.
0: Sì.
1: Lui spontaneamente aveva circa 8 anni, venne a sedersi sulle mie gambe e io lo abbracciai da dietro. Lui per la prima volta dopo tanto tempo accolse questo abbraccio senza rifiutarlo, ma anzi proprio in una tenerezza che ci avvolse. Io silenziosamente mi mise a piangere dietro di lui e cominciai a ringraziare la mamma, perché vedevo che quei frutti che la mamma voleva raccogliere dalla mia vita si
0: Si stavano
1: manifestavano, non
0: manifestando.
1: sapendo che però la mamma aveva anche qualcosa in serbo per me ancora di più grande, per completare proprio questa meraviglia che lei compiva e continua a compiere nella mia vita. Mi venne sotto le mani il libro della Vergine Maria del Regno della Divina Volontà. Lo acquistai perché volevo conoscere queste lezioni di cielo, perché avevo cominciato a vedere com'era bella questo rapporto, veramente trasformava la vita in quelle cose belle e quella felicità che una sempre insegue nella sua esistenza. E allora cosa accadde? Che cominciai a leggere questo libro, aprendo il primo giorno. La mia meraviglia e la mia gioia fu piena, perché c'erano scritte queste parole che sentivo che erano per me. Lei le aveva trascritte la mamma perché doveva parlarmi. E dice così: Figlia benedetta, la tua preghiera ha ferito il mio materno cuore, e tirandomi dal cielo sono già la figlia mia per darle le mie lezioni tutte di cielo.
0: Mamma mia, ti ha parlato?
1: Sì, e queste lezioni di cielo della mamma che cosa sono se non questo amore divino che ci trasmette e dove ci chiede di viverlo questo amore che in me ha fatto sì che io maturassi come donna battezzata, ma anche come madre.
0: Chissà ancora cosa ti deve chiedere, chissà ancora quanta trasformazione e quante cose dovrai fare. Si è mamma in mille modi, sai.
1: Sì, infatti vedo che questo amore con la mamma non solo sta aiutandomi con i miei figli, quindi nel mio nucleo familiare, ma lo ha messo affinché questo ma amore materno possa essere trasmesso verso tutti quelli che lei mi dà di incontrare, per amare sempre di più il suo figlio Gesù e crescere in questa vita santa come battezzati e come figli
0: E
1: di
0: come figli di Dio.
1: Dio. Viva Maria,
0: Grazie.
1: grazie a te.
0: Grazie Rosanna. Viva Maria.

Ringraziamo Rosanna, veramente carinissima e anche così immediata, semplice nella sua spiegazione di cosa le è accaduto e di come lo vive tutt'oggi. Luisa Piccarretta nel volume settimo, 1906, Libro dal Cielo, scrive così. Ovviamente nella locuzione, figlia diletta mia, vedi in che stretta unione sto io con te, quindi Gesù che parla a lei, così voglio te tutta stretta e unita con me. E questo non ti credere che lo devi fare quando soffri o preghi solo, ma sempre, sempre. Se ti muovi, respiri, lavori, mangi, dormi, tutto, tutto come se lo facessi nella mia umanità. Come uscisse da me il tuo operato, in modo che dovresti essere tu, non altro che la scorza, e rotta la scorza della tua opera si dovrebbe trovare il frutto dell'opera divina. E questo devi farla bene di tutta quanta l'umanità, in modo che la mia umanità si deve trovare come vivente in mezzo alle genti, perché facendo tutto, anche le azioni più indifferenti, con questa intenzione di ricevere da me la vita, la tua azione acquista il merito della mia umanità, perché essendo io uomo e Dio, nel mio respiro contenevo i respiri di tutti, i movimenti, le azioni, i pensieri, tutto conteneva in me. Quindi li santificavo, li divinizzavo, li riparavo. Onde, facendo tutto in atto di ricevere da me il tuo operato, anche tu verrai ad abbracciare, a contenere tutte le creature in te, e il tuo operato si diffonderà bene di tutti, sicché, ancorché gli altri non mi daranno niente, io prenderò tutto da te. È molto intensa, forte come relazione divina che Gesù chiede a questa figlia prediletta, Luisa Piccarretta. E devo dire che quello che mi fa riflettere, che voglio condividere con voi, è questa unione da essere un'unica cosa, cioè non noi parliamo sempre di un dialogo con Dio, di un'unione con nostro Signore attraverso la partecipazione ai sacramenti e comunque alla vita di ogni giorno. Indirizzarla sempre a Dio e alla sua volontà. Però questo è un discorso che afferriamo in maniera, io direi, banale, in maniera superficiale, perché per farlo nostro ha bisogno di una costanza e di una coerenza incredibile. E questo è un discorso. Quello che invece qui è unione è qualcosa di molto più forte, quasi ancestrale, perché si parla di essere un sempre che permetta che quell'umanità di Dio si intervenga sia nell'umanità di quest'anima prediletta. E nell'umanità di quest'anima prediletta c'è Dio presente, Dio è con lei, è come vivere una vita che ti appartiene ma che appartiene a Dio, che è tua ma è perché è di Dio. Tant'è vero che lui finisce, cioè questa preghiera finisce, onde facendo tutto in atto di ricevere da me, quindi vivendo tutto come se fossi io, come se lo devi ricevere da me il tuo operato, anche tu verrai ad abbracciare e a contenere tutte le creature in te. Cioè quest'anima santificata, quest'anima santa, facendo così, abbraccia e contiene tutte le creature. E il tuo operato si diffonderà bene di tutti, sicché ancorché gli altri non mi daranno niente. Quindi anche se dovessi essere l'unica a vivere in me, a stare con me, ad essere tutto sempre con me, io prenderò tutto da te, anche se gli altri non mi daranno nulla. Quindi questa totale associazione, non so come definirla, tra Gesù e l'anima santa.
Noi parliamo di un'anima santa perché sicuramente questa donna lo è, lo diventerà, insomma, poi agli altari della Chiesa, però siamo tutti portati e chiamati a diventarlo. E a tutti Gesù chiede la stessa cosa, quindi quello che noi viviamo come se fosse così distante, che non ci appartiene, appartiene solo alle anime scelte, in realtà siamo tutti che possiamo viverlo e tutti che abbiamo il dovere nel nostro cammino di fede di farlo. Ecco, l'esperienza di questa donna, madre, è esattamente questa, che una volta switchato, come dire, il suo modo di pensare, di vivere, una volta switchato vuol dire una volta che si contempla la divina volontà come necessaria, importante, fondamentale, fondante la nostra vita, una volta che sappiamo che dobbiamo fare la divina volontà, ecco, una volta che si vive così, e poi tutto viene da sé. Ed è l'esperienza delle persone che lo fanno, che ci provano, tutti noi che proviamo a farlo, vivono questa esperienza incredibile, che poi è l'esperienza dell'affidamento, l'esperienza della conversione quotidiana, l'esperienza della totale fiducia in Dio. E vediamo la prossima testimonianza.

0: E voglio iniziare questa testimonianza con Alessandra, proprio con un inno. Viva Maria, ecco, viva Maria, perché quello che si ascolta è quello che si vive quando c'è la sua presenza, è bellissimo. E devo dire che è molto bello anche per noi di Maria Visione, per la redazione, per voi sicuramente che ci ascolterete, avere la possibilità di confrontarci sull'esperienza mariana, che comunque tutti viviamo. Chi fa un cammino cristiano non può non sentire la presenza di Maria nella vita. Alessandra, raccontaci di te.
1: Allora, io posso dire che la mamma è stata colei che mi ha chiamato alla conversione. Vivevo un momento molto difficile della mia vita, stiamo parlando del 2009, in cui il mio matrimonio era quasi finito. Mio marito voleva separarsi e tutto. E io così, senza chiedevo aiuto ovviamente chiedevo aiuto, non so come.
0: Al cielo.
1: Sì, al cielo, non ero. Cioè, sì, la fede c'era nella mia vita, però era un po' distante, ecco. E mi ritrovai a leggere delle apparizioni mariane. E a partire da questa lettura che feci per 2 o 3 giorni, cominciò a cambiare qualcosa dentro di me. Cioè, arrivò una pace mai sentita prima. E questa pace mi aprì proprio al desiderio di conoscere di più. E cominciai a conoscere Gesù, a conoscerlo veramente per la prima volta nella mia vita.
0: Quanti anni avevi?
1: Credo 33 nel 2009 all'incirca. Iniziò una ricerca, proprio di una sete di conoscenza, di sapere qualcosa di più. E quindi conobbi Gesù, leggendo, iniziò tutto con le letture di Santa Margherita Maria la Coque,
0: Sì.
1: da lì, dal Sacro Cuore di Gesù. E piano piano mi avvicinai alla Chiesa, mi avvicinai ai sacramenti, ma nonostante mi avesse chiamato la mamma non era nella mia vita ancora. Cioè, era una presenza così, non si sentiva quasi. Io non la sentivo, sapevo che mi aveva chiamato, ma non la sentivo. E un giorno in chiesa successe una cosa molto particolare. Io non conoscevo molto i parrocchiani della mia chiesa, insomma, perché mi ero avvicinata proprio da pochi mesi. E uno di questi mi fermò e mi disse: "Ma tu quanto ami Gesù e quanto ami Maria?" Cioè, io sono rimasta in silenzio, non ho saputo rispondere, ma dentro di me ho cominciato a chiedermi: "Ma Maria quanto la amo? Ma io non la amo?" Cioè, non so, io per Gesù ero follemente innamorata in quel momento, ma Maria non c'era. E da quella domanda cominciai proprio a cercare la mamma.
0: Cercare la nonna
1: Sì,
0: celeste.
1: quella domanda fece tutto dentro di me. E infatti poi piano piano, i mesi, gli anni, cominciai a desiderare, conobbi la consacrazione Totus Tus di San Luigi
0: Sì.
1: Maria Grignon e ebbi questo grande desiderio di consacrarmi a Maria. È veramente quella consacrazione aspettata a lungo, perché ho dovuto aspettare forse quasi 2 anni per consacrarmi per motivi vari, rimandata e desiderata, ha cambiato la mia vita, l'ha cambiata del tutto. Sono arrivate tantissime grazie, tantissime cose che la mamma mi ha chiesto di fare per lei e lei ha fatto per me. Il cambiamento appunto nella mia vita, a casa, in famiglia. Piano piano è cambiato tutto. C'era quel grande desiderio di santità e lei mi accompagnava. Nonostante questo, nonostante tutte queste belle cose, io continuavo a lottare con i miei difetti, le mie passioni, i miei piccoli peccati, insomma, tutte queste cose. Cioè, non riuscivo, nonostante il suo aiuto, nonostante la sua presenza, a affrontarli, superarli. E fu lì che conobbi Luisa Picaretta
0: Sì.
1: e iniziai proprio leggendo il libro della Vergine Maria. All'inizio non ci capii molto. Allora, sì, così sentì questa presenza, perché qui c'è proprio tutta Maria che ti insegna,
0: Sì.
1: ti attraversa la vita, ti dà gli insegnamenti. Che cosa? Cosa cambiò? Cioè, dove fu la differenza? Che la mamma e la lettura di questi libri mi insegnò che mettere al centro la volontà di Dio era tutto. Cioè, è una cosa scontata della Chiesa, tutti lo sappiamo, però non tutti lo viviamo. Grazie a queste letture, proprio piano piano, Gesù e la mamma hanno messo questa verità dentro di me. E io ho fatto la catechista per diversi anni e già allora, sì, già avevo iniziato a leggere, però ero all'inizio, e già allora insegnavo ai bambini quello che avevo sperimentato. Due cose. Intanto, che Maria proprio mi ha aiutato nella perseveranza. Allora, io a un certo punto di questa conversione mi accorgo, leggendo dei vecchi diari, che nella vita ero stata tante volte vicina a Gesù e poi mi ero allontanata. Vicina a Gesù e mi ero allontanata, ma Maria non c'era. Maria è stata per me il segreto della perseveranza. Io sono pienamente convinta che è lei che non mi ha fatto tornare indietro. Cioè, io non mi sono più allontanata. E credo col suo aiuto di non allontanarmi mai più, cioè, almeno. E raccontavo proprio ai bambini questa cosa che da soli si può stare con Gesù, però è come, facevo questo esempio, come quando si vuole raggiungere una meta e si ha a disposizione, i bambini non lo capivano bene perché non se lo ricordano, voi ve lo ricorderete, una 500 vecchio modello che va piano, è stretta, è scomoda, cioè ha tante difficoltà. E dicevo, con Maria vai in Ferrari, vai comoda, bella, la macchina è meravigliosa, velocissima. E effettivamente è questo che si sperimenta con la consacrazione a Maria. E nonostante questo ti dicevo che quei difetti, quello che c'erano sempre, cioè io sentivo il peso dentro di me della mia umanità, della mia volontà. Sentivo questa difficoltà. E Maria qua, proprio voglio concludere con questo, perché con questi libri si supera anche quello. Allora, dice infatti la mamma. Ora, figlia mia, metti la mano sul tuo cuore e di alla mamma tua, senti la tua natura cambiata in virtù? Oppure senti le spine dell'impazienza, le erbe nocive delle agitazioni, i cattivi umori degli affetti non santi? Senti, lascia fare alla mamma tua. Dammi la tua volontà nelle mie mani, decisa a non volerla più. Ed io ti farò possedere dalla volontà divina, la quale tutto sbandirà da te. E ciò

che non avrai fatto in tanti anni, lo farai in un giorno, il quale sarà il principio della vera vita, della felicità e della santità. E io l'ho sperimentato pienamente, vorrei che tutti lo sperimentassero.

0: coinvolto anche poi la famiglia, anche mio marito.
1: Sì. Quindi poi non ti sei più separata?
0: No.
1: Ma questo lo
0: No.
1: dobbiamo dire. Quindi questa è una grazia che ti ha fatto la Madonna.
0: Sì, senza di lei magari non sarei qui. È stata lei, ne sono pienamente convinta.
1: Affidiamoci a Maria. Vogliamo ripetere questo passaggio che hai letto. Affidiamo la nostra volontà a quella di Maria, affidiamola a lei.
0: Sì, dammi la tua volontà nelle mie mani, decisa a non volerla più, ed io ti farò possedere dalla volontà divina, la quale tutto sbandirà da te, e ciò che non avrei fatto in tanti anni lo farai in un giorno.
1: Quindi diamo la nostra volontà a Maria. Maria la darà a Dio, a Gesù, e quello che non hai fatto in tanti anni, in un giorno può accadere.
0: Sì.
1: Grazie, Alessandra.
0: Grazie a te. Grazie.

Perché Maria ha questo grande, tra virgolette, potere di agire e intercedere per tutti noi? Ce lo spiega sempre questo testo di Luisa Piccarretta, La Vergine Maria nel regno della Divina Volontà, che poi è quello che ha letto Alessandra, il passaggio che ha letto lei. Questo è un altro passaggio, ovviamente, e ci dice così. Figlia mia, vuoi tu sapere chi è costei che tutto il cielo inneggia e restano rapiti? Parlando della Madonna, sono io colei che non fece mai la sua volontà. Ed il volere divino mi abbondò tanto che distese cieli più belli, solo più fulgidi, mari di bellezza d'amore, di santità, con cui potevo dare luce a tutti. Amore, santità a tutti, era chiudere dentro il mio cielo tutto e tutti. Era l'operato della divina volontà operante in me che avevo operato prodigio sì grande. Quindi la Madonna entra nel cielo come l'unica creatura che aveva fatto la divina volontà sulla terra, esattamente come si fa in cielo, e che aveva formato il suo regno nella sua anima. Ora tutta la corte celeste nel guardarmi restavano meravigliati perché guardandomi mi trovavano cielo e ritornando a guardarmi mi trovavano sole e non potendo distaccare il loro sguardo, guardandomi più in fondo mi vedevano mare e trovavano anche me la terra tersissima nella mia umanità, con le più belle fioriture, rapiti esclamavano: com'è bella, tutta accentrata in sé. Nulla le manca di tutte le opere del suo creatore e la sola opera compiuta di tutta la creazione. Io consiglio veramente, suggerisco a tutti noi di approfondire veramente questi testi e di leggerli alla luce ovviamente di un percorso che dobbiamo fare, facciamo, approfondiamo e continuiamo comunque a fare perché ne abbiamo bisogno, perché c'è sempre tantissimo da conoscere, da sapere. È imperscrutabile la divina volontà, come è illeggibile o incomprensibile come dire, la spiegazione del cielo di quello che avviene. Qui però in questo passaggio noi comprendiamo che Maria è colei che ha assunto tutto, il mare, il sole, il cielo, tutta la corte celeste nel raggiungere il cielo la guardano meravigliata perché è l'unica in terra che ha fatto la divina volontà, l'unica in terra che ha fatto sempre la divina volontà, l'unica che è in terra che è stata nella divina volontà e nella grazia di Dio. Quindi è l'unica. Ecco perché la corte celeste che la vede arrivare dalla terra la guarda meravigliata, no? Ora tutta la corte celeste nel guardarmi restavano meravigliati perché guardandomi mi trovavano cielo e poi sole e se non, sta, non distaccavano il loro sguardo, guardandomi più a fondo mi vedevano mare e trovavano in me la terra tersissima della mia umanità con le più belle fioriture. Esclamavano come

Ma bella è la sola opera compiuta di tutta la creazione, è la sola opera compiuta. Bene, io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio soprattutto le protagoniste di questa trasmissione, Rosanna e Alessandra, che ci hanno dato la possibilità ancora una volta attraverso la loro vita di vivere Maria e vi do appuntamento alla prossima settimana perché proseguiremo presso il santuario, la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Palermo. Buona serata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Carissimi amici, carissimi ascoltatori, abbiamo celebrato e stiamo celebrando in questo periodo

L'evento pasquale è l'evento della nostra salvezza. Sono i giorni di un grande prodigio. Quel Gesù che aveva chiamato i primi, aveva chiamato Pietro e tutti gli altri, che aveva formato la comunità dei discepoli, aveva predicato per tutta la Galilea. Alla fine, quel Gesù che aveva parlato bene, aveva compiuto miracoli, ebbene, alla fine venne portato in croce per i suoi ideali, per le cose per le quali aveva creduto sino in fondo. Morto secondo le scritture, risorge secondo le scritture, dopo il terzo giorno. Come dice l'Evangelista, dopo i giorni della paura, dell'odio, il Signore visita i Suoi nel Cenacolo e rivolge loro l'invito a vivere e ad essere nella pace. Pace a voi, dirà il Signore, rivolto ai discepoli. È passato poco tempo. Soltanto un Dio poteva compiere un gesto del genere. Alcuni giorni prima lo avevano abbandonato. Non avevano più creduto, erano ritornati ai loro mestieri, alla vita di sempre, alla vita passata. Ma il Signore vince le loro paure, li visita e li incontra. Non ha paura di incontrarli in un luogo chiuso, riconoscendo la loro povertà. Li sconvolge mentre loro vivono il momento della paura. Il Signore diventerà per loro il Signore della pace. Voi che mi ascoltate, credo è importante, soprattutto in questi anni, riscoprire non solamente o sentire, ascoltare le parole della pace. È necessario avere incontrato e incontrare l'uomo della pace. Di parole ne sentiamo molte e tante, ma oggi più che mai si sente un grande bisogno di incontrarsi con qualcuno che veramente può dare la pace. Al di là dei nostri peccati, delle nostre miserie, delle nostre chiusure, questo è il libro meraviglioso del Vangelo, dove non vengono cancellate le difficoltà, vengono riconosciute e superate. Dio non ha paura dei nostri peccati, delle nostre paure, delle nostre chiusure. Viene incontro a noi e ci apre e ci fa uscire dai nostri sepolcri. È quello che è stato annunciato poc'anzi nel Vangelo di Giovanni. Pace a voi. E dopo aver ascoltato queste parole augurali, l'Evangelista dice che i loro occhi, la loro vita comincia a gioire, a vivere di una nuova vita. È il tempo di ritornare alla fede del Vangelo. È importante che in questi giorni, in questi anni, noi possiamo riscoprire la forza indicibile della pace. E abbiamo bisogno di incontrarci con quei testimoni che ci indicano la strada della pace e della salvezza, i nuovi sentieri, i sentieri della pace. Non nascondo che, soprattutto in questi anni, veniamo da una grande crisi, da una grande disillusione. Abbiamo vissuto un periodo bellissimo, periodo della ricostruzione dopo la Seconda Guerra, e subito dopo abbiamo visto quasi addensarsi le nubi. È ritornato l'autunno, l'inverno, e in questo periodo ci troviamo quasi in ginocchio dinanzi ad un macigno che è la guerra. Sono le guerre, non una sola guerra. Ha ragione il Papa quando dice che noi stiamo vivendo la terza guerra mondiale a pezzettini. Forse non sono soltanto pezzettini, sono pezzi grossi di guerra. E tutto questo fa paura a noi tutti, a quanti viviamo nei nostri paesi
con i grandi entusiasmi e i grandi ideali di un tempo. È necessario quasi trovare la forza di vincere ogni tipo di resistenza. Nei nostri paesi, nelle nostre comunità, non dobbiamo dar la vinta all'egoismo, alla crisi, alle chiusure. Per questo basta rivolgerci al Signore, dire al Signore: Signore, vieni incontro a me. Io non sono più grande, più bravo di tutti gli altri dei miei amici, ma dammi tanta forza e tanto coraggio. Questa credo è la testimonianza dei santi, dei maestri, di coloro che nelle diverse situazioni hanno trovato la forza di risorgere e di affrontare anche il male, di viverlo e di superarlo. È capitato a Padre Puglisi, in quel giorno quando doveva festeggiare il suo compleanno, incontra colui che lo uccide, ma lo supera, lo coinvolge dentro un sorriso. Quel sorriso cambierà, credo, avrà il potere di cambiare la vita di colui che lo ha ucciso. Abbiamo bisogno in questi anni di seguire questi grandissimi esempi. Potrei anche ricordare quell'uomo grande che fu Francesco di Assisi, quasi direi il capitano di tutti coloro che vogliono impegnarsi e percorrere la strada della pace. Non fu nemmeno per lui il sendiero della pace un sendiero facilissimo. Lui, che aveva chiamato tanti sorelle, fratelli, alla fine della sua vita si trovò solo, solo su un monte, ma quel Gesù che lo aveva chiamato non si dimenticò di lui e gli rivolse le parole di pace. Carissimi amici, è il tempo di ripartire, è il tempo di credere fermamente che uomini e donne di pace oggi esistono e sono accanto a noi. Ci sono quei santi, quelle persone che la Chiesa ha riconosciuto, ma ci sono degli amici, delle persone che incontriamo per strada e che sono il nostro sorriso, la nostra speranza, il profumo di una vita nuova. Non dobbiamo dimenticarci di quelli che il Signore ci ha posto accanto. Il Signore ci ha dato e ci ha regalato le grandi figure: Francesco, Giorgio La Pira, Don Milani, Mazzolari, Don Facibene e tutti gli altri. Ma il Signore non si stanca con noi e ci manda i Suoi amici giorno dopo giorno. Li incontriamo nel bar, li incontriamo per strada, li incontriamo nei campi di lavoro. È il Signore di sempre che viene incontro a noi e ci dice di non avere paura. È la paura la nostra grande nemica e abbiamo bisogno di superarla. Da noi stessi, con le nostre forze, non ce la facciamo. Ecco perché in ginocchio, a volte con il cuore tremante, ma con un grande desiderio di ripartire, ci rivolgiamo a Lui e gli diciamo: Signore, regalami, dammi la Tua pace. Non Ti chiedo che Tu mi preserva dal maligno, che mi tolga dalle difficoltà, ma aiutaci, aiutami nell'affrontare il maligno. Non Ti chiedo di togliermi dalla tempesta, ma di liberarmi nella tempesta. Signore, non Ti posso chiedere di liberarmi sempre e comunque da tutte le malattie. Regalami una grande pace. Liberami nelle mie malattie, nella mia sofferenza, perché sappia camminare accanto a Te ed essere amico Tuo e soprattutto amico degli altri, della gente che si incontra per strada, perché Tu sei l'amico di tutti, Tu sei il pastore di tutti, Tu sei colui che ci conosci sino in fondo, dalla mattina alla sera. Non possiamo dimenticarti. Ti incontreremo sulla strada di Emmaus e Tu ti fermi e ci dici: ma di che cosa state parlando? Perché siete con il cuore triste? Perché vi siete fermati? Guardate le mie mani, guardate i miei piedi, guardate le mie ferite, guardate nel mio volto, nei miei occhi, nel mio cuore. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò ristoro. Prendete su di me il mio giogo, perché il mio giogo è soave, il mio carico è leggero. Solamente Lui è in grado di regalarci questo dono grande, di un amore che non è costruito a parole, ma con i fatti, con la vita.
il Vangelo è il grande libro dove si uniscono

parole e fatti. È l'uomo della pace, è l'uomo che crede fermamente agli ideali, dalla mattina alla sera, perché non è mai solo. Carissimi amici, preghiamo nella nostra vita di non cadere, di abitare l'assenza della fiducia e di non entrare nella stanza del buio, dove non si vede nulla. Anche nella notte più oscura le stelle possono brillare, anzi, brillano di una luce nuova e forte. Auguro a me e a voi di poter riprendere il sentiero della pace insieme agli uomini e alle donne di pace.

Pace e gioia a tutti. Molti grandi santi e anche tanti papi hanno esortato l'umanità, la cristianità, a consacrarsi ai cuori di Gesù e di Maria. E potremmo chiederci perché già la vita col battesimo non è una vita offerta e donata a Dio. Col battesimo certamente la vita divina entra in noi e noi porteremo per sempre questo sigillo. Con la libertà personale, durante la nostra vita quotidiana, noi facciamo delle scelte che possono andare, secondo la linea del nostro battesimo, o ci possono portare lontani. Per cui c'è un ventaglio di modi di vivere la nostra cristianità tanto diversa. C'è il cristiano della domenica che fa il giusto necessario proprio per dire mi salvo facendo il minimo indispensabile. C'è chi magari vive la legge divina però non fa qualcosa in più. C'è invece chi si rende conto che amare Dio, amare Gesù e amare Maria e amare coloro che ci hanno amato e che ci amano con tutto il loro cuore. Gesù ha mostrato il suo cuore a Santa Margherita Maria, ma anche a Santa Gertrude e ad altri santi, dicendo: questo è il cuore che ha tanto amato gli uomini e non riceve in cambio che indifferenza. Allora, la differenza è questa:

Io posso amare Dio, ma voglio tenere per me la mia vita. Faccio qualcosa che va bene, non, magari cerco di non peccare, di rimanere un po' nelle linee tra le righe che Dio mi ha tracciato, però tengo in mano la mia vita, le mie decisioni, quello che devo fare. La differenza di chi si consacra a Gesù e a Maria lo fa veramente, non soltanto come un atto esteriore, perché c'è anche chi si consacra, cioè recita una consacrazione, ma non lo fa con tutto il cuore, cioè nel senso, quantomeno non vive quello che recita. Consacrarsi a Gesù e a Maria è dire: io ti regalo la mia vita, quindi la mia vita non mi appartiene più, io ti dono i miei pensieri, il mio corpo, le mie giornate, le mie decisioni, i miei affetti, tutto appartiene a te. E dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, grande innamorato di Maria, che ha scritto il Trattato della vera devozione a Maria, cioè c'è una grande differenza tra quelli che vivono una devozione esteriore, che è anche buona, dei rosari, dei pellegrinaggi, porto un cero, porto un ex voto, e tra quelli che dicono: madre, io ti do la mia vita, voglio vivere quello che tu vuoi, voglio vivere come tu vuoi, voglio che tu mi insegni a vivere come ha vissuto Gesù. Queste, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, sono anime distaccate dalle cose della terra, sono anime che hanno una croce nella mano e il Vangelo nell'altra, che vivono veramente come i primi apostoli. Ha detto il Papa che adesso è in cielo, Benedetto XVI, la Chiesa vive una grande crisi, lo vediamo tutti. Un momento difficile, un momento nel quale vediamo le chiese spopolarsi, e lui dice: ci sarà un momento veramente di purificazione della Chiesa, e saranno proprio le anime particolarmente consacrate al cuore immacolato di Maria e di Gesù, anime ardenti che pregheranno, che doneranno se stesse per il Vangelo, queste anime potranno essere nelle famiglie, nelle comunità, nelle parrocchie. Non saranno le masse, ma piccoli focolai che faranno rifiorire la Chiesa a un nuovo tempo di primavera. Come nel primo tempo della Chiesa, della sua fondazione, 12 apostoli e un certo numero di discepoli portarono il Vangelo nel mondo, così sarà per il rinnovamento della Chiesa. E la Madonna ha detto a tantissimi santi: nonostante le grandi prove, e potremmo dire che questo è il tempo di Satana, il Satana regna, Satana devasta i cuori, per questo dobbiamo legarci a Maria, ma alla fine il suo cuore immacolato trionferà. Quindi la differenza tra chi non fa questo atto di consacrazione a Gesù e a Maria e chi lo fa è abissale. Praticamente io dico a Maria, a Gesù, con la consacrazione: prendimi, sono completamente a tua disposizione, io mi consacro a te, mi regalo a te, io sono un tuo dono. E quindi la mia vita non la vivo più in funzione delle mie scelte, dei miei progetti. Certamente siamo sempre liberi di pensare, di progettare, ma tutto lo mettiamo sotto il vaglio della volontà di Dio. E secondo i santi la consacrazione è una scorciatoia per arrivare in cielo. Cioè, mentre diventare santi con le nostre scelte, con le nostre idee, e con le nostre devozioni personali, spesso ci fa allungare il percorso, invece affidarsi totalmente a Gesù e a Maria, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, è come la differenza che ci può essere, come chi vuole fare una statua prendendo l'argilla e farla di sana pianta, o come chi prende prende dell'argilla, la mette in uno stampo, e la statua si fa subito, no? Esce dallo stampo perfetta. E così è chi si consacra a Gesù e a Maria. Diamo la nostra anima, che viene calata in questo stampo che sono i loro cuori, perché i nostri cuori siano ispirati dai loro cuori. Quindi consacrarci a Gesù e a Maria è chiedere di avere i loro sentimenti di mitezza, di umiltà, di dolcezza, di mansuetudine, di pace, di gioia, di grande compassione per le anime.
Quindi vedete, è importante. Io vi invito a fare questo atto di consacrazione, perché veramente i cuori di Gesù e Maria regnino nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Amen.

0: Buon pomeriggio a tutti, carissime fratelli e sorelle, e benvenuti al nostro appuntamento di Catena d'Amore del lunedì. Buon inizio di settimana a tutti. E qui accanto a me
1: Ci
0: c'è
1: sono sempre io, la sua
0: mia
1: spalla.
0: carissima amica Antonella.
1: Ci spalleggiamo a vicenda. Buon pomeriggio e benvenuti a questa nostra puntata, inizio di settimana. Spero abbiate avuto un weekend rilassante, sereno, in famiglia. E, insomma, speriamo, insomma, noi auguriamo sempre tutti il bene.
0: Vero.
1: E
0: Poi
1: quindi.
0: Antonella dice: beh, auguriamo tutto il bene a tutti. E la domenica, anche che siamo in Quaresima, la sappiamo, la domenica è sempre festa perché
1: Certo.
0: ricordiamo la resurrezione. Quindi la domenica si fa festa e si passeggia, si mangia, ecco, si
1: Si
0: possono
1: sta in
0: mangiare tutte
1: compagnia dei
0: cose.
1: familiari,
0: È una
1: degli
0: cosa bella,
1: amici.
0: insomma, veramente.
1: Allora.
0: Oggi Antonella ed io abbiamo pensato, e la settimana scorsa abbiamo parlato della confessione, oggi parleremo del peccato, che quando noi diciamo questa parola peccato e ci mettiamo tutti un po' in crisi, vorrei dire, vero Antonella? La parola peccato,
1: Certo.
0: a volte noi cerchiamo di deviare, di non pensarci, e invece è una cosa veramente da pensarci,
1: Non
0: carissime
1: lo sai
0: fratelli
1: qual è il
0: e sorelle,
1: bello,
0: perché
1: Giovanna, che
0: sì.
1: noi ognuno di noi pensiamo, conosciamo il peccato.

0: Però poi nella quotidianità ci perdiamo e
1: Vero,
0: ci
1: vero,
0: facciamo
1: vero.
0: cogliere di sorpresa di quello che ci accade e quindi poi magari ci dimentichiamo che un certo tipo di comportamento è un peccato che verso i fratelli e le sorelle, che, perché sempre di questo si tratta. Ci sono i peccati che ora noi
1: Tratteremo, sì.
0: elencheremo, che ovviamente allontanano da Dio e definitivamente ci sono i peccati che non graditi a Dio, però rimaniamo sempre in comunione con Lui.
1: Infatti, Antonella, infatti soltanto, infatti, come dici bene, conoscendo il disegno di Dio sull'uomo, perché il Signore
0: Esatto.
1: ha per ognuno di noi ha un disegno, lo sappiamo benissimo, si capisce che il peccato è un abuso di quella libertà che Dio dona alle persone create, perché possano amare Lui e amarci reciprocamente. Quindi, in primis, questo. Prima di passare al primo video, volevo dire solamente questo, che tutti gli uomini siamo coinvolti nel peccato di Adamo. Purtroppo sappiamo benissimo la storia di Adamo ed Eva. Quando Eva mangiò di quel frutto, è stata lei prima a parlare. Noi donne, quando siamo pericolose, perché si dice di questo, di quel peccato. Non sappiamo poi, carissimi fratelli e sorelle, veramente se si è trattato veramente d'un albero, ma è sicuramente che Eva ha peccato e ha coinvolto Adamo, e quindi noi nasciamo come che cosa? Col peccato originale, è un peccato che viene tolto solamente col battesimo. Ecco, carissimi fratelli e sorelle, perché questo è importante, perché noi dobbiamo battezzare, e ci siamo battezzati pure noi a sua volta. Il battesimo è importante, altrimenti quel peccato originale causato appunto da questo fatto di Adamo ed Eva
0: Questa disubbidienza.
1: è stata una disubbidienza, e quindi questo peccato non viene tolto. Infatti, Antonella, alcuni bambini che purtroppo non vengono battezzati, che muoiono, vanno a finire dove? Nel
0: Non ci
1: limbo.
0: voglio neanche
1: Nel
0: pensare,
1: limbo.
0: perché oggigiorno sempre più genitori, e questo mi rattrista,
1: Anche a me,
0: per
1: anche
0: lasciare la libertà ai loro figli, decidono di
1: a me. Non
0: non
1: battezzare.
0: battezzare i propri figli. E quindi quando poi ma sono modi di pensare, giusto? Non bisogna
1: Carità, noi non
0: giudicare,
1: giudichiamo, certo, Antonella, sicuro.
0: però dalla libertà. Si ha sempre questa libertà di scelta, cioè il battezzare il proprio figlio non significa macchiarlo di qualche cosa.
1: No, no, no,
0: Anzi,
1: anzi.
0: no, io parlo per la
1: Sì,
0: mentalità che
1: sì,
0: c'è
1: sì, sì, sì.
0: adesso, perché i giovani, sempre più coppie decidono il non battezzo per questo motivo.
1: Anche, Antonella, so pure di persone, che so di un'altra religione, che so un caso particolare, per questo lo voglio dire,
0: Sì.
1: che avevano deciso di non, perché loro non credono nel battesimo. Allora c'è stato il bambino, un parente vicino di questa persona, di queste persone, dice: mi prendo la responsabilità io da padrino. E
0: L'ha
1: questo
0: battezzato.
1: bambino si deve battezzare. Sì, loro, nonostante la loro religione diversa da quella nostra, hanno battezzato questo bambino. Ed è stata una cosa, e lui si prende cura, Antonella, si
0: Sì.
1: prende cura, perché il padrino, la madrina, la figura che a volte noi diciamo. Il padrino, la madre, sono importanti, sono due figure importantissime, perché devono seguire il bambino nel
0: Ma
1: loro.
0: guarda, per me è stato un miracolo, perché a
1: Sì.
0: volte sono i nonni che non
1: Sì.
0: riescono a convincere i figli a battezzare la
1: È
0: prole,
1: vero.
0: e quindi i nonni rimangono veramente dispiaciuti, perché essendo cattolici è importantissimo il battesimo.
1: Quindi, infatti, stiamo parlando di questo, e San Paolo ha detto queste cose, lo afferma: per la disobbedienza di uno solo, tutti sono stati costituiti peccatori.
0: Eh
1: E
0: sì.
1: però, pure nonostante questo, come dunque per la colpa di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, come così anche per l'opera di giustizia di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. E lo sappiamo benissimo, certo, che il Signore è voluto nascere, si è fatto uomo e grazie a Lui. Va bene, Antonella,
0: andiamo al primo video.
1: Sì, direi di passare.
0: Allora, vediamo che cos'è il peccato. A dopo.
2: Ecco a voi il signor Bravetti. Voi pensate di essere delle brave persone, ma lui è bravissimo.
3: Beh, cerco di comportarmi bene.
2: A tal punto che se i buoni vanno in paradiso, lui sarà il primo della fila.
3: Ma dai!
2: Allora, signor Bravetti, hai osservato i 10 comandamenti?
3: E come?
2: Davvero? Ti spiace se diamo un'occhiata, così vediamo quanto sei buono?
3: Va bene.
2: Bene, eccone uno. Non dirai il falso. Signor Bravetti, hai mai detto una bugia?
3: Beh, sì, chi non l'ha mai fatto?
2: Come definisci uno che dice bugie?
3: Un bugiardo.
2: Bene, vediamo quest'altro comandamento. Non ruberai. Hai mai rubato qualcosa, anche soltanto una volta?
3: No.
2: Ma mi hai appena detto di essere un bugiardo.
3: Beh, effettivamente, da bambino una volta ho rubato delle caramelle.
2: E come definisci uno che ruba?
3: Un ladro.
2: Va bene, proviamone un altro. Non commetterai adulterio.
3: Oh, questo è facile, non ho mai tradito mia moglie.
1: Ciao, bello!
3: Oh, wow!
2: Gesù disse, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore.
3: Giusto.
2: Ancora uno. Non pronuncerai il nome del Signore tuo Dio in vano. Hai mai pronunciato il nome di Dio imprecando?
3: Ma porca...
2: Questa, signor Bravetti, si chiama blasfemia. Dio ti ha dato la vita, l'aria che respiri e tutto ciò che hai. E tu hai infangato il suo nome. Quindi, per tua stessa missione, sei un bugiardo, un ladro, un blasfemo e un adultero in fondo al tuo cuore. E sono soltanto 4 dei 10 comandamenti.
3: Ok, ok, non sono perfetto.
2: Ma a dire il vero è molto peggio. Supponiamo che si potesse mettere nel tuo cervello un microchip che registrasse i tuoi pensieri più intimi per una settimana. Dopodiché, proiettarli su uno schermo gigante per farli vedere ai tuoi amici e ai tuoi familiari.
3: Sarebbe imbarazzante!
2: Sì, lo so. La Bibbia dice che Dio conosce tutto, anche i pensieri segreti del tuo cuore.
3: Però... in confronto a certa gente, io sono un santo.
2: È vero, ma il metro di giudizio è la legge di Dio, non gli altri. Inoltre, anche se tu peccassi solo 5 volte al giorno, in un anno sarebbero 1825 peccati. E se vivessi fino a 70 anni, avresti infranto la legge di Dio più di 127.000 volte. Nel giorno del giudizio dovrai rispondere di ogni tuo peccato, dato che la Bibbia dice ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio.
3: Ma Dio mi perdonerà, giusto?
2: Beh, provaci in un tribunale.
4: Ehi, senta, mi rendo conto che continui a infrangere la legge, ma non potrebbe passarci sopra, signor giudice?
2: Solo un giudice corrotto lo farebbe. Un giusto giudice direbbe...
5: La giustizia esige che tu paghi per i tuoi crimini.
2: Dio non è un giudice corrotto. Lui è un giudice santo e giusto. Lui odia il peccato. Gesù avvertì che Dio nel giorno di giudizio manderà tutti quelli che hanno peccato contro di lui in un posto terribile chiamato inferno, senza possibilità di uscirci per tutta l'eternità.
3: Ah, ma allora come si fa ad andare in paradiso?
2: C'è solo un modo. Dio ama così tanto il mondo che ha dato suo figlio Gesù a vivere una vita perfetta. Lui non ha mai peccato, nemmeno una volta. Poi Gesù si offrì di prendere il castigo dei peccatori colpevoli. Venne frustato, picchiato e inchiodato a una croce. Poi morì in modo che fosse fatta giustizia e i peccatori potessero essere liberi. Poi Gesù risuscitò dalla tomba, sconfiggendo la morte. Tu non sei in grado di meritarti la vita eterna, è il dono di Dio. E chiunque si umilia e viene a Gesù, lui ti perdonerà, ti purificherà e ti darà un cuore con nuovi desideri. La Bibbia dice, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Perciò smetti di vivere per te stesso, abbandoni i tuoi peccati e vieni a Gesù. Poi, leggi la Bibbia e metti in pratica quello che hai letto. Trova una buona chiesa che ti aiuti a crescere e poi vai ad annunciare agli altri la buona notizia.
1: Ornella.
0: Eccoci in studio. Allora, amici nostri carissimi, il peccato è quando ci allontaniamo da Dio facendo del male a noi stessi e agli altri. Allora, come si possono suddividere i peccati? Ci sono i peccati piccoli e grandi. Quelli piccoli vengono detti veniali, quelli grandi vengono detti mortali. Veniali perché? Perché sono quelli che feriscono o indeboliscono la nostra comunione con Dio. Invece quelli mortali sono quelli che rompono la comunione con Dio e quindi ci fanno morire spiritualmente. I sette peccati veniali, vogliamo iniziare con quelli, che vengono anche chiamati vizi capitali, sono la superbia, l'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, gola, pigrizia o accidia. Ma adesso mandiamo un altro video dove ascolteremo che cosa sono i peccati, approfondiamo l'argomento. Ancora fra qualche altro minuto rientriamo in studio.
6: Cosa sono i peccati? I peccati sono pensieri, parole e azioni contro la legge divina. Cos'è la legge divina? Non è un libro spesso con una lunga lista di sanzioni legali. Cristo dice che la legge consiste nell'amore di Dio e nell'amore del prossimo. Se qualcuno ama veramente Dio e il prossimo, egli allora segue la legge. Un peccato è dunque un'azione incompatibile con l'amore di Dio e del prossimo. Ci sono peccati completamente contro l'amore di Dio e del prossimo, e questi distruggono tale amore. Altri, invece, solo lo feriscono. In questa maniera possiamo fare una distinzione tra peccati mortali e peccati veniali. I peccati mortali sono contrari all'amore di Dio e del prossimo. Attaccano tale amore nella sua interezza. L'idolatria, non santificare la domenica, l'omicidio, l'adulterio o il furto sono degli esempi. Chi fa queste cose consapevolmente e volontariamente commette un peccato mortale. I peccati mortali distruggono il legame d'amore che ci lega a Dio. Perdiamo la grazia divina con la quale prendiamo parte nella vita divina. La perdita della grazia significa la perdita della vita soprannaturale. Per questo motivo tali peccati vengono chiamati mortali. I peccati veniali, come tutti i peccati, dimostrano una certa mancanza nel dare alle cose il giusto ordine. Sono deviazioni dalla retta via, ma non attaccano direttamente l'amore di Dio e del prossimo. Cerchiamo di illustrare un esempio di tale differenza. Mentire è senza dubbio e sempre un peccato. Questo peccato sarebbe mortale se inganno qualcuno riguardo a una questione importante causandogli dei danni. Per esempio, se vendo una casa in cambio di tanti soldi, nonostante sia consapevole che sia una brutta casa, tale azione mirava direttamente contro l'amore del prossimo. Se d'altra parte, senza l'intenzione di fare del male a qualcuno, dico a una persona che mi è piaciuto sentirlo suonare il violoncello, anche se non mi piace il violoncello, questo è da considerarsi un peccato veniale. I peccati veniali sono meno gravi perché non distruggono l'amore di Dio e del prossimo. Ma non perché siano meno gravi, allora si possono considerare buoni. Essi sono peccati. Devono essere evitati come tutti i peccati, anzi di più, perché dato che sono considerati veniali, possono portare al peccato mortale. Ad esempio, se spesso sono creativo con la verità riguardo a questioni di poco conto, formerò allora un'abitudine che mi porterà presto a mentire in situazioni più importanti. Per concludere questo episodio, proviamo a illustrare gli effetti che peccati diversi hanno su di noi. Questa candela accesa rappresenta la luce della grazia che illumina la nostra anima. Ci permette di vedere il sentiero di Dio, così da raggiungere l'obiettivo senza pericolo. La grazia dovrebbe essere in noi sempre così. Attraverso i peccati veniali, la fiamma inizia a tremare. Possiamo ancora vedere le cose, ma una fiamma tremolante non brilla forte come prima, ed è difficile vedere chiaramente con questa luce. Chi ha mai provato a leggere con una fiamma vacillante sa cosa si prova. Attraverso il peccato mortale la luce scompare. Siamo al buio e incapaci di proseguire verso Dio, finché la luce non sia riaccesa. Ecco un altro esempio. Vivere la vita nella grazia significa mangiare sano. Si cresce in maniera prospera. I peccati veniali sono come i cibi non commestibili. Ci fanno venire il mal di pancia. I peccati mortali sono come il veleno. Si muore. Game over. Con i peccati veniali si può rimettere tutto in ordine da soli, mentre col peccato mortale abbiamo bisogno di aiuto dall'esterno. Così arriva Dio in aiuto sotto la forma del sacramento della riconciliazione o confessione. Nella confessione risuscitiamo e la luce della grazia è riaccesa.
0: È vero. Questo video, bellissimo.
1: Sì. Noi a volte lo facciamo semplice, invece è una cosa veramente grave il peccato, perché ora lo parleremo pure del peccato mortale dopo. Però dice San Paolo così: se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Quante volte sentiamo dire: ma io non ho fatto nessun peccato, perché io non uccido nessuno e non faccio del male agli altri. Invece non è così, carissimi fratelli e sorelle, perché noi abbiamo pure peccati di pensiero. Quando noi pensiamo una cosa che non è giusta, secondo noi l'abbiamo pensata, non l'abbiamo fatta e non è peccato. Invece anche quello è peccato, quindi dobbiamo stare molto attenti. Ci mettiamo pure noi in primis,
0: ma certo,
1: non è che lo diciamo.
0: Ma io l'ho
1: a
0: detto
1: voi,
0: la volta scorsa.
1: Siamo sempre noi in primis.
0: Il mio angelo custode sì. Ha tanto da fare.
1: Quindi noi, carissimi fratelli e sorelle, se riconosciamo i nostri peccati, Egli che è fedele e giusto ci perdonerà. Dobbiamo riconoscerli però, perché tante volte, come ho detto prima, non si riconoscono. Il peccato, dice San Paolo, è sempre trasgressione della legge che offende Dio. E questo è il peccato, perché il Signore si offende. Abbiamo visto di quante specie sia il peccato, l'abbiamo detto prima. Il peccato è di due specie. Il peccato originale, che ne abbiamo parlato un po' prima, e il peccato attuale, quello che facciamo, diciamo, con non capacità che magari non ce ne accorgiamo. Il peccato attuale è quello che si commette volontariamente da chi ha l'uso della ragione.
0: Sì, lo fa di proposito.
1: Si fa di proposito.
0: Con colpa.
1: Sì, e perché? Il peccato si trova nella volontà, perché per commettere un peccato devi fare un atto di volontà, come dice Antonella.
0: Esatto.
1: Si fa veramente, perché il Signore ci lascia liberi, però abbiamo la volontà a volte, purtroppo.
0: Lo facciamo per magari toglierci dai guai, cioè, lo sappiamo
1: sì, perché
0: abbiamo degli interessi, cioè, lo sappiamo, lo facciamo deliberatamente per avere qualcosa che noi ambiamo, ecco.
1: Sì.
0: Ecco, quindi.
1: Il peccato attuale si commette in quattro modi: parole, pensiere, opere ed omissione. Prima di andare avanti con il nostro...
0: Mm-hmm. Sì, vai avanti.
1: Volevo, io e Antonella, adesso vogliamo mandare un canto.
0: Un bellissimo
1: per
0: canto.
1: Alleggerire. Cantiamolo insieme, è bellissimo.
0: A dopo.

0: Allora, il Signore ci dà, come abbiamo sempre detto e ripeteremo, affinché veramente non entri a far parte di noi tanti mezzi per poter riconciliarci a Lui, per poter vivere nella Sua grazia,
1: Grazie.
0: per ambire alla vita eterna, anche in paradiso, oppure magari nei cerchi più alti del purgatorio, ecco. Quindi dobbiamo fare noi questo atto di fede e confessarci, come abbiamo detto la volta scorsa, pensando alle azioni, ai nostri pensieri, al nostro comportamento, e fare una confessione sincera e vera. Allora, Giovanna parlava della parola. E io,
1: La lingua,
0: Giovanna cara,
1: la lingua.
0: nella mia ricerca ho trovato i 9 peccati della lingua, cioè la lingua come taglia
1: La
0: osso,
1: lingua
0: c'è
1: non
0: un
1: ha nome,
0: proverbio,
1: c'è un proverbio, non ha l'osso, ma
0: taglia
1: voglia, è
0: osso. E
1: terribile.
0: quindi, allora, questi 9 peccati della lingua, quali sono? C'è la lingua menzognera. Mentire è una delle cose che Dio trova detestabile e questo lo troviamo nei Proverbi 6:17. E tutti i bugiardi hanno il loro posto nel lago di fuoco e nell'Apocalisse 21:8. Da notare anche che il diavolo è il padre dei bugiardi. Poi abbiamo la lingua adulante. Dio odia l'adulazione e viene citato nel Salmo 12, versetti 3-4. Come credenti non dovremmo mai lodare gli altri perché vogliamo ottenere qualcosa da loro. E purtroppo succede. Ecco, quindi è un peccato. Poi c'è la lingua orgogliosa, una lingua orgogliosa, vanitosa e peccaminosa. I credenti orgogliosi sono pieni di sé e imparano poco da chiunque altro. Dio odia la lingua orgogliosa e lo notiamo nei Salmi 12, sempre 3-4. Dice che Dio taglierà una lingua orgogliosa. Umiliati quando Dio ti solleva. Poi abbiamo la lingua super usata.
1: Ah, quindi una lingua abbastanza lunga,
0: Una
1: Antonella.
0: lingua che non si ferma
1: Non si
0: mai.
1: ferma mai di parlare. Ma ci sono, è
0: Eh
1: vero.
0: no, ma è tutto
1: È
0: vero.
1: vero.
0: E anche lo vediamo perché io sto citando anche i Proverbi, i Salmi, l'Apocalisse, proprio perché è così, cioè non sono cose prese da un qualsiasi lettura, ecco, ma vengono citati proprio nei libri sacri. La lingua super usata.
1: Cos'è? Cos'è?
0: Cos'è? Questo è semplicemente parlare troppo.
1: Quando si parla a bambera pure, non solo a bambera, parlare, parlare per offendere.
0: Dice che molte. Allora, nel Ecce 5:3 dice che molte parole segnano il discorso di uno stupido. Mentre nei Proverbi 10:19 dice che i prudenti tengono la lingua. Ecce, però, non mi viene questa Ecce 5:2, non mi viene però il termine intero. Ci avverte di non essere stati troppo veloci a parlare. Ci consigliano
1: Infatti.
0: di essere persone di poche parole. Ecco, questa è la lingua
1: Infatti,
0: molto
1: Antonella,
0: usata.
1: sì. Noi è vero che spesso quando parliamo offendiamo magari le persone, parliamo magari troppo. Invece il Signore viene a dirci che di fare prima di parlare, riflettere, perché quella persona

0: niente, la fai sentire una persona inutile e quindi è importante l'uso della lingua.
1: Il bullismo non è solo nei
0: Il
1: ragazzi, il bullismo
0: bullismo
1: è anche tra gli
0: tra gli
1: adulti,
0: adulti, sì.
1: nella lingua, come dicevo prima, adulante,
0: Adulante,
1: orgogliosa, super usata. Poi abbiamo la lingua avventata. La lingua avventata, questo è parlare troppo velocemente o essere troppo veloci a rispondere senza
0: sì.
1: ascoltare.
0: Infatti.
1: Questo capita spesso,
0: Sì, infatti, siamo subito,
1: subito
0: scattiamo,
1: pronti.
0: appena ci dicono una cosa, scattiamo, invece dobbiamo abituarci a fare il
1: A
0: silenzio e a
1: riflettere, a
0: riflettere.
1: essere calmi.
0: A
1: E infatti
0: riflettere.
1: nei Proverbi 18:13 dice che rispondere senza ascoltare è follia e vergogna. Giacomo 1:19 ci dice di essere veloci ad ascoltare, lenti a parlare e lenti ad essere arrabbiati. Ecco. Poi abbiamo il sesto peccato della lingua, è la lingua
0: Che
1: che
0: parla
1: parla
0: alle spalle.
1: alle spalle. E questo lo sappiamo,
0: Questa è una cosa
1: giusto?
0: terribile agli occhi di Dio. Ecco, noi magari, come dicevo prima, ci sembra che non facciamo peccato. Dici, ma io che peccato io? Avete visto, anche il parlare alle spalle di una persona è terribile. Meglio
1: Esatto.
0: dirla
1: Meglio
0: di
1: confrontarsi
0: confrontarsi
1: apertamente e
0: e chiarire, e
1: chiarire,
0: non
1: sì.
0: parlare
1: Perché a volte magari si
0: alle
1: può travisare anche
0: spalle. Sì,
1: qualcosa
0: sì, sì.
1: e invece piuttosto che rimanere col rancore, che parlare alle spalle, meglio dirle.
0: Sì,
1: Di
0: di
1: presenza,
0: presenza.
1: senza magari offendere oppure additare quella persona, ecco, proprio come confronto, ecco, secondo me è la cosa migliore. Poi, allora, quindi la lingua che parla alle spalle è dove qualcuno ti dice cose buone, aspetta la tua presenza,
0: E poi?
1: ma poi dice cose cattive e negative contro di te. Quando sei assente. Dai Proverbi 25:23 dice: il vento del nord porta la pioggia e la lingua che sparla di nascosto fa oscurare il viso. Ovviamente, perché quando il vento del nord porta la pioggia, il cielo si oscura.
0: Certo.
1: In Romani 1, versetti 32. 31-32 dice: maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori. Il 31 dice: insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. Ecco, questo è chi parla alle spalle. 32 dice: e pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte. Secondo il Proverbio 6:19, Dio odia i calunniatori. Se sei credente e hai questa cattiva abitudine, devi cambiare. Se sei stato vittima di male lingue, devi stare fermo e non farlo a tua volta contro chi parla contro di te. Dio combatterà per te.
0: Ecco,
1: Ecco,
0: questa è una
1: bisogna,
0: cosa
1: dice,
0: bella.
1: avere fede in Dio,
0: Sì.
1: lui darà le risposte. Poi abbiamo la lingua che inventa. Questa è la lingua che dice il falso. Queste persone sostengono conversazioni sugli altri, su altri, solitamente fornendo dettagli non confermati come
0: Sbagliate.
1: veri. Il pettegolezzo è un peccato così comune nella Chiesa oggi. Il diavolo usa i credenti come megafoni per danneggiare gli altri. Eh
0: Sempre lì siamo, Antonella,
1: sì,
0: questo.
1: ecco, vede, è bene ricordare sempre certe cose. Non si finisce mai perché in tutto l'anno liturgico abbiamo la nascita e quindi ripetiamo sempre le stesse cose, ma non è così, perché le situazioni cambiano ogni anno, ogni situazione può cambiare da un giorno all'altro, quindi quando noi più ci sentiamo sicuri, lì che noi dobbiamo stare fermi e riflettere. Quindi la lingua che inventa, il pettegolezzo, come diceva, è molto usato in

0: chiesa, perché il diavolo usa i credenti, cioè si insinua, no? E
1: Più ti
0: usa.
1: avvicini a Dio, più sei
0: Più sei
1: attaccata.
0: sottoposta
1: Sì,
0: a questo
1: attaccata al
0: peccato.
1: peccato.
0: Comunque Dio odia le lingue che spettegolano. Fai attenzione a non diffondere informazioni contro altri. Non solo danneggerai l'altra persona, ma danneggerai la tua comunione con Dio.
1: E questa è la cosa pure importante, perché non è che danneggiamo l'altro. Ci autocondanniamo pure noi stesse,
0: Io vorrei fermarmi qua,
1: e
0: poi.
1: arrivando così, diciamo, arrivando quando si fa questo peccato, per noi non è un peccato, perché noi quando parliamo male di qualcuno spesso lo dimentichiamo dopo, non ci pensiamo più, non ci facciamo caso che abbiamo ucciso quella persona parlando dietro le spalle, parlando in maniera scorretta. Dobbiamo stare attenti, ecco, a questi peccati che spesso noi dimentichiamo di fare. Non ci sembra di essere un peccato, ma è un
0: Quando,
1: peccato.
0: secondo me, come facevano gli apostoli, questo peccato della lingua che inventa è, ecco, quando non si
1: Sì, sì,
0: comprende,
1: sì, sì.
0: piuttosto che inventarsi delle situazioni, ecco, come anche quella, il sesto
1: Lo
0: peccato, no?
1: sai, sì.
0: La lingua super usata.
1: Antonella, lo sai una cosa che mi ha insegnato Don Tarcisio, il nostro carissimo Don Tarcisio, che lo ricordiamo con
0: Che lo
1: tantissima,
0: salutiamo
1: lo
0: anche.
1: salutiamo e lo ricordiamo con tantissimo affetto. E lui diceva così: quando noi ci viene di pensare male di una persona, noi dobbiamo recitare un Padre nostro, un'Ave Maria, metterci in preghiera per quella persona e per noi stessi, in modo che noi combattiamo, perché noi quando parliamo male di un'altra persona è il diavolo che ci attacca, è il diavolo che ride, è il diavolo che vuole
0: Siamo
1: questo.
0: in
1: Purtroppo siamo in
0: malafede.
1: malafede e quindi siamo attaccati. Pronto, come sempre dal peccato originale, parte tutto dal peccato originale che noi continuiamo sempre a combattere con questi peccati. E quindi questo è un suggerimento pure che faccio a me stessa e a tutti voi di metterci in preghiera. E guardate, bello, con la preghiera noi allontaniamo quel cattivo pensiero sopra di quella persona, sopra il nostro fratello e la nostra sorella. È
0: Allora,
1: vero,
0: io con
1: Antonella?
0: diciamo, i punti 8
1: Sì, ora
0: e
1: direi
0: 9
1: sì.
0: li voglio lasciare per dopo questo video.
1: Sì.
0: Dea Gratias è una piccola catechesi del cardinale Comastri, quindi ci vediamo
1: A
0: sempre
1: dopo.
0: dopo.
2: Sia lodato Gesù Cristo. Sì, più guardiamo la bontà di Dio e più capiamo quanto siamo cattivi. Si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: ma costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Gesù allora racconta le parabole per rispondere allo scandalo. Scandalo di che? Lo scandalo della bontà di Dio. La prima parabola presenta Dio come un pastore che cerca la pecora uscita dall'ovile, la pecora volutamente sfuggita alle sue premure. È un'immagine straordinaria. Dio vuole che tutti siano salvi, 100 su 100, per questo cerca anche una pecora smarrita. Come si fa ad essere preoccupati, scoraggiati, pessimisti? Ma non pensiamo che Dio reagisce al peccato raddoppiando l'amore per noi. Paolo VI diceva: il peccato, la fuga, sembra che accenda in Dio una fiamma di più intenso amore, un desiderio di riaverci e di reinserirci nel suo piano di salvezza. Dio si presenta come un pastore che cerca. A noi sembra quasi umiliante, eppure è così. Bisogna davvero dire che la realtà di Dio è infinitamente più bella di quanto non riusciamo ad immaginare. Ma c'è di più. La seconda parabola presenta Dio nell'immagine di una donna disperata per aver perso il tesoro che nascondeva in casa. Gesù dice chiaramente che l'uomo è il tesoro di Dio, che Dio non si rassegna facilmente a perdere l'uomo, che Dio farà sempre di tutto per ritrovare la moneta perduta, cioè l'uomo. Quanta pace da queste parole, quanto conforto Gesù ci consegna. La terza parabola è il vertice del Vangelo. Sembra quasi che Gesù apra il suo cuore e dica: ma volete capire finalmente? Volete finalmente credere che Dio è amore, è pazienza, è bontà, è misericordia senza confini?
1: Dio è amore, misericordia.
0: Ecco, quante volte anche ai tempi di Gesù c'erano le, ecco, soprattutto in quel periodo la lingua veniva usata in maniera spropositata, ecco, quante cose dicevano contro Gesù perché mangiava con i farisei, mangiava con i peccatori o stava
1: infatti,
0: di più con i peccatori.
1: Anche Gesù veniva attaccato, Gesù veniva... l'abbiamo visto pure nella prima domenica di Quaresima.
0: Esatto, quindi signori miei, diciamo che il comportamento dell'uomo non è che poi sia cambiato nei tempi,
1: purtroppo
0: anche la cultura che noi abbiamo raggiunto a volte ha peggiorato le cose, ecco, non le ha migliorate.
1: Sì. Antonella, vediamo, allora, Antonella voglio, finisce questo discorso sulla lingua, vedete
0: sì.
1: la lingua,
0: quanti danni
1: quanti danni fa questa lingua.
0: Allora, poi abbiamo la lingua, ottavo posto, la lingua maledicente. Nei Romani 3:13, le loro gole, questo è quello che dice nei Romani 3:13, le loro gole sono tombe aperte. Mamma mia, questo è qualcosa di veramente, veramente insomma incredibile. Le loro lingue praticano l'inganno, il veleno delle vipere è sulle loro labbra, le loro bocche sono piene di maledizioni e amarezze. Ecco, questo è nei Romani 3:13. Dio odia le lingue maledicenti e le persone che maledicono non hanno posto nel suo regno.
1: Le persone che maledicono, questo è un peccato mortale.
0: Mortale, sì, sì, è uno
1: è un
0: dei
1: peccato
0: peccati.
1: Mortale quando si maledice qualcuno.
0: Ed è un
1: quando...
0: peccato della lingua.
1: Sì, è un peccato della lingua, ma è un peccato mortale.
0: Esatto.
1: Un peccato grave.
0: Quindi, no, per dire che dobbiamo anche sapere usare il linguaggio che usiamo, ecco, che può essere anche un peccato mortale.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Infatti, nella tua rabbia e nella tua frustrazione non pronunciare maledizioni contro l'altra persona. Nei Romani 12:17-18 dice: non bisogna pagare il male con il male. Dovremmo sforzarci di mantenere la pace con tutti gli uomini e non cercare mai vendetta. La vendetta appartiene al Signore. Noi dobbiamo confidare la giustizia è del Signore e di nessun altro. Quindi non giudicare. Invece noi che facciamo oggigiorno? La guerra? Mentre ci sono tanti bambini che muoiono di fame, che sono senza casa, che non hanno nulla, l'uomo i suoi soldi li spende per gli armamenti. Ecco, questo veramente è un peccato mortale, proprio significa non avere pietà, misericordia dei nostri fratelli e sorelle. Ecco.
1: Il Signore ha creato il mondo, l'ha creato così bene, e che tutti possiamo stare bene, non ci mancherebbe
0: potremmo.
1: Niente. Invece l'uomo cosa fa? L'uomo vuole sempre mettere lì al primo posto la ricchezza,
0: il potere.
1: E queste cose non vanno, carissimi fratelli e sorelle, quindi stiamo attenti. Hai qualche altra
0: sì,
1: cosa
0: abbiamo l'ultimo punto, che è la lingua che trafigge. Quindi noi siamo andati dal peccato della lingua meno grave a quelli gravi.
1: Certo.
0: Il nono è gravissimo, la lingua che trafigge, la lingua pungente è peccaminosa, come rivelato nei Proverbi 12:18. E dice: ve chi parla senza riflettere, trafigge come una spada. ma la lingua dei saggi risana. Non usare la lingua indirettamente contro qualcuno per prenderlo in giro. Dio odia una lingua che trafigge gli altri. Giacomo 3:9 dice: con la lingua preghiamo il nostro Signore Padre e con essa malediciamo gli esseri umani. Cioè non possiamo metterci in preghiera quando magari prima abbiamo maledetto qualcuno.
1: Infatti,
0: non è cristiano.
1: Dentro di noi non, a volte non sentiamo che c'è la pace, ecco, la pace del cuore, della mente. È questo proprio che ci assilla. Noi magari non ce ne accorgiamo, ma come mai in questo periodo dire mi sento così triste, mi sento nervosa? Perché non avendo questi peccati che ci rodono, non riusciamo a metterci in contatto con il Signore.
0: E quindi dobbiamo correre al confessionale.
1: Infatti questo volevo dire, dobbiamo ricorrere al confessionale, dobbiamo stare attenti, perché il peccato mortale, dobbiamo, e lo ribadisco, è una disubbedienza alla legge di Dio. È la legge di Dio, e se noi magari noi dobbiamo andare sempre a confessarci, perché lì ci purifichiamo, non solo che ci purifichiamo e vengono tolti i nostri peccati, ma ci aiuta a migliorarci. La confessione, come abbiamo detto la volta scorsa io e Antonella, ci aiuta a migliorarci.
0: Allora, infatti, come dicevo prima, Giacomo 3:9 dice: noi preghiamo e poi malediciamo. Noi che siamo stati fatti a somiglianza di Dio, quindi ecco, sì. Dobbiamo avere rispetto.
1: E se noi moriamo, scusate che oggi siamo magari un po'
0: chiacchieroni,
1: siamo abbastanza, perché è così la cosa.
0: Riconosciamo
1: dire le cose in maniera lieve, perché la cosa è veramente grave. Se noi moriamo senza aver ricevuto la divina misericordia, andiamo incontro alla perdizione eterna. Ci dobbiamo pensare a queste cose, perché noi magari a volte, lo sapete cosa facciamo, ci attacchiamo, io sento pure tanti giovani, alla vita del mondo, alle cose mondane. Eh sì, ma io devo vivere, io mi devo divertire. Cosa buona, il Signore vuole, certo, che noi ci divertiamo, cose. Però noi dobbiamo pensare alla vita eterna, perché noi purtroppo dico,
0: siamo di passaggio,
1: ma purtroppo per questo peccato originale che c'è stato dall'origine, noi arriva il giorno che il Signore ci chiama alla vita eterna, sì, però come siamo preparati o non siamo preparati? Come andiamo? Ci dobbiamo pensare a queste cose, anche se a volte noi non ci pensiamo, perché è a nostra convenienza non pensarci.
0: Anche perché Giovanna, lo sappiamo, il Signore può arrivare in qualsiasi momento e dobbiamo farci trovare preparati.
1: Sì, per esempio un'altra cosa che volevo dire pure, sì, questa è importante. Cioè, noi andiamo a messa ogni domenica, non andare a messa la domenica è anche un peccato. È anche un peccato, perché noi abbiamo il dovere di rendere culto a Dio, unendoci a che cosa? Unendoci alla vittima che si immola e unendoci, cibandoci del suo stesso corpo. E noi possiamo non andare a messa quando c'è che stiamo male, oppure se, come è successo a me per un periodo che assistevo una mia zia a casa, e allora non avevo nessuna persona che mi potesse sostituire. Allora in quel caso anch'io ricevevo la comunione a casa insieme a Rocchino.
0: Ma infatti sì, me la ricordo.
1: Però non è importante la messa domenicale, perché sì, noi ci perdiamo la parola, quello che il Signore ha da dirci, ci perdiamo l'Eucaristia, che l'Eucaristia è che ci dà la forza di andare
0: avanti.
1: È il corpo di Cristo, noi ci cibiamo, Lui veramente si immola per noi, lui ci ama così tanto. Pure un'altra cosa che volevo dire è che è sempre lì ad aspettarci, non si stanca mai di noi. Noi invece che cosa facciamo quando vediamo qualcuno che ci fa del male oppure subito ti ama quella persona, no, la voglio allontanare, non la voglio più frequentare.
0: Sì, invece...
1: Quindi quando si va nell'ambito della vita, la materia è sempre grave. Ah, va bene, allora dopo volevo.
0: Ma infatti io mi volevo ricollegare a quello che dicevi tu riguardo la comunione, ecco, faccio una parentesi, perché spesso al call center mi piace ascoltare anche infatti. I nostri telespettatori, i nostri affezionati. E proprio ieri una signora mi diceva, insomma, che ovviamente ci guarda. È veramente presa dai nostri programmi, si sente appagata, serena, segue la messa. Allora, giustamente, non basta solo seguire la messa attraverso la televisione. Allora, però ovviamente mi diceva, io non posso deambulare, benissimo, però in quel caso si può chiedere, e questo lo voglio dire in diretta, al prete della propria parrocchia, perché ci sono tanti ministri straordinari, è vero Giovanna?
1: Quest'anno, aspetta, dato che mi prendi questo
0: ma
1: discorso,
0: certo.
1: Quest'anno faccio 25 anni. Che porto la comunione, 25 anni, dobbiamo festeggiare.
0: Lei auguri, ma veramente questa
1: grazie.
0: È una,
1: nel 1999
0: una buona cosa, perché tu magari hai salvato tante persone portando la comunione a casa, anche conversarsi, magari non possono andare, ma il prete può venire, voi dovete chiedete, vi sarà dato.
1: Sì.
0: No, ci tengo perché magari ecco, i nostri amici magari non vogliono disturbare o pensano che non abbiano alternative. Ci sono e rivolgetevi alla vostra parrocchia, il vostro prete vi darà quello di cui avete bisogno per la vostra
1: sì.
0: salvezza,
1: certo.
0: per la vostra serenità spirituale e fisica e anche nei confronti di tutto quello che vi succede attorno. Le cose cambieranno, vedrete. Allora,
1: abbiamo la cosa, volevo dire che il peccato veniale, parlavamo prima del peccato veniale, non toglie la grazia e si può ottenere il perdono anche compiendo le opere buone e anche senza la confessione, anche se è meglio però sempre la confessione. Come ho detto prima, anche se è un peccato veniale, lieve, leggero, è bene dirlo quando
0: è un peccato.
1: È un peccato, è bene sempre dirlo, perché la Chiesa, il Catechismo della Chiesa Cattolica suggerisce di confessarle lo stesso per essere più forti nella lotta e non commetterle nuovamente. Perché noi a volte diciamo, ma io commetto sempre gli stessi peccati. E allora è perché noi non vogliamo migliorarci, Antonella, non vogliamo migliorarci. Dice, ma io commetto sempre gli stessi peccati. Quante volte dice, ma io non voglio confessarmi più, perché tanto è la stessa cosa. Invece no, ci serve che ci aiuta Gesù, perché nel sacerdote lo sappiamo, c'è Gesù in quel momento e ci aiutano le parole del sacerdote.
0: L'Eucaristia che ci cibiamo, di cui ci cibiamo, aiuta a non perseverare, aiuta lo Spirito Santo che è in noi ad aiutarci ad un comportamento diverso. Dobbiamo crederci in questa.
1: Poi volevo dire, Antonella, un'altra cosa, che il peccato veniale è dannoso, quindi anche il peccato veniale è dannoso per la nostra anima, perché ci raffredda nella carità. E la dispone al peccato mortale e la rende degna di pene temporali in questa vita e nell'altra vita. Il peccato veniale quindi merita castighi qui sulla terra e il purgatorio. Quindi vedete, perché noi dobbiamo stare attenti, anche se ci può sembrare che è un peccato lieve. Poi i più gravi e più funesti, volevo dire questo prima, tra i peccati mortali sono quelli contro lo Spirito Santo. I peccati contro lo Spirito Santo sono gravissimi, e quelli che gridano vendetta al cospetto di Dio. Quindi dobbiamo stare attenti, carissimi fratelli e sorelle. E i peccati contro lo Spirito Santo sono sei, e sono disperazione della salvezza, presunzione di salvarsi senza meriti, invidia della grazia altrui, impugnazione della verità conosciuta, ostinazione del peccato e impenitenza finale. Quindi i peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, e dobbiamo stare attenti a questi peccati, perché proprio lì c'è poi che non sia mai la perdizione eterna. Va bene,
0: allora io volevo
1: parlando... sì, prego.
0: Allora io intanto volevo chiedere al nostro regista di preparare il canto perché siamo quasi in chiusura. Cioè è volata questa puntata.
1: Mendonella proprio un'ora.
0: Allora io volevo finire il nono peccato della lingua, che ecco, dai proverbi abbiamo capito che la lingua non si deve usare indirettamente contro qualcuno, certo, per prenderlo in giro, certo. Infatti Dio odia la lingua che trafigge gli altri. Nel Giacomo 3:9 ecco, abbiamo detto che noi preghiamo il Signore e poi malediciamo i nostri fratelli e sorelle, che siamo ad immagine e somiglianza, infatti, del Signore. Gesù sulla croce rifiutò il vino misto con mirra e così facendo purificò con il suo sacrificio tutti i nuovi peccati della lingua, trasformandole in lingua risanante e pulita, che si presume siano usate per glorificare il Signore. Quindi la lingua, quando noi magari siamo tentati, ce la mordiamo un pochino, ecco, così.
1: No, come ho detto pure prima io, questo suggerimento di Don Tarcisio, ci dobbiamo mettere in preghiera, perché la preghiera ci fa allontanare dai cattivi pensieri. E esatto, poi voglio ultimare, e poi salutiamo perché già...
0: Volevo dire soltanto che ai nostri telespettatori di riflettere su che tipo di lingua usano. Usiamo, perché noi non siamo esenti, siamo deboli come tutti. Ecco, in quale di queste lingue ci riconosciamo di essere colpevoli? E dobbiamo fare uno sforzo consapevole per controllare la nostra lingua affinché non ci porti all'inferno, perché anche con la lingua possiamo commettere un peccato mortale. Quindi dobbiamo permettere allo Spirito Santo di regnare sulla nostra lingua, ecco.
1: E allora voglio finire solo con queste parole, siamo quasi alla in chiusura, e vi raccomando, rimanete sempre su Maria Visione, che dopo ci sarà l'adorazione, ecco, che è importante per correggerci dai nostri peccati, per farci crescere, per pregare insieme al Signore, che ci dà sempre la forza e la gioia di stare insieme a Lui. Voglio dire solamente questa parola, che giova a tenerci lontani dal peccato, che Dio è dappertutto e vede i segreti dei cuori. Ecco,
0: sì,
1: questo può giovare, diciamo, a tenerci lontani dai peccati. Bene, carissimi fratelli e sorelle.
0: E io raccomando, come dicevo prima, sì, perché è importante. È importante perché quello che io esorto i nostri fratelli e sorelle che ci chiamano, chiedete l'Eucaristia.
1: È vero, brava.
0: Chiedetelo, sì, è importantissimo. E adesso
1: vi lasciamo
0: con un canto e ci vediamo lunedì prossimo. E vi auguro veramente di trascorrere una settimana fuori da ogni peccato e in sintonia con i fratelli e sorelle e con nostro Signore.
1: Bene, ciao a tutti, che Dio vi benedica e che la Madonna interceda per voi e per ognuno di noi. Grazie ancora di essere state con noi. Un abbraccio, un bacione.
0: Un abbraccio, ciao.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

0: Benvenuti a tutti a un altro mercoledì del Grembo di Maria. È una gioia, come ogni mercoledì, essere qui con nostra madre e con Raisa. Ciao! Ciao Raisa, non è bello essere di nuovo qui?
1: Sicuro!
0: Oggi abbiamo un programma molto bello. Stiamo registrando dagli studi Maria Vision qui a Miami. Quindi benvenuti a tutte le persone di Miami e da ogni parte del mondo che oggi stanno ascoltando il nostro programma, magari per la prima volta. Ma voglio che sappiate che questo programma è davvero un programma della nostra madre. È un programma in cui la nostra madre ci guida a parlare della vita. Di cosa significa il rispetto per la vita, l'amore per la vita, la difesa della vita. Oggi abbiamo un programma molto bello, come sempre, perché credo che di tutti i programmi posso dire che sono programmi belli. Oggi il tema del nostro programma si chiama Dio non ti ha creato così. Abbiamo un ospite molto speciale. Abbiamo con noi Suor Maria Carlotta della Santa Croce. Lei fa parte della fraternità missionaria del Fiat di Maria, che è qui con noi. Non è la prima volta che è con noi. La sua testimonianza è stata così bella che siamo qui di nuovo con lei. Benvenuta, Solimine. Grazie.
2: Grazie, come stai? Dalla Nicaragua e la fraternità.
0: Dalla Nicaragua.
3: Occasionalmente prestate in Nicaragua, qui a Miami. Ma è sempre una benedizione averti con noi e ogni giorno imparare un po' di più. Ed è una bellissima opportunità averti di nuovo qui, sorella Carlotta, in questo programma dove ci mettiamo con il cuore nel grembo della Santissima Vergine. Perché questa è l'idea del programma, metterci dentro il grembo della Vergine per essere trasformati, per rinascere. Non solo per difendere la vita nel corpo, ma anche quel cuore, metterlo, donarlo lì ed essere trasformati nel cuore per rinascere a una vita nuova, una vita diversa. E proprio oggi vogliamo condividere di nuovo con te, perché nel primo programma ci hai accompagnato. Nel primo programma ai piedi della Vergine,
2: di Guadalupe, della patrona dei Nonvati, esattamente. Da dove sono uscita?
3: Esattamente. E oggi siamo di nuovo insieme a te perché sono rimaste tante cose di cui avremmo potuto parlare e in quel momento non c'è stata l'opportunità. Ma oggi vogliamo approfondire un po'. Quella crescita, quella tua testimonianza di come il Signore ti ha chiamata ad andare in quelle ferite profonde, ad andare in ciò che custodivi nel cuore per poter essere trasformata, per poter diventare una persona nuova in Cristo. E metterti in quella missione così bella in cui ti trovi, di evangelizzare e di andare incontro a quelle anime.
2: Quelle ferite profonde, chi le ha vissute può, con l'aiuto del Signore, chi ha capito che quelle ferite profonde l'hanno portata a una vita di confusione, può comprendere la confusione che prova un altro e dirgli: Dio non ti ha creato così, tu sei il risultato di una ferita profonda. Lascia che lo Spirito Santo, quel chirurgo silenzioso, entri in quel cuore e tolga tutte quelle spine infette che possono arrivare fin dal grembo materno. Perché il primo tempio è il grembo materno.
3: Esatto.
2: È quando Dio ci manda in quel soffio di vita, nel momento del concepimento, ci manda in quel primo tempio, che è il grembo di nostra madre. Mentre siamo custoditi da quella mamma fino al giorno in cui lui ci chiara. A quella placenta celestiale, a quella maternità celestiale, perché veniamo come un soffio e ce ne andiamo come un soffio. Il corpo rimane e il soffio nessuno lo può uccidere. Quindi è quello che bisogna custodire. Per questo Dio è un Dio dei vivi, non dei morti. E bisogna prendersi cura di quell'anima. E questo corpo cos'è? Cosa porta dentro? Un'anima che appartiene a Dio, che è prestata a questo corpo. Il corpo rimane e ciò che ritorna a Dio Padre è l'anima. E tutta questa vita di confusione è dove ti porta? A ferire qualcuno, a distruggere quell'anima.
3: A rispettare proprio quella vita, infatti. E qui l'idea è la difesa della vita. E per quelle ferite, come dici tu, spesso finiamo per colpire in modi diversi. Attraverso il suicidio, la depressione, per tante forme in cui lo facciamo.
2: Proprio così, e non ce ne rendiamo conto. A volte arriviamo in una casa con una storia di suicidio, di una persona che è in depressione. E cosa sta facendo il Signore? Quella storia dell'orrore, trasformarla in una storia d'amore, di privilegio e di salvezza. Portare quell'anima in cielo, tutta quella famiglia a capire che ciò che stanno vivendo, per quanto triste, non ti rende meno privilegiato, ma un figlio amato da Dio che si sta servendo di quella situazione così dolorosa proprio per portarti verso un cielo sicuro, verso quella luce dalla quale ci siamo allontanati vivendo secondo la nostra volontà e non la sua. E tutto questo è frutto di tutte quelle ferite che ci portiamo dietro fin da piccoli.

0: ci sta dando una vita di confusione e tu non te ne rendi nemmeno conto. E tu cerchi di accettarti così come stai vivendo la tua vita. E tu dici, mi ha creato in questo modo, è spuntata quella cosa selvaggia. E lui mi ama in questo modo e mi ha fatto in questo modo. Non sono un incidente. No! Tu sei il prodotto di una ferita che ti sta conducendo a una vita di confusione, uccidendo quell'anima e quella vita eterna che lui ti sta dando.
1: Quante volte non ci rendiamo conto di queste ferite? Sono ferite profonde. Forse risalgono all'infanzia, come hai vissuto tu, Carlottica, e non te ne rendi conto a quell'età, quando sei così piccolo, che quello che sta succedendo nella tua vita non è normale. E ti porti dietro tutto questo nel cuore, quella ferita che si fa sempre più profonda. E arriva un momento nella tua vita da adulto in cui forse entra quella confusione che ti porta a fare cose nella vita che oggi sai che non sono sulla via di Dio, che non sono normali, che non sono giuste. E credo che il suicida della mia vita Tell.
0: Sì?
1: Sì, perché oggi stavo più o meno

0: quella confusione che ti porta a fare cose nella vita che oggi sai che non sono sulla via di Dio, che non sono normali, che non sono giuste. E credo che il suicida della mia vita Tell.
1: Sì?
0: Sì, perché oggi stavo più o meno riflettendo un po' attentamente sul programma e mi sento proprio come la cara Raisa. Suor Carlotta è una sorellina molto speciale che entrambe noi conosciamo da tantissimi anni ormai. La conosciamo da prima che lei ricevesse la sua chiamata, cioè conoscevamo la sua vita, com'era nelle sue follie, in tutto quello che ci raccontavamo, quello che vedevamo, ma in quegli anni non conoscevo la profondità e immagino, non so Raisa, se tu abbia conosciuto la profondità delle ferite della tua infanzia. Quindi affronteremo questo tema. Voglio che durante il programma raccontaci un po' di te, della tua vita, della persona che eri, cioè della persona che eri alcuni anni fa, del tuo percorso e di ciò che ti ha portato a capire cosa vuole Dio da te. E cosa...
2: Puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: ritorniamo con il nostro programma Dal Grembo di Maria. E oggi siamo in compagnia di Suor Maria Carlotta della Santa Croce, che ci offre la sua testimonianza. Il programma di oggi si intitola Dio non ti ha creato in questo modo. Allora, Maria Carlotta, sorellina, se continui a raccontarcelo, approfondiremo un po' di più la tua vita di prima. E?
1: Dopo, poi, ancora.
2: Come diceva San Paolo, dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia, perché questo sei tu, una testimonianza di come il Signore ha trasformato la tua vita dopo aver vissuto una vita secolare, una vita normale e ordinaria, come quella di ognuno di noi che oggi ascolta questo programma o che ci ascolta attraverso le telecamere. Come il Signore ti ha trasformato? Com'è stato quel richiamo? Com'era la tua vita prima? E quel dopo e com'è stato quel processo? Quel processo di discernimento, quel processo di ascoltare quella voce di Dio che parla a tutti noi. Perché parla a tutti noi, il problema è che siamo noi a non ascoltarlo.
1: Con il rumore che portiamo dentro.
2: Esattamente.
1: Con il rumore che portiamo dentro. Beh, io ho avuto un primo matrimonio. A 21 anni e mi sono sposata senza sapere nulla di nulla nella mia famiglia. Scherzavano sempre con le cugine più grandi, la zittella, e io conosco qualcuno con uno scambio di sguardi e mi dice: vuoi sposarti? E io, che facile non essere zitella. E ho detto di sì, così, senza capire nulla nella mia testa. Figlia di genitori divorziati, mia madre viveva sull'isola Margarita, mio padre a San Carlos, laggiù in Venezuela. E vivevamo a casa dei miei nonni, a circa 2 isolati di distanza. Ma certo, sempre con le signore che ci badavano, e sembra incredibile come nella mente di un bambino ci sia quella nostalgia, quel senso di famiglia. E quando ho conosciuto il mio primo marito, il defunto Andrés, che Dio l'abbia in gloria, andare a casa sua era come entrare in una vera famiglia, una mamma, un papà, ed era tutto ciò che io non avevo. E senza rendermene conto, nasceva quella nostalgia. E lì inizia una delle prime confusioni. Perché io dico sì senza pensarci. E infatti il Signore mi ha sempre resa una persona che dice sì. E quello stesso sì che è stato usato per il peccato è quello che ora viene usato per la grazia. C'è gente che dice: beh, ma devi riposare, devi fare questo, che sono malata. Io dico: guarda, se io ho sempre detto sì al peccato e ora non posso fare la suora raffinata, che adesso non ho bisogno di riposare. Adesso metto delle condizioni ai miei sì, vediamo su quale macchina salgo, dove vado e così via. Se quando mi comportavo male lui si prendeva cura di me, ora che mi sto comportando bene ed è lui che mi guida, immagina che è come un film e nemmeno so dove sto andando, perché a te

0: tempo fa gli ho detto: occupati tu di me che io mi occuperò di te e di me stessa non mi preoccuperò più. Pensaci tu, io sono la tua schiava. E allora mi ha fatto sposare. E beh, lì inizia una prima vita di confusione. Già che? Mi dicono che sono sterile e inizia una vita. Cioè, non me ne rendo conto e lui è alcolista. Poi scopro che fa anche uso di broca. E comincia una vita di silenzio. Di non dire nulla, di non dire nulla alla mia famiglia, perché prima di tutto è stato tutto veloce, mi sono sposata in fretta. Ed era come: io non voglio essere figlia, non voglio essere una divorziata come mia madre e mio padre. E lì ho resistito, sono stati 10 anni. E certo, allora quella persona ti dice: no, guarda, è che tu... è molto difficile stare con una persona così, tu sei sterile. Allora ho capito che quella sterilità mi rendeva una persona che per me era il mio re, perché immaginati, era il mio Dio, era il mio Tonio in quel momento. Non ero cattolica, ma proprio extra, extra, capito? Senza partecipare, senza nulla, mi sono sposato nella Chiesa Ortodossa, nella Chiesa Cattolica e col rito civile. Mio padre diceva sempre: se vuoi possiamo andare anche noi alla sinagoga.
1: Perché è successo questo? E per quanti anni sei stata sposata con Ambres?
0: 10 anni.
1: E... lui muore?
0: Lui muore, ma dopo. E in una di quelle situazioni ormai non ce la facevo più. E lui era un conferenziere internazionale e io lo aiutavo in tutto quello che faceva. Perché è come se il Signore mi avesse sempre messo in quella posizione. Cioè, lui era il mio compagno e lavoravo con lui. È come adesso. Dio è il mio compagno e con il lavoro è la stessa cosa. Quindi lui usa la stessa cosa, la tua essenza. E inizia quella vita così terribile. È come se avessi qualcosa di così brutto dentro di me. Chiedevo aiuto ai suoi genitori, ma loro mi dicevano: non sappiamo perché lui sia così, lui non era così. E mi chiedevo: cosa c'è di così terribile in me che questa persona, da essere una persona brillante, si somma con l'altra e diventa così? Allora pensavo: quanto è terribile essere sterile, perché ho distrutto una persona brillante. E certo, tutto il tempo sentendo che non va bene stare con te, che tutto... E una volta che lui se ne va per un tradimento, inizio a sentire che tu stai bene e mi rendo conto che sono una donna completamente normale, ok? Sono sterile, ma come donna sono normale. E nasce in me una sete che nessuno riusciva a spegnere. E viene fuori un animale selvaggio e non c'era nessuno che potesse legare quell'animale selvaggio. Quell'animale represso per tanti anni, sentendosi come un animaletto braccato, maltrattato psicologicamente. Qualcuno di 11 anni più grande di te, che io tenevo così. E allora inizia come... anzi, sono persino diventata esibizionista. Quasi volevo che lui mi vedesse, per fargli vedere che ero normale.
2: Le conseguenze di quel giorno e tutto quello che ti sei portata dietro?
0: Tutte queste conseguenze, più poi arriva tutta quella vita e inizia una vita folle.
2: Riguardo alla dissolutezza, non è via?
0: Libertinismo. Di cavalcare.
2: Qualsiasi auto, dar sopportare tutto e all'improvviso uscire nel mondo per fare tutto. E
0: quindi, poiché mi avevano detto che ero sterile, ho detto che il Signore mi aveva liberata. Vai avanti, niente macchina, niente bisogno di prenderti curati, niente bisogno di proteggerti, niente. Ora, ogni volta che sento e ascolto, sono coinvolto in Provident, sono coinvolto in tutto questo e vedo tutte le malattie. Dico, quanto mi ami? Forse ne hai messo in una piccola bolla. Che piano avevi per me? Perché mi hai preservata? Mi hai preservata, io non mi sono protetta. Cioè, quanto mi ami, quanta misericordia. Quindi una persona che ha ricevuto quella misericordia da lui non può fare altro che amare, non può odiare, non può rivoltarsi contro nessuno. Perché se lui mi ha perdonato come mi ha perdonato, mi sento come quella donna adultera che lui ha raccolto, ha rialzato e non le ha mai detto adultera. Le dice: vai donna, se nessuno ti condanna, neanche io ti condanno. E Andy, anzi, lui non usa nemmeno un aggettivo. E mi ha fatto sentire come la pupilla dei suoi occhi. E ogni volta che sento quelle testimonianze di persone che, guarda, sono state con una sola persona, magari il marito o qualcuno che vive così, e hanno il papilloma e tutte queste cose, tu dici: Dio mio, quanto amore. Qual è il tuo piano? Allora come potrai avere paura adesso? E questa testimonianza non è che lui ti dà questa investitura perché tu ora dica: sono santa, non ho fatto nulla, e faccia sentire tutti gli altri a disagio e ti renda inaccessibile. Lui ti guarisce e ti salva affinché tu sia una testimonianza vivente per quella persona che si sente infangata e pensa che Dio non la perdona.

0: dica sono santa, non ho fatto nulla e faccia sentire tutti gli altri a disagio e ti renda inaccessibile. Lui ti guarisce e ti salva affinché tu sia una testimonianza vivente per quella persona che si sente infangata e pensa che Dio non la perdonerà. Perché la cosa più bella è perdonare se stessi.
1: Nelle vedove di Andrea e poi vai verso una nuova relazione, verso un nuovo matrimonio, credendo già di essere sulle vie del Signore. No.
0: Sto scappando via adesso. Scappo e continuo a vivere questa vita folle perché nessuno può più prendermi, né la mia famiglia, né nessuno. Ricordo che una volta ho scritto una mail a mia madre, sono donna, ho scoperto una felicità, immaginati come quello di sotto ti prende. Per me, quella era la felicità. E Dio mi aveva creata perché io fossi felice e perché potessi godere me. E per questo mi ha creata senza conseguenze di gravidanza e senza niente, perché io potessi godere. E ho scritto una mail a mia madre e mia madre si è spaventata per tutto quello che le ho scritto. Le ho detto, mamma, ma era per te? E lei dice, è a tutti i miei contatti. Beh, risulta che nella mia distrazione l'ho mandato a tutti i suoi contatti. Cioè, più che detto per un'avventura non ne remado.
1: Ma è lì che ti conosco, cioè... E Raisa, non so se la conoscevi già prima, ma lì io ti conosco già che stavi con Noel, che è il suo secondo marito.
0: E quindi mi sono sposata lo stesso giorno del compleanno di mio papà ed è lo stesso giorno del compleanno della madre superiora, la mia madre superiora di pace. Dico, quale regalo migliore da fare a mio papà che sposarmi? Sì, le signore che lavoravano a casa di mia mamma dicevano, è che non sappiamo da dove sia uscito quell'uomo. E la signora diceva, starà in una sola casa, in un solo posto e la potremo rintracciare. Non importa con chi sia, ma almeno gli abbiamo visto la faccia.
1: Almeno quello.
0: Sì, e lì inizia un secondo matrimonio. Poi, già essendo qui, per un battesimo a cui andiamo, lui si alza per fare la comunione e non sono riuscita a fermarlo. Allora una signora mi dice, se suo marito non sa come comportarsi in chiesa, non lo porti. Allora gli ho detto, va bene, bisogna iniziare ad andare al catechismo, a tutte queste cose e cominciare ad andare in chiesa per informarci un po' di più. L'ho saputo, mi avvisano e mi dicono, Andrés è morto, ora ti puoi sposare. Così, e io, ah, che bello! Immaginatevi la freddezza di questo essere umano. Non ho pensato, signore è morto, povera anima, niente di tutto ciò. Ah, che bello, andrò di nuovo in chiesa e ancora un altro matrimonio ecclesiastico. Siamo arrivati lì, ci siamo sposati e certo, per il matrimonio in chiesa, lui deve fare un anno di catechismo. Ma poi il prete lo rimanda e dobbiamo fare un secondo anno. E lui fa il suo sacramento, un sabato santo a Qui Biscayne, a San Agnes. Allora lì ho entusiasmato mia sorella, mio cognato, che non aveva i sacramenti.
1: Anche loro i sacramenti.
0: E gli dico, guarda, perché non venite al catechismo? Andiamo tutti insieme e così fate i sacramenti. E così mi aiutate a spingere Noel, perché io dicevo, non posso spingerlo ancora per un altro anno. E andavamo lì e lui diceva, guarda, ci porta come bestiame, non gli basta comandare me, guarda come ci porta tutti al catechismo. E guarda, lì comincia quel lento ritorno del figlio prodigo a casa, perché per portarlo al sacramento, per dover andare un secondo anno,

0: e con il mio compagno, davvero. Era una persona che a volte chiamava e diceva: è che lei mi maltratta. E io gli dicevo: sei la bambina di casa che si lamenta sempre. Perché quella sete in me continuava, non si spegneva. E io dicevo: beh, è che il Signore mi ha fatto così e mi ha fatto per divertirmi. E se mi sono sposata è per divertirmi. Questo era il mio pensiero. Non ce n'era un altro.
1: Però sono incredibili le vie del Signore, Mero. Come lui ha usato la situazione di Noel, che lui entrasse nella fede cattolica e tu sei andata per accompagnarlo. E credo che oggi, guardando indietro, vedi come Dio già lì ti stava facendo entrare in quel cammino, ti stava guidando per arrivare dove sei oggi, perché in quei momenti conducevi quella vita disordinata. Credo che molte persone, come dice Carlotica, non sono entrate in relazioni molto velocemente. Fondamentalmente, quante volte, quando ci manca l'amore, cerchiamo l'amore in posti dove non si trova? E quindi, per me, questa è una chiave. Credo che quel momento della tua vita, in cui il Signore ti prepara attraverso quelle lezioni, serva poi per continuare con quella che è la tua vita. C'è molto che devi raccontare su ciò che è successo dopo. Tra un minuto andremo in pausa e torneremo con Suor Maria Carlotta della Santa Croce.

miei figli. L'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di essere gioia per voi e via nella speranza, perché la umanità ha deciso per la morte. Perciò mi ha inviato per istruirvi che senza Dio non avete futuro. Figlioli, siate strumenti di amore per tutti coloro che non hanno conosciuto il Dio di amore. Testimoniate con gioia la vostra fede e non perdete la speranza nel cambiamento del cuore umano. Io sono con voi e vi benedico.

0: siamo di nuovo qui con la sorellina Maria Carlotta della Santa Cruz. Sorellina, stavamo parlando del processo di entrare in chiesa con il tuo secondo marito, di come il Signore ti abbia preparata attraverso quelle lezioni di catechismo, di entrare nei sacramenti. Credo che salteremo un po' avanti perché c'è così tanto di cui parlare, così tanto da coprire e così poco tempo. Quindi vi sposate in chiesa e iniziate la vostra vita come coppia. È da lì che inizio a conoscerti e arrivo a vivere, a vedere e conoscere quel tuo processo, quello che è successo. E voglio che ce lo racconti, perché io ho dovuto viverlo. Ho conosciuto Carlotica che un giorno è arrivata a casa al gruppo di preghiera. È lì che l'ho conosciuta ed è stato molto interessante, no? Penso che sia qualcosa che voglio raccontare, perché credo che vedendola oggi io stessa non riesco a crederci. Cioè, se non l'avessi conosciuta anni fa, davvero non potrei credere dove il Signore l'ha portata, no? Lei è arrivata a casa e io stavo ristrutturando la mia cucina e avevo bisogno di qualcuno che mi aiutasse con una finestra. E il suo marito Noel, un bravissimo falegname, finisce per farmi la finestra della cucina. E in quei momenti, durante il periodo in cui si costruiva quella finestra, sono iniziati i vostri problemi di matrimonio. Allora vorrei che ci raccontassi un po' da quel momento in poi com'è stata la tua vita. Sì?
1: Certo, perché io vengo da una vita davvero folle, davvero divertente, davvero tutto questo. Quando ho iniziato ad avvicinarmi a Dio sempre di più, un giorno lui mi dice: è che da quando hai portato Dio nella nostra vita sei diventata noiosa. La mia vita inizia già a cambiare. Ora voglio ascoltare la musica di lode. Non voglio più ascoltare salsa, merengue e tutte quelle cose.

0: cioè la mia vita inizia già a cambiare in un certo modo, inizia a diventare... Continuavo a fare la fashion sexy con le mie unghiette tutte abbinate, le zeppe, i capelli, tutto così, molto civettola. Però quel linguaggio volgare ha iniziato a darmi fastidio e ho cominciato a correggerlo spesso, no? E divento come una mamma per lui. E la mia famiglia mi diceva, lo stai soffocando con la storia della Chiesa. Io dicevo, ma è che questa è una strada giusta e noi stiamo sbagliando. Fino a quando, durante una festa della Misericordia, conosco il diario di Santa Faustina e una delle sorelline di Emmaus dice che lo comprerà. E io vado a comprarmene uno anch'io. E inizio a emergermi il diario. E tipo al terzo giorno della settimana in cui stavo leggendo il diario, stavo leggendo il diario quando lui dice che va a lavorare e proprio va a casa della professoressa di catechismo. Noi lavoravamo insieme perché la mia vita in Venezuela era nell'edilizia e qui abbiamo aperto la compagnia ed era di entrambi, lavoravamo insieme. E io rimango immersa nel diario e lui se ne va, ma non torna più, non torna più. E io immersa nel diario. Ricordo che chiamavo la sua famiglia e sembrava già, io dicevo, non capivo perché nessuno fosse angosciato. La mia famiglia, mia sorella è andata a Orlando, mia madre è andata alle Keys, quindi io non dicevo nulla perché pensavo, qualcosa è successo, ero preoccupata, non si fa vedere, non si fa vedere. E così, immersa nel diario, mi addentravo nella misericordia, nell'amore, nel perdono, in tutta la storia di Santa Faustina. E allora sentivo come se lei mi stesse parlando e mi dicesse, no, quello è per una suora, tu sei una donna fashion, sexy del mondo. E dice, io sento che mi parli, ti stai ossessionando. E così il tempo passa e all'improvviso un giorno sento come uno sbattere di porta in casa. Apro e mi dicono, lei è stata citata in tribunale per divorzio. E io dico, cos? Cioè, scompare. E all'improvviso mi bussano così, tutto così, ed è così che lo vengo a sapere. Mi butto a terra e faccio una coroncina, non capivo. Vado al magazzino dove avevo, ed era vuoto. E allora all'improvviso tutti i tuoi dei, il dio marito, il dio lavoro, tutti gli dei ti crollano addosso in un colpo solo. E l'unica cosa che mi rimane è il diario, tutte le santine per quel giorno sono uscita, si è accorto che uscivo, qualcosa mi doveva tenere d'occhio, che ne so. E si è portato via tutto a casa. Quando sono arrivata non c'era più niente. Cioè è stata una cosa che... e non mi rispondevano niente. E mi sono rifugiata qui nel diario. E lui è diventato il mio psicologo, il mio compagno, tutto. E un giorno, il tempo passa. E sento, vado a un ritiro di mago a Servir da poco. E in tre ritiri, quello di Key Biscayne, quello di San Agnes, quello di Wichita, Kansas, Perpetuo Soccorso e il Dora, mi fanno dare testimonianza, appena finito di passare tutto questo. È da lì che inizia a venire fuori tutta questa storia della mia vita e all'improvviso mi viene in mente come se fossi stata sovrastimolata quando ero piccola, cioè come se delle persone avessero abusato di me quando mi lasciavano dormire a una festa. Venivano e toccavano la bambina e questo mi svegliava. E in case di persone conosciute. O a scuola, quello che mi portava da scuola a casa, il figlio della maestra. Bene, è morto e che Dio lo abbia nella sua gloria e perdoni il Signore che non sa cosa stavo facendo. Poi ho iniziato a capire che la mia vita, fin da piccola, è stata una vita di perdono. E non parlare perché non ho capito. E tutte queste cose mi sono arrivate attraverso le testimonianze.
1: Io penso che sia estremamente importante ciò che dici sui ritiri spirituali, su quei momenti preziosi in cui si trova Dio nel profondo silenzio e si è pienamente in grado di ascoltare la voce del Signore in quel sacro silenzio. So che in quel periodo della tua vita sono stupito perché, essendo una persona che, nella libertà strenata, facendo di tutto perché la sorellina, ricordo che arrivava con le unghie lunghissime e tutte dipinte di un colore diverso ogni mercoledì, con i pantaloncini stretti, le piaceva ballare, le piaceva tutto. E quando Noel se ne va, credo che noi, almeno io, posso dire che se mi succedesse una cosa del genere, la prima reazione credo sarebbe adesso esco anch'io. Adesso ricomincio a uscire con gli uomini e andare alle feste. E credo che molte persone ti abbiano consigliato no, adesso esci, frequenta uomini, esci con gli uomini e dimentica. Sei ferita, devi divertirti. Quindi, mia cara sorellina, perché quella volta specifica, a differenza di tutte le altre occasioni precedenti, hai deciso di non rientrare in quel mondo così particolare? Cosa ti ha profondamente colpito al punto da farti dire con assoluta certezza «No, stavolta non sarà assolutamente così»?
0: Uscendo da quel ritiro, Reisa mi regala un CD della preghiera teresiana di padre Fray Rafael e mi regala il libro di meditazioni di madre Teresa di Calcutta e mi disse: questo ti spiegherà molte cose della tua vita. Mi disse queste parole davanti al Santissimo. Io sentivo tante cose strane e tutto il resto. E quando metto quel CD e inizia dicendo che Santa Teresa d'Avila era molto vanitosa, che le piacevano le sue unghie, i libri, comincio a vedere quali libri piacevano a me. Tutto ciò che mi piaceva era mondano e parlava di sesso e cose molto forti. E più il vocabolario era ricercato, meglio era. Che musica mi piaceva? Salta, guardate. A cosa ti invita tutta questa musica? Al movimento. E quel movimento dove ti porta? Allora lì dice che Santa Teresa diceva: tu sei ciò che vedi, ciò che leggi, ciò che dici e con chi ti incontri. Inizia tutto così ed è lì che sento qualcosa che viene davvero da dentro di me. Tolgo il cinema, tolgo la televisione, tolgo la radio, tolgo tutto. E inizio una vita ascoltando musica di lode. Mi addormentavo con il rosario, con il mistero doloroso. In macchina ascoltavo solo un rosario di guarigione e liberazione cantato e meditato. Era sempre così e mi addormentavo con i misteri dolorosi. E ricordo che quando andavo da Anita, diceva sempre: amate la croce, abbracciate la croce, amate il dolore. Io non ne capivo il senso fino a quel momento. Allora ho iniziato a capire che un dolore offerto e mi regalarono un'immagine del bambino del Carmelo. Arrivo a casa e la appendo al telefono e lì è rimasta. Così è diventata il mio schermo televisivo. E comincio a immergermi nella vita dei santi. E il primo che vedo è Sant'Agostino, poi la vita di San Paolo, Maria Maddalena. Ah, se tu sei diventato santo, allora anch'io posso esserlo. Abbiamo peccato. Allora tu ami i peccatori, perché quando sei risorto, a chi ti sei mostrato? Non è stato forse a Madera? E lì mi è chiaro, perché a chi ha peccato molto, molto è stato perdonato, molto ha amato. Ah, allora tu hai molto da perdonarmi. Quindi mi stai invitando ad amare molto. Ancora devo perdonare. Ed è lì che inizia la mia vita. E in questa vita di silenzio mi vengono in mente tutte le miserie della mia esistenza. Quindi non posso odiare quella persona che mi ha abbandonato, anche se tutti dicevano fagli chissà cosa, non lasciarlo andare. Ho avuto un divorzio in cui ho detto: vuoi questo? Vai, te ne sei andato. Oh poverino, avevi ragione. E inizio una vita di perdono e gli dico: tu sei cattivo, tu non sei cattivo, tu sei buono, tu sei una persona. Io ti ringrazio e tutta la mia vita per me è stata una benedizione. E da lì sono impazzita, certo, perché quello che stavo vedendo era la miseria che ero io. E grazie a quell'abbandono fortunato è quando mi trovo faccia a faccia con Gesù, che quella era la foto che ho ricevuto in un ritiro. E diceva, e io la guardavo e dicevo: è il mio faccia a faccia. E ho sentito che lui mi guardava, mi sollevava e mi diceva: donna, vieni e non peccare più. E mi purificava. E ricordo che una volta sono andata dal sacerdote e gli ho detto: vengo rossa come lo scarlatto, che da qui uscirò bianca come la neve. E rosso rimarrà lei, perché oggi riconoscerà questo vero volto, conoscerà questa persona. Oggi conoscerà questa verità. Oggi qui c'è trasparenza. E viene fuori tutta la mia miseria. E inizia un momento di compassione verso quella persona che ha vissuto con me, perché io non ho vissuto nella verità, non sono stata trasparente. Ma io usavo quella persona come un oggetto, non era il suo pensiero, ma ciò che rappresentava e ciò che faceva. Allora ho iniziato a vedere tutte quelle miserie, tutte quelle miserie. E un giorno, per caso, cioè sono in Provida, dove apparteniamo insieme a Rice, a Guadalupe, e arrivano dei CD di Vida Umana Internazionale.
1: Ci prendiamo una pausa, mi dispiace sorellina, ma ci prendiamo una pausa e torniamo subito.

0: Era violento. Era violento. Di solito ci vogliono 2 minuti, 1 minuto. E poi ho detto ok, è tutta. Mi dispiace, mi dispiace. Non ti sento, Judith. Ok, ora ci riesco. Ok, perfetto.
1: Giurento.

0: Alice Di Fabriano, anche se non siamo a Rio,
1: siamo vicini da Loreto
0: e salutiamo il Papa con un grande abbraccio e questa sera festeggeremo il pre-

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori, chiediamo perdono.

Confesso a Dio Onnipotente che ho peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico alla Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.

Preghiamo. Padre Santo, che inviti tutti i fedeli alla carità perfetta, e non ti stanchi di esortare molti a seguire più da vicino le orme del tuo Figlio, concedi a coloro che hai chiamato ad essere interamente tuoi, di mostrare alla Chiesa, al mondo, con la loro vita, un chiaro segno del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia i Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab: «Per la vita del Signore, Dio d'Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io». A lui fu rivolta questa parola del Signore: «Vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. Berai dal torrente e i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare». Egli partì e fece secondo la parola del Signore. Andò a stabilirsi accanto al torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. I corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera. Egli beveva dal torrente. Parola di Dio.
1: Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra.
2: Il mio aiuto viene dal Signore.
1: Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra.
2: Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra.
1: Non lascerà vacillare il tuo piede. Non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà. Non prenderà sonno il custode di Israele.
2: Il mio aiuto viene dal Signore, e ha fatto cielo e terra.
1: Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte.
2: Il mio aiuto viene dal Signore.
1: Il Signore ti custodirà da ogni male. Egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
2: Il

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare ed insegnare loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi». Parola del Signore.
1: Grazie.

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Queste beatitudini descritte da tanti autori, suggerisce che queste beatitudini prima di tutto descrivono Gesù. Lui è questa beatitudine, questa felicità, questo regno dei cieli, e perciò è lui il più povero in spirito. È lui che sa piangere, sa vivere il lutto interiore per amore. È lui che è il mite, è l'umile di cuore. È lui che ha fame e sete della giustizia. E quando lui ci presenta le beatitudini, lui sta chiedendo: questa è la strada? Io sono la via, la verità, la vita. Vivete di me. E perciò è un programma di vita da studiare e da incarnare. Però è interessante notare che il regno dei cieli il Signore non lo rinvia a qualcosa dopo la morte. E già adesso, beati i spiriti, beati i poveri in spirito, perché in essi è il regno dei cieli, significa già qui adesso io potrei vivere di quella profonda pace, di quella profonda gioia di sapermi nelle mani del Padre. E la povertà di spirito è la prima strada. E cos'è questa povertà in spirito? Credo che questa nostra decisione e abitudine di consegnarci completamente alla provvidenza divina, alla sua guida della mia vita. Quello significa, se io do la libertà a Dio di gestirmi, le prime cose che farà per me è lui comincerà a grattare via questo mio egoismo. Cercherà di smantellare il mio strutture di paura, di rivalità, di ambizione, di narcisismo. Perciò nel cammino con il Signore, che è una grande gioia ed è anche una grande avventura, c'è il suo elemento di morte interiore. E lo dirà altrove molto esplicitamente: se il chicco di grano non cade a terra e muore, non produce frutto. Chi vuole seguirmi prenderà la sua croce e morirà seguendomi. Perciò c'è un aspetto di avventura meravigliosa, ma c'è allo stesso tempo la necessità di essere condotto alla povertà di spirito. E quello significa tutto il mio bisogno di controllare anche Dio, anche la mia vita spirituale, di controllare anche le mie regole, di controllare che tutto funzioni, perché spesso il nostro controllo della realtà è solo per proteggere le nostre paure. Allora anche in nome di Dio, che deve funzionare così, questo è il giusto, non è affatto giusto. È semplicemente perché ho bisogno io che la realtà sia così per me. Quella è un'altra forma di egoismo, ben camuffato di spiritualità e di giustizia. Ma è falso. E perciò anche nel cammino spirituale bisogna assumere ciò che per la nostra mente sono delle ingiustizie terribili, degli attacchi contro la mia persona. Infatti dirà più tardi: beati perseguitati a causa mia. Ma tutto questo in funzione perché io divento il povero di spirito, perché un povero in spirito diventa la presenza di Dio nel mondo, perché lui è il povero di spirito. È lui completamente nelle mani del Padre che può gestirlo come il Padre vuole. E il Padre può fare grandissime cose con una persona completamente abbandonata a lui, cominciando con Maria Santissima. La grandezza della nostra storia oggi è grazie alla consegna di Maria, la più povera in spirito, colei che dice ha guardato l'umiltà della sua serva. Lei è veramente grande perché è veramente piccola. Noi abbiamo un'espressione in inglese,
inglese dice let go and let God, che significa ci sono cose che io non posso cambiare, cose che non posso controllare, cose che non posso decidere, soprattutto quando concerne gli altri, la realtà esterna, li deve consegnare al Signore. Ci sono cose invece che posso cambiare, cominciando dalle mie paure, dalle mie esigenze, dalle mie abitudini egoistiche. Quelli posso cambiare. E quali sono da cambiare? Quali da abbandonare al Signore? Ecco, di nuovo Dio interviene per chiarirmi interiormente. Mi indica qual è la mia vera battaglia di vita. E qual è la vita che devo assumere perché è il Signore che vuole viverlo attraverso di me? Allora quello è un grande dono di sapienza interiore, di discernimento, di sapere che cosa posso cambiare, di cosa devo assumere con quella povertà di spirito. Amen. I said that the Beatitudes is this program of Jesus. It says, blessed are the poor in spirit because it is of theirs the kingdom of heaven. And blessed are those who mourn because they'll be consoled. And blessed the meek because they will inherit the earth. And all the different blessings, all the different happinesses that Jesus describes are actually a description of himself. He is the happiness. He is the blessedness. He is the kingdom of heaven. And he's describing himself to say, and I'm the way, I'm the truth, I'm the life. Choose this, choose these as your values and work towards these, because that's where your happiness will be. That's where God is. And this is really difficult, because sometimes to surrender to God and to become poor in spirit is the hardest thing we can ever do. We much prefer to control even our spiritual life and tell God, you know, God, well, we don't tell him explicitly because we're not that stupid, but we run our life as though we can determine what's right and what's wrong and control my prayers and control my morality and control the others. And in the name of God, we actually are just feeding our selfishness. So we have an expression in English that says, it is, let go and let God. Now this expression is a beautiful expression to say, hey, there's things you can't change. You can't change other people. You can't change the reality. You can't control almost most of existence. You can't control anything. So there's a lot of things you've got to let them go and let God run them. The reason we need to control things and decide things and change people and has to be like that is not because of our love of God. That's in English now. It's not because of our love of God. It is because we want to protect our own fears. That's why I want you all to change it to be just like I tell you to be, because I'm afraid of losing something if you're different from the way I want you. So, you know, our need to let go is our need to let God run our life. There are things we do need to change. There are things about my selfishness, my bad habits, the lies I've built up within me. They need to change, and I have to do that. You know, my first enemy is myself. Now, so if God is really going to love me, and if I'm really trying to give my life to him, and I want to belong to his will, two things are certainly going to happen. My life is going to become an adventure, a wonderful adventure. And I'm going to have to die to myself over and over and over again. He will say that explicitly. If the grain of wheat doesn't fall to the earth and doesn't die, it won't produce fruit. And he who wants to follow me must take up his cross and walk with me and die with me.
So our spiritual life with God has something really fascinating, the adventure of something greater than ourselves, and there's something terrible, the death of my selfishness and the death of my littleness. I have to become poor. That is where the kingdom can start to grow in me. And we resist this. So the expression is let go and let God. Means, hey, there are things you've got to let God run them. We have another prayer in English. It's called the Serenity Prayer. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change. And the courage to change the things I can myself. And the wisdom to see the difference. Because we need to know what is the right battle to live in my life. If I'm trying to just fight you the whole time, well, that's a battle I'm going to lose. If I can learn that I can change me and I need the courage to do so, that's not only a battle that I could win, but that becomes part of the Beatitudes, part of my happiness. And I can become the presence of God in this world.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, e terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio. Là verrà a giudicare i vivi e i morti. Lo Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne. Eleviamo le nostre preghiere pregando: Padre buono, ascoltaci.
1: Preghiamo per la Santa Chiesa, che sia una e santa. Preghiamo per Santo Padre Leone, per tutte le sue intenzioni. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo per tutte le popolazioni che sono martoriate dalla guerra, la violenza, l'odio. Preghiamo per chi ha il potere di decisione anche sulla guerra. Preghiamo che possono veramente commuoversi davanti a chi non ha niente, per chi è indifeso. Affidiamo veramente alla regina della pace, la sorte della pace dove c'è guerra. Per questo preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
1: Preghiamo per tutte le pensioni della Madonna, per ciascuno di noi, per tutte le persone che sono affidate alle nostre preghiere. Preghiamo anche per le vocazioni sacerdotali, religiose e religiose. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci. Ti presentiamo, Padre, la Chiesa e il suo bisogno di vocazione, uomini e donne che si dedicano totalmente a te e possono essere la tua presenza viva, incarnata nel mondo. Preghiamo.
3: Padre buono, ascoltaci.
0: Padre buono, accogli le nostre preghiere e desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Il canto del

Cibo

te sei, tu Seigneur, dédié de l'univers, de la tour bondade.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito Dio Padre Onnipotente. Accogli con amore, Padre Santo, i doni che ti offriamo e a tutti coloro che scelgono con animo lieto di seguire il tuo Figlio per la via stretta del Vangelo, concedi fraterna comunione e libertà di spirito per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E
0: in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, renderti grazie sempre in ogni luogo, Padre di misericordia e Dio fedele, che ci hai donato Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e Redentore. Sempre si mostrò misericordioso verso i piccoli e i poveri, verso i ammalati e i peccatori, e si fece prossimo agli affaticati e agli oppressi. Con la parola e le opere annunciò al mondo che tu sei Padre e ti prendi cura di tutti i tuoi figli. Per questo mistero di salvezza ti lodiamo, ti benediciamo e unite agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Proclamiamo. Ora Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta. E ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo, che Egli stesso ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pedro, il Vescovo Aldo, con tutti i Vescovi, Presbiteri e i Diaconi, e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole ed opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo in sincerità di cuore, sull'esempio di Cristo, secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano ad una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili alla luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te, e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri, San Giuseppe e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme, Padre nostro, libera.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
1: Peace be with you. Thank you. Yes. It's a pizza.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

canto della comunione numero 165, quando è 65.

Mm-hmm.

Ci di perseverare nel servizio secondo il tuo volere, perché possiamo testimoniare al mondo il tuo amore e cercare con tutte le forze solo i beni che rimangono per sempre. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, benediciamo il Signore.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

qualcosa riguarda la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale, che sono comprensibili di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria, e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi e amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci

abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale,
Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi.

Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Confessori della Fede, prega per noi.

prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te, la vanità di fare la propria volontà contro la propria, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e leghizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni,

0: e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita. È la vita e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che Ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del Suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo! Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare! O Gesù, è per il Tuo amore che chiediamo la conversione.

0: conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
1: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo cuore immacolato, per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
0: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio, contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh, santo angelo custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
0: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. E la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vana gloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi. La Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gona e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli

angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale che siano legate alla nuova era e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati

0: tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore. E riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro Paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi, che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dalla

0: morto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, oh Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, oh Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti, affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni, affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni, affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a Te e, come prova del mio fedele affetto, Ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto Tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come Tuo figlio e Tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto, come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, la mia chiamata per voi è la preghiera. La preghiera sia per voi gioia e una corona che vi lega a Dio. Figlioli, verranno le prove e voi non sarete forti ed il peccato regnerà. Ma se siete miei, vincerete, perché il vostro rifugio sarà il cuore di mio figlio Gesù. Perciò, figlioli, ritornate alla preghiera, affinché la preghiera diventi vita per voi, di giorno e di notte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi». Parola del Signore. Fratelli e sorelle, Gesù nel Vangelo di oggi ci conduce sul monte dove insegna ai suoi discepoli, anche noi, la logica del Vangelo, la logica del suo insegnamento. Le sue parole oggi iniziano con una ripetizione che sembra un canto, sembra un ritornello di un canto. Beati, beati voi, beati vuol dire felici. Quando siamo felici? A prima vista le beatitudini sembrano un paradosso, perché Gesù proclama felici i poveri. Dice che felici sono coloro che sono gli afflitti, che sono miti, che sono perseguitati, che soffrono. E il mondo invece direbbe il contrario, che felici siete quando siete forti, felici siete quando siete vincenti, felici sono coloro che non hanno problemi, che sono più forti degli altri, che vincono sempre. E c'è un particolare in queste beatitudini. Molte delle promesse che abbiamo sentito sono formulate al futuro. Saranno consolati. Non dice che siete consolati, non dice siete felici, ma sarete consolati, saranno consolati, erediteranno la terra, saranno chiamati figli di Dio. Gesù non nega la sofferenza del tempo presente, della vita presente, non dice che chi piange non soffre o che chi è perseguitato non prova dolore. C'è anche questa realtà, cioè prima di raggiungere la gloria del paradiso si attraversa anche il dolore del Calvario, e Gesù riconosce la realtà delle lacrime, le ingiustizie, le fatiche che affrontiamo, ma annuncia che la storia non finisce lì. Queste beatitudini ci insegnano che ciò che oggi sembra sconfitta può diventare nelle mani di Dio il seme di una vittoria più grande. Dio, nella sua saggezza, infinita saggezza, bontà, amore, anche da un ben, anche da un male, anche da una sofferenza, anche da una malattia, anche da una situazione imprevista, può trarre fuori un bene maggiore, una felicità che ora non si capisce, ma man mano, col tempo, si percepisce meglio il piano di Dio nella nostra vita. Essere miti non è debolezza, significa tenere sotto controllo se stessi. Cercare la pace non è ingenuità,
significa vivere come il Signore ha progettato la nostra esistenza. Conservare un cuore puro non significa vivere, essere fuori dal mondo, ma imparare e vivere il mondo come Dio vuole, guardare il mondo con gli occhi di Dio. E quante volte ci scoraggiamo perché le cose non vanno come vorremmo noi, quante volte ci sentiamo traditi, feriti, messi da parte, e a volte portiamo un peso che nessuno vede, altre volte affrontiamo una prova che può sembrare troppo pesante, troppo grande per noi, ma in quei momenti il Vangelo, Gesù nel Vangelo ti dice: non fermarti al presente, pensa al futuro. Il cristiano vive nel presente ma guarda sempre il futuro di Dio. Come diceva spesso San Paolo, io vivo questa realtà, però io vivo per un'altra vita, per un altro mondo. Chiediamo allora la grazia di credere alle parole di Gesù più che alle apparenze del tempo presente, più che alle apparenze del mondo. E quando il cammino si farà difficile, ricordiamoci che la nostra speranza non è nel momento presente, ma nella promessa del Signore. Gesù sempre è una persona di parola, Gesù sempre mantiene le sue promesse e dice: beati coloro che si fidano di Dio, il loro futuro è già sicuro e custodito nelle mani di Dio.